ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: heart, I feel invincible.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Il pomeriggio di RBE che si apre con Voci protestanti, come tutti i pomeriggi dalle 14 in avanti fino alle ore 17 in questo periodo, perché siamo comunque nel mese di agosto, ci sono dei momenti di ferie, di festività, di pausa, e il mi ritorno in mente il programma che solitamente chiude il pomeriggio di RBE tra le 17 e le 19, in questo periodo, in queste settimane si ferma e quindi tornerà Marta e Samuel a tenervi compagnia, ma prima concediamo loro un attimo di pausa e di stop, e poi insomma si riprenderà a partire dalle prossime settimane. Intanto ci siamo noi, ci sarò io in questa prima parte e poi arriverà D'Arianna a condurre con me Voci Protestanti Talk, e proseguirà con il filo D'Arianna, e fino alle 5 del pomeriggio insomma saremo insieme per raccontarvi le notizie che arrivano dai vari territori. E per quanto riguarda questa prima parte di Voci Protestanti, le notizie che in qualche modo sono diciamo più legate al mondo chiese, protestanti, evangeliche e dintorni, ma in realtà poi sovente sono attività e proposte che riguardano anche proprio i territori del Piemonte, della Valle d'Aosta, in particolare del Pinerolese, delle valli valdesi, ma non solo. È vero che in questo periodo di estate la maggior parte delle iniziative si concentra sui territori montani o pedemontani, forse anche per offrire delle occasioni di fuga dal caldo delle città. E quindi io direi apriamo con Etta James con Old Time Religion, il primo brano che ascoltiamo in Voci Protestanti, poi diamo proprio uno sguardo ad alcuni appuntamenti dei prossimi giorni.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E noi un po' di iniziative già segnalate, già comunicate, le vogliamo ribadire. Ad esempio, vi ricordiamo che domani sera, giovedì 6 di agosto, ci sarà l'opportunità, credo l'ultima per questo periodo estivo, di poter andare a visionare un film e, se volete, anche a partecipare ad una cena al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, perché prosegue e si conclude con la proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi, un film che peraltro ha avuto moltissimi riconoscimenti e apprezzamenti. E il film Unicorni sarà proiettato appunto nel spazio all'aperto, nel giardino, nella tenso struttura del Rifugio Re Carlo Alberto, domani sera per la rassegna Mi Rifugio al Cinema. Prima però, per chi vuole, potrà essere possibile partecipare ad una cena. In questo caso la cena sarà con prodotti tipici della Sardegna, ogni volta c'è un tema preciso per queste cene. La cena inizia alle 19:30. A vostra scelta se partecipare solo alla cena, solo alla proiezione del film, oppure fare la combo di entrambi gli eventi e andare a cena prima alle 19:30 e poi fermarvi anche per la proiezione del film Unicorni. In ogni caso è un appuntamento appunto particolarmente apprezzato e frequentato. Se volete partecipare alla cena, mi raccomando, prenotate, chiedete se c'è ancora posto e disponibilità, perché sappiamo che solitamente riscuote sempre molto successo questo appuntamento diciamo gastronomico al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Quindi giovedì 6 di agosto Mi Rifugio al Cinema con questo ultimo appuntamento. Mentre sempre in questi giorni, un altro incontro che volevo segnalarvi riguarda la Casa Valdese di Valle Crosia. Siamo nella zona del Ponente Ligure. Valle Crosia è questo comune vicino a Ventimiglia, dove è presente una delle strutture della Diaconia Valdese, una Casa Valdese per ferie. Nel giardino della Casa Valdese di Valle Crosia, nella serata di venerdì 7 alle 21:15, all'interno della rassegna Tesori di Ponente, si proietterà il documentario Lo chiamavano Giovanin, un documentario di Davide Avena. È un viaggio che parla dei racconti dei 90 anni di Giovanni Lanteri, detto appunto Giovanin, di professione pastore da una vita, pastore diciamo di pecore, ecco, non pastore d'anime in questo caso. La sua storia è quella della sua vita trascorsa sulle Alpi Liguri e anche di quello che immagina, insomma, per il suo futuro. Lo chiamavano Giovanin sarà appunto proiettato la sera di venerdì 7 di agosto nel giardino della Casa Valdese di Valle Crosia, con la presenza del regista Davide Avena. Questi sono alcuni appuntamenti per i prossimi giorni, altri li vedremo tra poco.

a te. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Ci dedichiamo adesso al sinodo delle chiese valdesi metodiste, iniziamo ad avvicinarci a questo importante appuntamento, scusate, che prenderà il via fra una ventina di giorni, anzi neanche più ormai, perché inizierà sabato 22 di agosto, sinodo delle chiese valdesi e metodiste, che proseguirà fino a mercoledì successivo, al 26 di agosto. Allora, come ogni anno, ci sono svariate iniziative che riguardano anche il pubblico esterno, quindi ci sono dei momenti aperti, dei momenti pensati proprio per la partecipazione del pubblico esterno, quindi vorrei iniziare un po' per giorno a raccontarvi tutto quello che ruota intorno ai lavori dei deputati, delle deputate, dei pastori, delle pastore, dei diaconi, delle diacone, predicatori e predicatrici locali e ospiti ovviamente anche dei lavori sinodali. Prima però di passare agli appuntamenti vi cito un articolo che potete andare a riprendere se volete sul sito chiesavaldese.org oppure anche su riforma.it, perché è un'intervista realizzata dal direttore di Riforma Alberto Corsani all'attuale moderatora della tavola valdese Alessandra Trotta, che appunto riporta un po' le sue impressioni anche su questo sinodo più breve. Dall'altro anno è iniziata questa sperimentazione di un sinodo più compatto nei giorni, che inizia il sabato e termina il mercoledì, che vuol dire anche ripensare un pochino i momenti di lavoro, i momenti di incontro, il lavoro attraverso gruppi che si possono organizzare e si devono organizzare insomma in tempistiche differenti, e che però insomma permette di liberare in parte anche lo spazio e di favorire forse la partecipazione al sinodo rispetto alle persone che magari arrivano da molto lontano o che hanno delle necessità anche lavorative. E tra le varie domande che il direttore di Riforma Alberto Corsani pone alla moderatora c'è anche una questione rispetto al cambio che ci sarà della tavola valdese. Ci saranno dei cambiamenti, ci saranno delle votazioni all'interno stesso della tavola. La diacona Alessandra Trotta terminerà il suo periodo appunto di moderatura della tavola valdese, e quindi questo sicuramente fa sì che il sinodo sia particolarmente sotto i riflettori anche di altri enti di comunicazione, soprattutto a livello ecumenico, perché insomma si apre un percorso nuovo, diverso rispetto a quello che è stato portato avanti la diacona Alessandra Trotta e moderatora della tavola valdese dal 2019. È sempre stata riconfermata di anno in anno, però dopo appunto un tot di anni non è più possibile rinnovare questa carica, e quindi ci sarà questo momento di votazione che vi racconteremo, anche perché saremo presenti come RBE con alcuni momenti di diretta sia delle nostre trasmissioni sia ad esempio delle conferenze stampa che andranno in onda direttamente dalla biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice. Le potrete seguire, ascoltare, guardare direttamente collegandovi su rbe.it. Gli appuntamenti li vediamo dopo. Nina Zilli con Tutto Bene.

Sinodo e dintorni, appuntamenti della settimana sinodale da sabato 22, in realtà anzi dai giorni ancora precedenti a sabato 22 di agosto fino a mercoledì 26 di agosto, e iniziamo appunto da oggi e per i prossimi giorni a segnalarvi un po' di incontri che potete seguire, di cui potete approfittare appunto anche se non siete parte, diciamo, dei lavori sinodali come deputati o deputate. In ogni caso ci sono tante iniziative appunto aperte al pubblico che sono comunque inserite in quella settimana. Allora io inizierei ricordandovi un appuntamento che ci vede anche coinvolti da vicino, ovvero giovedì 20 di agosto a Torre Pellice il gruppo Dalla Parte di Abele organizza un incontro pubblico dal titolo Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. Allora, scusate, è un incontro che prende spunto dal secondo documento di Kairos Palestine, elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi, e che rinnova un appello alla giustizia e chiede una risposta cristiana globale, interroga le chiese sulle questioni di fede poste proprio dal presente e soprattutto cerca di raccontare quello che sta avvenendo, quello che avviene in Palestina. Sarà presente un pastore palestinese luterano di Betlemme, il pastore Munther Isaac, che è anche uno dei principali autori di questo documento Kairos 2, che è la seconda versione, diciamo, aggiornata di Kairos. E perché dicevo che ci riguarda da vicino? Beh, perché noi lo trasmetteremo in diretta audio e video, quindi per chi non potrà essere presente a Torre Pellice all'incontro, non potrà concretamente recarsi appunto alle 20:30 in questo momento di incontro pubblico, potrà seguirlo sulle frequenze audio e video di RBE Radio e TV, e quindi è un servizio che proponiamo all'interno appunto della settimana sinodale. L'appuntamento, ricordo, ribadisco, sarà giovedì 20 agosto. L'organizzazione è del gruppo Dalla Parte di Abele, e insieme a questo ospite, a questo pastore palestinese luterano Munther Isaac, sarà anche presente la giornalista Gaëlle Courtin, che è caporedattrice di Voce Evangelica ed è una esperta e profonda conoscitrice appunto del mondo evangelico italiano ed europeo, e si occuperà di moderare la serata. Giovedì 20 di agosto, questo è già un primo importante appuntamento. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

a proposito ancora di appuntamenti, incontri intorno al sinodo delle chiese valdesi e metodiste del prossimo periodo 22-26 di agosto, un altro incontro che volevo segnalarvi, poi cambiamo argomento e chiudiamo questa parentesi dedicata al sinodo, è quello di venerdì 21 di agosto alle 17:30 nel tempio di Via Bequita Torre Pellice, frontiere diaconali organizzato come ogni anno dalla Diaconia Valdese CSD. Siamo arrivati alla 18ª edizione di questo appuntamento, il tema di quest'anno sarà Diaconia e Territorio, l'apertura sarà curata dal presidente della CSD Daniele Massa e poi ci saranno interventi di Gianluca Barbanotti del terzo settore, Marco Armando Ugon per quanto riguarda la sezione servizi salute della Diaconia Valdese, Manuela Vinai che interverrà sul tema 8 per 1000 della Chiesa Valdese, Daniele Del Priore per quanto riguarda l'area case valdesi, hotel e foresterie della Diaconia, Claudia Garbuglia per i servizi inclusione di Bologna della Diaconia Valdese e poi uno sguardo anche a come si comunica, quindi Silvia David, responsabile della comunicazione sempre di Diaconia Valdese. L'appuntamento è alle 17:30, seguirà poi un momento di rinfresco a chiusura di questo incontro, frontiere diaconali, diaconia e territorio, venerdì 21 agosto organizzato dalla Diaconia Valdese. Continuiamo con la musica, poi cambiamo, focus e ci spostiamo a parlare di attualità. Voi intanto, se volete, potete scriverci 328 875 7845, sms, whatsapp oppure via mail, l'indirizzo che potete usare è diretta@rbe.it. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 875 7845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sul...
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nella notte l'Ucraina ha attaccato una raffineria di petrolio in territorio russo, lo riportano i media di Kiev. È successo a Yaroslav, a 4 ore da Mosca. L'impianto è uno dei 5 più grandi di tutta la Russia ed era già stato colpito ieri. Filmati girati dagli abitanti mostrano colonne di fumo levarsi sulla città. I russi stanotte hanno invece bombardato Sumi, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Il contesto è una fase della guerra in cui gli attacchi dell'Ucraina e Russia sono frequenti, ma a cui segue colpo su colpo la risposta di Mosca, con Kiev che non riesce

0: più a intercettare i suoi missili balistici.
1: Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ha detto il presidente statunitense. Ieri l'Iran aveva annunciato che un'altra intesa, quella con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, sarebbe vicina, esplicitando però che questo accordo non avrebbe niente a che fare con gli Stati Uniti. Ieri intanto gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver colpito due petroliere saudite nel Golfo di Aden, alle porte dello stretto di Bab el-Mandeb. Sono 9 in totale le navi colpite dalla milizia filo-iraniana dall'annuncio del blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
0: I magistrati che indagano sui rapporti tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il prestanome della camorra Carroccia non potranno accedere alle chat tra i due. Ieri la maggioranza ha votato compatta per il no alla richiesta della procura. Tra le proteste veementi delle opposizioni, questo è un voto sull'idea di legalità che ha la maggioranza, ha detto la segretaria PD Schlein nel suo intervento. La destra ora smetta di citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte.
1: E Trump ha anche parlato nelle ultime ore del democratico Abdul El-Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito che ha vinto le primarie in Michigan sconfiggendo la deputata uscente Ailey Stevens. Racconta un sacco di stronzate, è stato l'attacco del presidente che ieri aveva cercato di screditare El-Sayed sostenendo che ci siano stati brogli. Trump ha anche ribadito che El-Sayed è un comunista che odia gli ebrei di Israele, sottolineando che il comunismo è il più grande pericolo nella storia americana.
0: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA. Ieri sera ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti del massimo organo del calcio mondiale, che si sono limitati a dire che qualche errore lo ha fatto negli ultimi mesi. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Anche oggi temperature elevate su tutta Italia, sono 27 su 27 le città con berlino rosso e temperature che arriveranno a superare in alcune zone anche 40 gradi. Sono le 7:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, la cui prima ora, ricordo, viene anche replicata il mattino successivo, quindi non solo la diretta pomeridiana, quella che appunto state seguendo in questo momento, sono le 14:33 minuti di questo mercoledì 5 agosto, ma anche la replica, saranno le 6:30 circa del mattino di giovedì 6 agosto, il momento appunto in cui viene replicata questa prima parte di Voci protestanti, la parte in cui parliamo del mondo chiese protestanti evangeliche, appuntamenti, eventi, ma anche percorsi, progetti, iniziative, così come il progetto di cui sto per parlarvi adesso. Allora, ho scoperto, grazie a alcuni articoli che sono comparsi in questi anni sull'agenzia stampa nev.it, una realtà di cui io fino a qualche anno fa non sapevo dell'esistenza e che a quanto pare sta continuando in modo molto efficace a contribuire insomma al dialogo interreligioso, al dialogo ecumenico. Allora, sto parlando di Emuna Italia. Emuna Italia è un programma di alta formazione e ricerca sul dialogo interreligioso e interculturale. È promosso a Roma e vede il sostegno di moltissime associazioni, organismi sia religiosi che laici di tutto il paese, tra cui anche il mondo delle chiese evangeliche, che l'AFCEI sostiene appunto questo percorso di conoscenza reciproca, ed è una conoscenza reciproca che spazia dal l'ebraismo al cristianesimo, dall'islam al buddismo, fino al mondo laico. Allora, un articolo recente che parla dei percorsi di Emuna Italia è stato pubblicato su riforma.it qualche giorno fa, a firma di Emanuele Campagna della Chiesa Valdese di Milano, che ha partecipato proprio ad uno di questi percorsi su invito proprio della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. E scrive Emanuele Campagna: pensavo che sarebbe stata un'occasione preziosa per approfondire la conoscenza delle diverse tradizioni religiose, comprendere meglio l'ebraismo, l'islam, il buddismo, il cattolicesimo e altre confessioni cristiane. Ma mi sono accorto di una cosa inattesa, cioè il fatto che forse non ho ancora imparato abbastanza su ciò che gli altri credono, ma ho imparato, questo percorso mi ha permesso di imparare qualcosa di molto più difficile, cioè come altre persone diverse da me guardano il mondo. Emuna cosa significa? Emuna è una parola ebraica, significa fiducia, richiama il tema, il concetto della fiducia, ed è questa proprio la base su cui si fonda Emuna, questo percorso. Percorso che è vero è di conoscenza, ma è una conoscenza che si basa soprattutto sul laboratorio umano di fiducia reciproca. Uno spazio in cui persone che appartengono a tradizioni diverse accettano di condividere il tempo, le domande, i pasti, le discussioni, i progetti, e in questo modo scompaiono in qualche modo, diciamo, le difficoltà a comprendere meglio le altre persone. Non è che scompaiano le differenze ci sono, fanno parte del percorso anche interreligioso, ma scompare, diciamo, la paura di accettarle e di comprenderle meglio. Quindi emergono in modo più netto magari le differenze tra le varie religioni, ma è anche più facile appunto capirne il motivo, capire il perché ci sono queste diversità, queste differenze. Allora, ci sono alcuni articoli su Emuna che sono comparsi appunto su Riforma, su Nev, un primo articolo qualche anno fa, un paio di anni fa, in effetti era luglio 2024, quando nacque proprio questo progetto formativo interreligioso e interculturale, Emuna Italia. Poi c'è questo articolo approfondito di Emanuele Campagna pubblicato qualche giorno fa su riforma.it, e poi c'è un riferimento sempre all'interno di questo articolo dei prossimi progetti, perché ad ottobre inizierà il terzo ciclo dei seminari di formazione di Emuna Italia, quindi formazione di dialogo interreligioso e interculturale. Se qualcuno avesse voglia, piacere insomma, di partecipare a questi seminari, sono 16 seminari di un giorno intero che si snoderanno fino al giugno 2027, quindi per tutto l'arco dell'anno scolastico, potremmo dire così, da ottobre 2026 fino a giugno 2027.
può chiedere maggiori informazioni alla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, anche perché all'interno della Commissione Studi, Dialogo e Integrazione sono previste due borse di studio che possono coprire la retta di partecipazione per due studenti protestanti. Quindi se qualcuno volesse partecipare, scrivete a fcei@fcei.it e avrete maggiori dettagli, maggiori informazioni. Lasciamo il mondo del dialogo interreligioso di Emuna Italia, trovate comunque molti articoli che ne parlano anche in rete, e ci ascoltiamo Billie Eilish con My Future.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Estate è anche momento di curiosità, di notizie un po' diverse dal solito. Ad esempio, ho scovato questa notizia pubblicata sul sito reform.net che vi vorrei citare, intitolata, scusate, Protestanti e cimiteri, e firmata da Olivier Pitot, uscita, pubblicata appunto qualche giorno fa, due giorni fa, il 29 luglio, su reform.net, che è il sito di informazione, diciamo, legato alle chiese riformate protestanti francesi. Allora, in questo articolo si prendono in esame i cimiteri protestanti. Quali sono le caratteristiche specifiche dei cimiteri protestanti? Perché esistono dei cimiteri protestanti? Allora, il legame del protestantesimo con i cimiteri è sicuramente molto differente dal legame confessioni religiose del cattolicesimo, però in particolare alcuni cimiteri, ad esempio c'è una bellissima immagine, ve la faccio anche vedere se ci state guardando in video, questa è l'immagine del cimitero protestante in Malesia, sull'isola di Penang, ed è il cimitero protestante di Georgetown, un cimitero molto particolare che solitamente, così come anche in altri luoghi accade, pone molta attenzione all'utilizzo delle lapidi, o meglio al non utilizzo delle lapidi in alcuni casi, perché una curiosità che lega il protestantesimo, almeno in alcune zone del mondo, le tombe e il cimitero, è il fatto che in passato le semplici lapidi erano proibite. Era fondamentale mantenere anche in questo contesto una enorme discrezione, e quindi, diciamo, nel periodo, insomma, nei secoli passati, quando ad esempio ai protestanti fu vietato l'accesso ai cimiteri pubblici con la revoca dell'editto di Nantes, i defunti venivano sepolti, certo, ma a volte venivano sepolti in modalità anonima, discreta, che non si capisse, insomma, che se non si potesse risalire alla confessione religiosa. Ecco, questo spiega a volte l'esistenza del perché in gran numero ci siano dei cimiteri privati in alcune zone rurali che storicamente erano di appartenenza protestante e che però non sono particolarmente diciamo evidenti o classificabili come veri e propri cimiteri, come magari li abbiamo noi nella nostra mente, nella nostra immaginazione. L'articolo poi prosegue, parla anche di alcuni investimenti che sono stati fatti su cimiteri storici che erano abbandonati, cimiteri protestanti sempre, che erano abbandonati e che sono stati ripristinati proprio per il loro valore anche di racconto storico, di racconto culturale. E poi c'è ancora una sezione di questo articolo che trovate appunto su reform.net riguardo alle sepolture, come venivano organizzate, come venivano concordate e come venivano svolte. Quindi alcune curiosità sul mondo del protestantesimo e sui cimiteri, insomma, quali sono le caratteristiche e i legami che legano queste due realtà. Protestanti e cimiteri, articolo pubblicato su reform.net, se volete approfondirlo, una notizia così un po' più di diciamo colore e cultura generale rispetto al protestantismo.

0: RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci 328 8757845, questo è anche il numero degli sms dei WhatsApp a vostra disposizione, oltre alla mail diretta@rbe.it. E abbiamo parlato di Mi rifugio al cinema, dell'appuntamento di domani sera al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, proiezione del film Unicorni, cena sarda. Abbiamo parlato di tanti appuntamenti intorno alla settimana sinodale. Io adesso farei un salto in avanti a settembre, perché è vero, sembra tanto lontano, ma in realtà manca poco più di un mese a questo evento che vorrei iniziare a ricordarvi, ovvero i 40 anni della Cadla Pais di Angrogna. Domenica 6 settembre sarà una giornata di festa in collaborazione tra Chiesa Valdese di Angrogna, l'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Comune di Angrogna, per festeggiare i 40 anni della Cadla Pais, del Bagnou. L'inizio della giornata è previsto alle 10 con il culto, poi ci sarà un pranzo condiviso e poi la proiezione in anteprima di un filmato proprio dedicato a testimonianze, storie, iniziative, progetti in cui è sempre stata protagonista la Cadla Pais, che in queste settimane tra l'altro ospita dei campi di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, come sempre fa durante le estati. Quindi un bel momento anche per ricordare l'importanza della presenza, il perché di questa presenza, il perché di questo nome, la Casa della Pace ad Angrogna, che ha a che fare anche con un ricordo della resistenza al nazifascismo, dell'opposizione al razzismo, quindi sicuramente un modo per conoscere meglio questa bellissima realtà in Val d'Angrogna. Segnatevi la data, domenica 6 settembre, per festeggiare insieme i 40 anni della Cadla Pais.

pensate che la versione originale di questo brano, nella versione proprio di Nina Simone, che è la voce che stiamo sentendo in sottofondo, questo brano si intitola Sinner Man, cioè uomo del peccato, ebbene la durata originale è di oltre 10 minuti, quindi insomma noi vi abbiamo presentato una durata, diciamo, radiofonica di questo brano storico, veramente incredibile, quasi ipnotico nel suo ritmo travolgente, con questo battito continuo che fa salire anche l'intensità del dramma della storia che viene riportato in questo canto, un canto che fa diciamo riferimento e strizza l'occhio agli spiritual del primi anni del Novecento. Le radici di questo pezzo sono proprio da situare in questi luoghi, in queste modalità sonore. Nina Simone ne ha fatto appunto un pezzo incredibile che fa riferimento, insomma, al giorno del giudizio, a questo uomo peccatore che tenta disperatamente di sfuggire dalla giustizia divina e di nascondersi, ma non trova nessun luogo per potersi riparare. Ecco perché c'è questa crescita di dramma all'interno anche proprio della musicalità e della sonorità di Sinner Man. Siamo intanto alla quasi in chiusura di puntata, perché sono le 14:57, quindi la prima parte di Voci Protestanti termina qui. Saluto coloro che hanno potuto seguirci fino a questo punto, chi segue la replica in modo particolare. Se invece state ascoltando la diretta, non andate via, se volete potete continuare a seguire la diretta di RBE. Il pomeriggio è ancora lungo e tra poco con me ci sarà Darianna Tedesco. Ci risentiamo tra poco e ci risentiamo domani invece per chi ascolta la replica.

ministri spagnoli socialisti convocati. Per la seconda notte consecutiva l'Ucraina attacca una raffineria nel territorio russo. Mosca risponde con bombe su Sumy, Odessa e Zaporizhzhia. Kiev chiede agli alleati di

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 6 agosto, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marco Di Pasquale, in servizio alla Chiesa Metodista di Savone Sestri Ponente e alla Chiesa Valdese di Imperia. In chiusura ascolteremo il brano Sing, una registrazione dei Pentatonix. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 65, versetto 8, tu fai sgorgare canti di gioia dall'Oriente all'Occidente. E dal Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, il versetto 34. Il carceriere si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio.
3: Amici e amiche di Radio Bequit, buongiorno. Sembra che la felicità, per come da decenni ci viene proposta dai media, non sia che una corsa affannosa all'appagamento di desideri. Ci viene detto in svariati modi che essere liberi significa seguire i propri istinti, appropriarci di oggetti che ci vengono proposti, vivere ogni tipo di emozione, come se ciò fosse un diritto acquisito. Questo però non è il desiderio genuino e spontaneo, ma è quello manipolato, autoreferenziale, ridotto a consumo. Ci vendono una gioia presentata come schietta e autentica ed è invece soltanto il frutto di un riflesso condizionato, di un desiderio indotto che, una volta soddisfatto, viene subito rimpiazzato da un altro, più vasto e più vuoto. Nell'attuale situazione mondiale, mentre le guerre continuano a mietere migliaia di vittime e la paura serpeggia tra i popoli e anche nelle democrazie, quella promessa di felicità appare tanto più illusoria quanto più viene pubblicizzata. La parola di Dio, oggi, ci invita a cambiare prospettiva. Nel Salmo 65, il salmista canta a Dio non per aver ottenuto tutto ciò che desiderava, ma perché Dio ha risposto alla necessità vitale della terra. Leggiamo che Dio percorre la terra e la irriga, ammorbidisce i germogli e corona l'annata con i suoi benefici. La terra ha assoluto bisogno d'acqua per vivere, ed è appunto a questo bisogno che Dio risponde, andando oltre ogni aspettativa. Non solo dall'acqua per sopravvivere, ma fa stillare grasso, abbondanza, persino sui pascoli del deserto. La gioia che sgorga dall'Oriente all'Occidente non nasce dall'esaudimento di un desiderio, ma dal vedere un bisogno essenziale di ogni vivente colmato in modo sovrabbondante. Ritroviamo una dinamica simile nella notte di Filippi, negli Atti degli Apostoli. Paolo e Sila sono in prigione, feriti e incatenati. Tuttavia pregano e cantano inni al Signore. Quando un improvviso terremoto apre le porte del carcere, il carceriere si trova schiacciato dalla sua impotenza di fronte al compito di custodire i carcerati. Chiede: che debbo fare per essere salvato? La risposta non appaga una sua ambizione personale, ma soddisfa il suo bisogno più profondo, un bisogno non circoscritto a quella situazione. Il testo dice che, convertitosi a Cristo, si rallegrava con tutta la sua famiglia per aver creduto in Dio. Schiacciato dal senso di colpa, scopre di essere raggiunto non dal giudizio, ma dalla grazia. In una sola notte passa dalla disperazione alla fede, dalla paura alla gioia. La differenza è cruciale per noi oggi. Il desiderio indotto dalla società è un cerchio che non si chiude mai. Più ottieni e più vuoi. E la cosiddetta gioia svanisce presto. Il bisogno, invece, è una verità profonda dell'essere umano. Abbiamo bisogno di pace, di verità, di amore, di Dio. Quando la Bibbia parla di gioia, parla del sollievo, della rinascita, potremmo dire, di chi ha sete e riceve acqua viva. In entrambi i nostri testi non è l'essere umano a raggiungere Dio, tanto più che nessuno oggigiorno invoca Dio dicendo «ho bisogno di te», e sarebbe indice di un rapporto tossico, ma è Dio a visitare ciò che è arido e ciò che è perduto. Visita la terra assetata e la irriga, visita una casa segnata dalla paura e la riempie di gioia. La gioia cristiana è radicata nella certezza che Dio conosce i nostri bisogni reali, che spesso ci vergogniamo a nominare, e li soddisfa oltre ogni nostra aspettativa. Non è la gioia di chi ha tutto ciò che vuole, ma quella di chi, anche nel carcere o nel deserto, scopre che gli è dato tutto ciò di cui ha davvero bisogno per vivere. In un'epoca nella quale tante e tanti cercano la gioia rincorrendo ciò che sempre manca, il Vangelo ci annuncia una gioia diversa, quella di chi scopre che Dio è già all'opera per donare ciò che dà vita. È la gioia della terra finalmente irrigata, del peccatore perdonato, del carceriere che ritrova la speranza, della famiglia che crede. Una gioia che nasce non dal possedere qualcosa, ma dall'essere raggiunti da qualcuno che si prende cura di noi, dei nostri bisogni profondi, che ci dona la sua vita senza chiederci niente. È questa la gioia vera che Dio concede, una gioia che il mondo non può dare e che proprio perciò non può neanche togliere. Amen.

Il riarmo divide le coalizioni. La maggioranza approva lo scostamento di bilancio che consentirà di spendere 21 miliardi per la difesa. Nonostante i distinguo della Lega, le opposizioni si dividono ancora. I riformisti del PD votano con i centristi. Lo scontro politico su Ceuta arriva al Parlamento europeo. Popolari e destre pronti a una nuova offensiva contro il premier socialista Sanchez. Alla riunione straordinaria convocata oggi, due ministri spagnoli socialisti non ci saranno. Per la seconda notte consecutiva l'Ucraina attacca una raffineria in territorio russo. Bombe di Mosca su Sumy, Odessa e Zaporizhia. Kiev chiede agli alleati nuovi sistemi di

0: difesa. Stiamo parlando con l'Iran, preferirei un accordo, così Donald Trump, Teheran smentisce colloqui con Washington, mentre sarebbe vicina l'intesa con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate, il riarmo divide le coalizioni. Ieri la maggioranza ha approvato lo scostamento di bilancio che consentirà al governo di chiedere all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per poter spendere nei prossimi tre anni 35 miliardi a debito, 21 per la difesa e 14 per l'energia. A destra, come spesso accade, le divisioni sono state superate con un compromesso. La Lega ha fatto modificare la risoluzione di maggioranza dove si faceva riferimento al SAFE, il prestito europeo che consente di ottenere prestiti agevolati per produrre armi, rendendolo un po' meno esplicito. A sinistra invece le contraddizioni sono emerse tutte. A dividere il campo largo è stata la richiesta di non usare lo scostamento di bilancio per la difesa e di rivedere gli impegni con la NATO. La componente centrista dei democratici si è smarcata e ha votato le mozioni di Italia Viva e Più Europa, riflesso delle tensioni tra Conte e PD sull'Ucraina e della partita primarie di coalizione che divide il centrosinistra. Ascoltiamo Angelo Bonelli, deputato di AVS.
1: Non è possibile assolutamente che chi vince decide. Siamo invece per fare in modo che il programma, che rappresenti tutti e quindi rappresenta gli italiani, diverse culture politiche, siano decise insieme. Se dovesse continuare, richiameremo, come dire, con più veemenza alla necessità di stare dentro un quadro che è quella di costruzione del programma, perché dopo la vittoria del referendum ci si è messi a parlare di primarie. È stato niente di più che sbagliato fare una cosa di questo genere. Ecco, io vorrei evitare che si riproponesse un errore di questo genere. Dobbiamo dire la sanità pubblica, come risolviamo il grande drammatico problema della lista d'attesa in un paese in cui la povertà assoluta aumenta e riguarda 5.700.000 persone, in cui gli stipendi sono tra i più bassi, l'offerta della scuola, gli investimenti nella scuola e nell'istruzione sono tra i più bassi in Europa, e il grande tema della crisi climatica, che può anche portare il lavoro e che potrà dare una risposta al caro energia. Ecco, noi di AVS vogliamo parlare di queste questioni e quindi la nostra determinazione sarà forte, anche perché siamo una forza del 7%. Non siamo certamente dei giganti, anche se puntiamo ad avere le due cifre, però insomma siamo una forza senza la quale non si vince le elezioni.
0: Come sentivate, tra le questioni che dividono il campo largo ci sono appunto le primarie per decidere chi guiderà la coalizione di centrosinistra. Nelle ultime ore è emerso un nome che potrebbe far superare l'impasse. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: E se fosse Pierluigi Bersani? È un po' un desiderio di chi vorrebbe evitare le primarie del campo largo, dove il rischio di farsi male è molto alto a questo punto. È un po' un sogno di mezza estate. Il nome di Bersani viene fatto circolare in questi giorni come quello di colui che potrebbe mettere tutti d'accordo, evitando lo scontro tra Conte e Schlein. Bersani piace a sinistra? Non potrebbero dirgli di no ai 5 Stelle, visto che sono lontani i tempi dell'umiliazione pubblica che gli inflisse Vito Crimi quando nel 2013 gli disse malamente no all'ipotesi di un governo PD Grillini nella famigerata diretta streaming. Come passa il tempo. Andrebbe bene ai riformisti, perché darebbe loro garanzie politiche e perché le primarie non le vogliono. Insomma, una personalità capace di tenere salda la barra a sinistra sui temi del welfare e sui temi sociali e di mantenere una linea europeista e responsabile in politica estera, con un curriculum che lo ha visto ministro del governo Prodi e segretario del PD. Certo, ci sarebbe quella macchia della non vittoria del 2013 e poi il rifiuto che gli opposero i 5 Stelle, che fecero svanire la sua ambizione di diventare presidente del Consiglio, e questo è un ostacolo all'operazione. Rimane il nodo primario, che diventa ogni giorno più intricato per il campo largo.
0: I magistrati che indagano sui rapporti tra l'ex segretario alla giustizia Delmastro e la presidente e il prestanome della camorra Caroccia non potranno accedere alle chat tra i due. Ieri infatti la maggioranza ha votato compatta per il no alla richiesta della procura, tra le proteste veementi delle opposizioni. Questo è un voto sul l'idea di legalità che ha la maggioranza, ha tuonato la segretaria PD Schlein nel suo intervento. La destra ora smetta di citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte. A Bruxelles lo scontro politico su Ceuta arriva al Parlamento europeo dopo la colla dei ministri degli interni dei 27 di martedì che ha promosso la gestione spagnola della crisi e frenato sulla richiesta italiana di centri per il rimpatrio nei paesi terzi. La Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni dell'Eurocamera ha convocato per oggi una riunione straordinaria sul caso, un appuntamento voluto dal PPE, conservatori, patriotti e sovranisti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Dopo il vertice dei 27 ministri degli affari interni di due giorni fa, ora anche il Parlamento europeo vuole dire la sua sulla crisi di Ceuta e il caos politico che ne è seguito. Si terrà così oggi alle ore 14 una riunione straordinaria in videoconferenza dei membri della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, con l'unico punto in agenda dello scambio di opinioni sulla situazione a Ceuta alla fine di luglio. Una riunione voluta dal Partito Popolare Europeo, di cui fa parte l'opposizione spagnola di centrodestra al governo Sanchez, insieme a conservatori, patrioti e sovranisti, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare. Non è un caso se oltre al commissario europeo alla migrazione Brunner, che riferirà sull'esito del vertice di martedì, l'unico ospite ora confermato è Juan Jesús Vivas Lara, il sindaco presidente di Ceuta in carica da 25 anni e in quota Partito Popolare di centrodestra, anche se al momento si trova ad affrontare un'emergenza che lo fa dialogare più col governo socialista di Madrid che con le comunità governate dal suo stesso partito con l'estrema destra di Vox. In ogni caso, il copione di una riunione voluta fortemente dalle forze che ormai dettano l'agenda sulla migrazione al Parlamento europeo è facilmente prevedibile. Un attacco di destra su più direttrici, partitiche e nazionali, contro i socialisti spagnoli e più in generale contro il gruppo socialdemocratico di cui i popolari teoricamente sarebbero alleati nella maggioranza centrista. Anche se bisognerà fare attenzione alla posizione dei socialisti danesi della premier Frederiksen, che insieme a Meloni aveva attaccato duramente Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Nella notte l'Ucraina ha attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav a 4 ore da Mosca. Lo riportano i media di Kiev. L'impianto è uno dei 5 più grandi di tutta la Russia. Era già stato colpito ieri. Mosca ha risposto bombardando le città di Sumy, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo i massicci attacchi russi. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Poco dopo le prime notizie ufficiali sui raid della scorsa notte in Ucraina, Volodymyr Zelensky ha letteralmente puntato il dito contro gli alleati. Al centro del risentimento del presidente i ritardi e le mancanze nella consegna dei missili Patriot. I numeri parlano da soli. Su 28 missili non è stato intercettato nessuno, così come nel raid precedente ci si era fermati a uno solo e in quello prima ancora a 4 su quasi 40. Insomma, senza Patriot, Kiev e le grandi città ucraine non possono difendersi dai raid russi, soprattutto dopo il recente cambio di strategia dei generali. Non più ondate di centinaia di droni e qualche missile isolato, come accadeva fino all'inizio dell'estate, ma raid combinati di droni e decine di missili, balistici, da crociera e ipersonici. Per le difese ucraine non c'è niente da fare. Gli unici strumenti in grado di abbattere i vettori nemici sarebbero i Patriot o pochi altri sistemi come i Taurus tedeschi, i Sampti italo-francesi e i TAD ancora statunitensi. Ma le munizioni per questi sistemi sono costosissime e tutto sommato scarse anche negli arsenali delle grandi potenze. Se si considera che secondo Reuters gli Stati Uniti in Iran avrebbero impiegato l'80% dei propri missili di precisione, non risulta difficile credere, come sostiene il Financial Times, che Donald Trump si sarebbe rifiutato di fornire nuovi Patriot a Kiev perché ne ha bisogno immediato in Medio Oriente. Inoltre c'è anche una versione più complottista. In una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ieri Zelensky ha dichiarato di non escludere un movente politico dietro le mancate forniture di Patriot. Secondo il presidente, esporre l'Ucraina agli attacchi russi sarebbe un modo per convincerla a trattare più in fretta.
0: Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran sui colloqui con Washington. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo, ha detto il presidente statunitense. Ieri l'Iran aveva annunciato che un'altra intesa, quella con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, sarebbe quasi finalizzata. Il servizio.
5: L'Iran e l'Oman hanno concordato una rotta per le navi in transito nello stretto di Hormuz e stanno ultimando i preparativi per la gestione congiunta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha riferito che i colloqui con l'Oman stanno procedendo, ma ha precisato che anche in caso di intesa ciò non significa che lo stretto sia diventato sicuro per tutte le imbarcazioni in transito. L'accordo rappresenterebbe un passo avanti verso la riapertura di Hormuz, ma l'allentamento della tensione resta subordinato alla revoca del blocco navale imposto da Washington ai porti iraniani. L'Iran esercita un controllo di fatto sul passaggio marittimo e minaccia le imbarcazioni che percorrono rotte non autorizzate da Teheran sin da quando Stati Uniti e Israele hanno aggredito l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ha più volte sostenuto che Teheran desidera un accordo per la riapertura di Hormuz, ma l'Iran ha smentito dichiarando di voler definire gli accordi con l'Oman, ovvero con il vicino situato sulla sponda sud dello stretto. Per Teheran permangono i fattori che rendono insicuro lo stretto di Hormuz, fattori imputabili agli Stati Uniti, in particolare il blocco navale e altre azioni aggressive e minacciose contro l'Iran e contro i suoi interessi. Nuovi incidenti evidenziano infatti i rischi per la navigazione nello stretto. Infatti il comandante di una petroliera ha riferito di aver udito due esplosioni durante il transito nello stretto a 9 miglia nautica sud-est di Qumsar in Oman. Petroliere ed equipaggio sono illesi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Negli Stati Uniti, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del Partito Democratico, ha vinto le primarie in Michigan, sconfiggendo la deputata uscente Ali Stevens. Trump ha subito cercato di screditare El Sayed. Sentiamo il servizio da New York.
6: I democratici si ricompattano attorno ad Abdul El Sayed dopo la sua vittoria alle primarie per il Senato in Michigan la scorsa notte. Il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer e altri esponenti dell'establishment Dem che avevano sostenuto la rivale Haley Stevens hanno rapidamente annunciato nelle scorse ore il loro appoggio al candidato progressista, un tentativo di evitare divisioni in uno degli stati chiave per la riconquista della maggioranza a novembre. La partita però è appena iniziata. In un comunicato stampa AIPAC, la potente lobby filo israeliana ha fatto intendere che starebbe valutando un investimento di decine di milioni di dollari per sostenere il repubblicano Mike Rogers alle elezioni di novembre. Il super PAC legato ad AIPAC aveva già speso 32 milioni di dollari senza successo per cercare di fermare El Sayed alle primarie sostenendo Stevens. Sarebbe una scelta insolita per un'organizzazione che si è sempre definita bipartisan, ma El Sayed ha costruito parte della sua campagna sulla richiesta di interrompere gli aiuti militari a Israele e sulla denuncia dell'influenza del denaro nella politica statunitense. Dal canto suo, proprio El Sayed, nel suo discorso della vittoria, ha cercato di tendere la mano agli elettori ebrei dello Stato del Michigan, assicurando il suo impegno per la loro sicurezza, identico, ha detto, a quello che avrebbe fatto per le sue figlie. Secondo fonti vicine all'organizzazione, però, AIPAC è determinata comunque a impedirne le elezioni al Senato. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
0: In Benin inizia oggi il 17° Forum Sociale Mondiale. Parteciperanno migliaia di attivisti giunti da oltre 100 paesi. Dopo ore di incertezza e tensioni, il governo del paese ha dato il via libera alle decine di iniziative in programma. Da Cotonou il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto.
7: Questa mattina inizia finalmente il 17° Forum Sociale Mondiale a Cotonou, in Benin. Il governo ieri pomeriggio, dopo un incontro con i rappresentanti del forum, ha autorizzato l'università ad ospitare gli oltre 400 incontri previsti. Una decisione giunta al termine di una giornata che aveva visto diversi attivisti respinti e rimpatriati e varie carovane riaccompagnate alla frontiera. Il governo non ha mai spiegato le ragioni che hanno provocato il divieto alla manifestazione di martedì e il rinvio di un giorno dell'avvio del forum. Una prova di forza realizzata in assenza di qualunque documento ufficiale, con l'obiettivo di inviare un preciso messaggio intimidatorio ai movimenti sociali da parte di un governo che sta restringendo gli spazi di democrazia e accentrando tutto il potere nelle mani del presidente. Una logica repressiva probabilmente condivisa dagli altri governi della regione, timorosi che al forum possa realizzarsi una convergenza dei movimenti sociali dell'Africa centro-occidentale in grado di mettere in discussione governi autoritari che si reggono sull'appoggio delle potenze straniere interessate allo sfruttamento delle risorse naturali. Il cambio di atteggiamento verificatosi ieri è probabilmente dovuto anche al rischio per il governo di veder criticato il suo operato a livello internazionale, anche a seguito delle numerose espulsioni realizzate verso attivisti di vari continenti. Ora, con il forum finalmente iniziato, la parola passa alle migliaia di attivisti giunti a Cotonou da oltre 100 paesi.
0: Alessandra Tommasi, io Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. L'Iran ha negato i colloqui con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, lo ha detto la stampa iraniana, il viceministro degli esteri di Teheran, che ha ribadito che l'accordo che sta per essere finalizzato è solo con l'Oman, in forma strettamente bilaterale. Parole che arrivano dopo quelle di Donald Trump, che aveva detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran. Su Truth Social, la presidente statunitense ha inoltre negato in queste ore le notizie diffuse dai media riguardo all'esaurimento delle scorte di armi, specificando che gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni.
1: Israele ha confermato la morte di due suoi soldati riservisti nel sud del Libano, uccisi dall'esplosione ieri di un ordigno improvvisato che ha ferito gravemente anche altri quattro soldati. Si tratta delle prime vittime israeliane nel Libano da giugno. Tel Aviv ha subito accusato Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco e avviato nuovi raid aerei ed evacuazioni forzate nell'aria. Queste nuove tensioni hanno interrotto i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma per discutere l'attuazione dell'accordo quadro firmato dai due paesi il 26 giugno scorso.
0: I più accesi oppositori di Trump all'interno

0: Bolsonaro della destra statunitense hanno gettato le basi per una futura organizzazione politica come terzo partito in vista delle presidenziali del 2028, lo riporta Politico, che parla di un incontro nel fine settimana che si è tenuto a casa dell'ex di Fox News Tucker Carlson. Hanno partecipato anche il deputato Thomas Massie, l'ex deputata Major Taylor Green, tutti sostenitori di Trump prima delle elezioni del 2024. Ciascuno di loro ha preso le distanze dal presidente nel corso del suo secondo mandato perché contrario alla sostegno americano nelle guerre di Israele. L'incontro sarebbe il punto di partenza per una possibile candidatura presidenziale indipendente incentrata sulla riduzione del coinvolgimento degli Stati Uniti nei conflitti esteri.
1: 8 ore di sciopero oggi in tutto il distretto del Marmo a Poversiliese. La protesta è stata indetta da CGIL CISL UIL dopo l'ennesima morte sul lavoro. Ieri a Carrara un operaio di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo in un'azienda ad Avenza. I sindacati chiedono un confronto urgente tra tutte le parti coinvolte, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, istituzioni e ASL.
0: Un uomo di 35 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni a Milano con ustioni estese al 70% del corpo dopo essersi dato fuoco davanti alla casa dell'ex fidanzata. È accaduto poco dopo mezzanotte a Cinisello Balsamo. L'uomo si è dato fuoco dentro la sua automobile cospargendosi di liquido infiammabile. I vigili del fuoco intervenuti per primi lo hanno trovato a terra ancora avvolto dalle fiamme a fianco dell'auto incendiata. Chiudiamo con il tempo previsto per le prossime ore. Sarà un'altra giornata di caldo estremo su tutta Italia. Oggi sarà bollino rosso su tutte e 27 le città con picchi che supereranno i 40 gradi. L'ondata di caldo non darà tregua almeno fino al prossimo fine settimana. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buon giovedì 6 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per una manifestazione è chiusa la provinciale 30 in corrispondenza del comune di Ronsecco. Sempre nella provincia di Vercelli, causa lavori, è chiusa la provinciale 51 in corrispondenza del comune di San Germano in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.
5: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
6: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
5: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
6: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Play. I titoli del giorno letti da noi. Caffè, giornali e iniziamo la giornata.
1: Ciao a tutte e tutti, io sono Jacopo Bertuglia e questa è la rassegna stampa di RBE, dove partendo dai titoli del giorno parliamo delle notizie più rilevanti. Partiamo come di consuetudine dal nostro riassunto generale, partiamo dall'Asia occidentale, dove c'è un accordo su Hormuz, ma non è quello di Trump. Iran e Oman sembrano sempre più vicini a firmare un accordo sullo stretto, con le condizioni di cui parlavamo anche negli scorsi giorni, ma che rivedremo anche oggi grazie anche alle testate internazionali. Poi c'è chiaramente un proseguo dell'emergenza caldo che ha colpito tutta l'estate l'Europa, perché oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute italiano sono da bollino rosso, si raggiunge così un nuovo picco in questa emergenza. C'è poi un aggiornamento per quanto riguarda le chat di Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia del governo Meloni. È stato negato l'accesso alle chat appunto di Del Mastro con un voto alla Camera, 204 sono stati favorevoli, 126 i contrari. Poi per quanto riguarda invece l'economia, il governo italiano richiederà all'UE di spendere 36 miliardi per energia e difesa con lo scostamento di bilancio. Questo è l'argomento forse più rilevante che troviamo sui giornali oggi, perché appunto il governo italiano vuole chiedere all'Unione Europea più flessibilità sulle spese di energia e difesa. L'ho annunciato ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al Parlamento, indicando una deroga al patto di stabilità pari allo 0,6% del PIL per l'energia, quindi sarebbero 14 miliardi di euro spesi per l'energia, e 0,9% del PIL, che equivale a 22 miliardi invece per la difesa. Giorgetti ha precisato che questa flessibilità sull'energia non potrà essere usata per misure temporanee, come ad esempio il taglio delle accise, e la Commissione europea ha chiesto di presentare la richiesta entro metà agosto, potrebbe raccomandarne l'approvazione poi per ottobre. Solo dopo questa raccomandazione si potrà procedere con lo scostamento di bilancio, appunto, che per chi non lo sapesse, sempre bene comunque dare una rinfrescata, è la sospensione momentanea dell'equilibrio di bilancio ricorrendo all'indebitamento. Tuttavia, nonostante l'approvazione dello scostamento di bilancio, ha nuovamente diviso la coalizione di maggioranza, la Lega, insomma quella più contraria a cosa conteneva questa appunto lo scostamento di bilancio approvato, ha fatto modificare la risoluzione dove si faceva riferimento al SAFE, rendendolo meno esplicito. Il SAFE sarebbe appunto questo meccanismo messo in piedi dall'Unione Europea per favorire le spese della difesa degli stati europei. Anche il centrosinistra si è diviso su questo argomento. Il Campolargo ha richiesto di non utilizzare lo scostamento di bilancio per la difesa e di rivedere gli impegni verso la NATO, ma la componente centrista del PD ha votato poi le mozioni di Italia Viva e più Europa, riflesso delle divisioni intorno ad alcuni temi, come ad esempio quello delle primarie, di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, con insomma Conte che dice il programma lo deciderà chi vincerà le primarie, e AVS e PD che dicono no, il programma condiviso deve essere scelto prima. Guardiamo un po' di titoli in questo senso, partiamo ad esempio dal Manifesto, che titola prima le armi, pagheremo caro, il titolo d'apertura del Manifesto, con una foto di Giorgetti, e poi si scrive nel catenaccio: prima le armi, malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio. Nel segno della spesa bellica, il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni. Intanto divide anche il PD, come dicevamo anche noi poco fa. Ci spostiamo sul Sole 24 Ore, che questa mattina titola in apertura anche lui con questa notizia: manovra da clausola di salvaguardia UE, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa. L'Italia si avvia a utilizzare integralmente la fetta energetica della clausola di salvaguardia UE, pari a circa 14,4 miliardi, e quel che resta per la difesa, cioè quasi 22 miliardi in base alla linea attuale del PIL. Giancarlo Giorgetti ha ricevuto l'ok dal Parlamento. L'Italia chiederà la clausola per lo 0,6 e per lo 0,9 del PIL. Scelta difficile e impopolare, ha detto il ministro, ma se in passato avessimo fatto scelte difficili e impopolari sull'energia, non saremmo in condizioni di non autonomia, stando a quello che ci dice Giorgetti. Per concludere su questo argomento andiamo sul Fatto Quotidiano, che questa mattina in apertura scrive: le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e del mastro, la destra butta i soldi in armi e copre i suoi, camera umiliata. Insomma, è molto utile questa apertura del Fatto Quotidiano perché ci permette di introdurre il prossimo argomento, che è appunto quello di Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia. La Camera ieri ha votato per impedire che alcune chat dell'ex appunto sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro venissero acquisite dai PM. Si parla ovviamente delle chat tra Del Mastro e Mauro Caroccia, prestanome del clan senese. I PM indagano su una società di cui Caroccia era socio insieme alla figlia Miriam per intestazione fittizia di beni e riciclaggio. Del Mastro non è indagato, però da un'inchiesta del Fatto Quotidiano era emersa insomma la sua, come dire, il suo coinvolgimento in questa vicenda. Non è indagato e aveva dichiarato anche di essere favorevole a far leggere le sue chat ai magistrati. Senza l'autorizzazione della Camera, però, i PM non potranno assolutamente leggere. L'opposizione ha dato in escandescenza dopo il voto, lo leggiamo ad esempio dal Corriere della Sera: bagarre in aula su Del Mastro, questo è il titolo di apertura di oggi del Corriere. No della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze, l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. E poi vabbè, il Corriere riprende la stessa notizia di cui parlavamo poco prima, quindi Roma chiederà alla UE di spendere 36 miliardi per energia e difesa, lo fa nel catenaccio. Il Corriere utilizza, ma in generale il termine bagarre viene ripreso sostanzialmente da tutti i quotidiani. Io oserei a dire più uno spettacolo indecente che bagarre, nel senso che è stato una, insomma, una scena con le opposizioni che si bendavano gli occhi e insomma altri, come dire, altre scenografie. Caso Del Mastro, si legge sul Corriere: la Camera nega l'uso della chat e scoppia il caos. Schlein attacca il governo: nominate più Borsellino, protesta il Movimento 5 Stelle e poi i deputati di AVS si bendano. Poi diciamo che ieri in Parlamento è stato un caos generale anche per altro, ad esempio un deputato di Futuro Nazionale ha esibito un cappio per quanto riguarda però la norma su, appunto, sullo scostamento di bilancio che vedevamo prima. Quindi insomma ieri c'è stato davvero tanto di cui parlare al momento in Parlamento. Appunto, andiamo su Repubblica che scrive: i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra, il governo chiede all'UE 35 miliardi per difesa ed energia, tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. La Camera nega l'uso delle chat di Del Mastro, scoppia la bagarre, anche su Repubblica si utilizza lo stesso termine, i deputati di AVS si bendano, quelli di Movimento 5 Stelle agitano i telefoni, l'Italia chiede i prestiti safe per la difesa. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno tirato fuori i telefonini e hanno fatto vedere le loro chat su WhatsApp in protesta appunto al blocco delle chat di Del Mastro. Anche sulla Stampa: Del Mastro, caos in aula, voto alla Camera, no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono. E poi per terminare su questa vicenda andiamo sul Fatto Quotidiano, che per primo aveva parlato della vicenda Del Mastro: vietato indagare Del Mastro come Berlusconi. Insomma, riprende anche il parallelismo che faceva ieri tra Del Mastro e Berlusconi. Ieri paragonava addirittura Del Mastro a Ruby, appunto la nipote cosiddetta di Mubarak, ovviamente poi insomma per vicende anche di qualche tempo fa. Leggiamo dal Fatto Quotidiano: pausa, silenzio sospeso e poi l'applauso liberatorio, niente preferenze bis, 204 voti su 330, le chat di Andrea Del Mastro con l'ex prestanome del clan senese Mauro Caroccia resteranno segrete, chiuse in cassaforte e rimandate alla procura di Roma, i magistrati non si permetteranno mai più, sembra dire la destra nell'ultima seduta con brivido prima della pausa estiva. La scena surreale: il 5 agosto pomeriggio la destra preferisce i banchi di Montecitorio alla Tintarella sotto l'ombrellone, tutti i ministri sono presenti, pure il titolare dell'economia Giorgetti, precettati per l'occasione, sottosegretari, parlamentari che non si vedono mai, manca solo Giorgia Meloni, siamo tornati a Berlusconi e Ruby, nipote di Mubarak, sogghignano i forzisti. Non c'è più Papi Silvio, ma Del Mastro. Alla fine non ci saranno franchi tiratori a destra, ma tanti assenti, 31, di cui 20 ingiustificati. In missione ci sono i ministri Francesco Lollobrigida, Antonio Tajani, ma pure la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, presente alla Camera, che preferisce non farsi vedere in aula. Questo sul Fatto Quotidiano. Comunque, in ogni caso, anche se l'accesso alle chat è stato negato, resta possibile che in futuro Delmastro venga sentito dai PM come persona informata sui fatti. Questo alle 9:25:43, quando ci concediamo però un passaggio musicale prima di tornare sulla rassegna stampa nazionale. A tra poco.

Rieccoci alle 9.28 e 15 secondi, torniamo sui giornali italiani, sulle prime pagine e torniamo in particolare sulla prima pagina della Stampa che questa mattina in pancia alla prima pagina scrive il giorno del caldo record. Carburanti, il taglio delle accise non convince gli industriali, alle imprese non bastano 17 centesimi meno sul gasolio, ma poi si concentra sul bollino rosso in tutte le città, frana sul Cervino, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia e leggiamo dalla prima pagina il caldo batte un altro record, non era mai successo prima. Bollino rosso oggi in tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza nazionale del Ministero della Salute, siamo a livello 3, segnala possibili rischi per la salute di tutta la popolazione, ieri erano 25, oggi sono la totalità. Domani il bollettino ne prevede 26 con la sola Bolzano che rientra al livello di preallerta e in montagna e allarmi per ghiacciai in agonia. Poi a pagina 2 e a pagina 3 la Stampa si

0: strutturate a questa emergenza, che vadano oltre il appunto il puntare a conservarsi durante l'emergenza caldo, ma a evitarla o comunque a cercare di mettere qualche pezza al danno che stiamo facendo. Mancano politiche strutturate in questo senso. Questo alle 9:30, ci concediamo ancora un attimo sui giornali nazionali, andiamo sulla prima pagina del Corriere, dove leggiamo Lipsia, drone bomba trovato accanto ad un cargo ucraino. Questo ci fornisce, diciamo, l'attacco per la parte internazionale che affronteremo dopo, perché a Lipsia un drone con esplosivo è stato trovato vicino a un aereo ucraino, mentre un altro drone ha urtato un cargo in volo. Intanto Trump dice no a Zelensky, si scrive sul Corriere, sui nuovi Patriot, USA senza scorte di missili, come dicevamo anche ieri, da un'esclusiva di Reuters. 9:30, quando ascoltiamo il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
2: Sale 80 il numero ufficiale dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta dal Marocco. Sono i dati dell'Istituto di Medicina Legale della città autonoma, che ha finora realizzato un totale di 79 autopsie. Continuano intanto le ricerche dei dispersi. Le autorità di Rabat hanno parlato invece nei giorni scorsi del ritrovamento di 11 corpi a largo delle coste marocchine. Diverse ONG per i diritti dei migranti stimano però almeno 142 corpi ritrovati tra il 30 luglio e il 4 agosto, tra cui numerosi minori, mentre decine di persone sarebbero ancora disperse.
1: Nella notte l'Ucraina ha attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, a 4 ore da Mosca. Lo riportano i media di Kiev. L'impianto è uno dei 5 più grandi di tutta la Russia ed è già stato colpito ieri. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'Ucraina ha inoltre colpito un altro magazzino del colosso dell'e-commerce locale Wildberries, mentre i raid russi hanno causato 3 morti nella regione ucraina di Kharkiv e bombardato la città di Sumy, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo i pesanti attacchi russi sulle città.
2: C'è stato un omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella tra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente e emorragia al naso. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima si trovava con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
1: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA. Ieri sera ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti del massimo organismo del calcio mondiale. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede della FIFA a Rabat in Marocco, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA ad investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione, limitandosi ad affermare che qualche errore è stato fatto e che il progetto Infantino è stato ritirato.
2: Una grande frana ha interessato la notte scorsa la zona di Egisia San Giovanni in Valle Aurina in Alto Adige. La causa sono state le forti precipitazioni delle ultime ore. Non si registrano feriti, ma a scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo. Oggi sarà un'altra giornata di caldo estremo su tutta Italia, sarà bollino rosso su tutte 27 le città, con picchi che supereranno i 40 gradi. L'ondata di calore non darà tregua almeno fino al prossimo fine settimana. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Invitiamo comunque alla prudenza per un incidente. sulla statale 33 del Sempione, in corso

0: corrispondenza dell'incrocio Dormelletto per i veicoli in direzione Sempione-Svizzera. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 15 minuti in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Suvio.
1: Sempre a Stissa, Nico Rezzo e Anna Castiglia. Nico Rezzo del 98, nato a Modica ma poi cresciuto a Bologna, nasce in realtà come raccoglitore di cavi, tecnico e fonico. E poi infine è diventato cantautore, questo è uno dei suoi ultimi progetti e appunto ha scelto di realizzare la terza traccia con Anna Castiglia, questo è dall'album appunto il Sempre a Stissa, dall'album Non c'è fretta, uscito questo gennaio. Torniamo sulle, insomma, sulla scorta di quanto dicevamo prima, quindi di questo drone con esplosivo trovato sull'aeroporto di Lipsia, che riportava anche il Corriere. Noi andiamo sul Post, che ci fa un ottimo, insomma, un ottimo riassunto di quello che è di questa vicenda. Su una pista dell'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone esplosivo, appunto titola il Post, e poco dopo un aerocargo DHL si è scontrato in volo con un oggetto non identificato. La polizia tedesca ha aperto un'indagine, quindi insomma nella notte tra martedì e mercoledì su una pista dell'aeroporto di Lipsia è stato trovato questo drone non autorizzato che conteneva un dispositivo esplosivo. La polizia ha detto di aver esaminato il drone utilizzando un robot e di aver rimosso il detonatore. Per alcune ore sono stati sospesi tutti i voli dall'aeroporto, che viene usato anche dall'esercito tedesco e dalla NATO, e questo rende l'aeroporto di Lipsia particolarmente importante, uno snodo centrale, perché da lì partono anche i cargo diretti verso l'Ucraina. E infatti il drone è stato trovato vicino a un aereo cargo ucraino. Poco dopo il ritrovamento del drone, un aereo cargo di DHL si è scontrato con un oggetto non identificato mentre era in volo nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. L'aereo in quel momento aveva interrotto la procedura di atterraggio per via della chiusura della pista e ha poi fatto un atterraggio d'emergenza ad Hannover, dove sono stati riscontrati danni lievi. La polizia tedesca ha detto che non c'è alcun rischio per la sicurezza del traffico aereo e dei passeggeri. Una seconda pista invece è rimasta chiusa anche per via di lavori di manutenzione già programmati. Insomma, si sospetta la Russia dietro questo drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Secondo l'ambasciatore ucraino in Germania, Oleksiy Mekhayev, sarebbe coinvolta la Russia. Le autorità russe però non hanno commentato, leggiamo dal Post. Ci spostiamo sul Guardian che fa un'analisi della situazione, dal titolo: perché il drone esplosivo di Lipsia è un particolarmente pericoloso per l'Europa. Prove iniziali suggeriscono che il drone trovato vicino a un aereo cargo ucraino venga dalla Russia, appunto questa è l'analisi del Guardian, che si titola così. Il drone armato rinvenuto mercoledì all'aeroporto di Lipsia potrebbe non essere esploso, ma il fatto che sia riuscito a entrare nel perimetro aeroportuale avvicinandosi ad aerei cargo ucraini solleva evidenti preoccupazioni per la sicurezza dell'aviazione internazionale. Sebbene l'identità dei colpevoli sia sconosciuta, le prime prove indicano chiaramente un complotto orchestrato dalla Russia. È la prima volta che un drone carico di esplosivo viene rinvenuto in Europa, così lontano dal confine ucraino. Insomma, non è la prima volta che lo spazio aereo europeo viene violato. Ci sono stati già diversi casi, ad esempio in Romania, ad esempio in Polonia, con l'ultimo drone che è esploso su suolo polacco. I media tedeschi, continua il Guardian, hanno riferito che la bomba attaccata era composta da PETN ed esplosivo plastico Semtex. Quest'ultimo era lo stesso tipo di manutenzione che esplosa all'interno del volo Pan Am 103 sopra Lockerbie. Tuttavia la bomba attaccata al drone non è esplosa perché il detonatore era difettoso. Il quotidiano locale Leipziger Volkszeitung ha riferito che la polizia ha rinvenuto ben 800 grammi di esplosivo, insomma abbastanza da causare danni ingenti ad un aereo. Continua il Guardian, la NATO si è limitata a dichiarare di essere a conoscenza dell'incidente, sebbene sia significativo che l'alleanza occidentale non sembri essere stata in grado di impedire ai droni di sorvolare un aeroporto strategico. Non è la prima volta che l'aeroporto di Lipsia è coinvolto in un incidente di questo tipo, perché appunto, come abbiamo detto, Lipsia è un nodo importante del traffico aereo europeo e comunque in generale dell'alleanza atlantica. Una bomba incendiaria spedita tramite DHL esplosa all'interno dell'aeroporto nel luglio 2024, mentre una seconda, giunta nel Regno Unito, ha preso fuoco in un magazzino di Birmingham. Due pacchi simili sono stati ritrovati anche in Polonia. La Russia, ci ricorda il Guardian, è stata responsabile di una serie di incursioni di droni in Europa nell'ultimo anno e ne cita insomma Ne cita una serie, in sintesi conclude questa analisi: la Russia è stata finora in grado di condurre altre operazioni con bombe incendiarie, nonché campagne di molestie e sorveglianza con droni, con relativa impunità. Mosca è già soggetta a un'ampia gamma di sanzioni in seguito all'invasione dell'Ucraina ed è probabile che creda che l'Occidente non abbia molto altro da infliggere al paese. Questo secondo il Guardian. Andiamo su FAS, il quotidiano tedesco. Cosa sappiamo degli incidenti con droni e cosa non sappiamo, scrive FAS. In sé seguito al ritrovamento di un drone con a bordo un ordigno esplosivo all'aeroporto di Lipsia, il ministro federale dell'interno Dobrindt parla di uno scenario di attacco ibrido e di un nuovo livello di pericolo. Queste le dichiarazioni del ministro dell'interno tedesco. E andiamo sulla testata che citava anche il Guardian, insomma il Leipziger Volkszeitung, che questa mattina fa insomma la pagina, il suo sito è dedicato esclusivamente a questo. Misura antiterrorismo sulla pista di atterraggio proprio accanto le collano voli per le vacanze diretti a sud. La nostra sicurezza è minacciata, l'aeroporto di Lipsia è scampato per un pelo al disastro, ha avvistato un drone esplosivo poco prima di Antonov. E poi ancora, in seguito al ritrovamento del drone, ricerca di un secondo oggetto all'aeroporto di Lipsia, sistema di difesa ora attivo. E poi si conclude con l'articolo principale: al momento all'aeroporto di Lipsia non è presente alcun sistema di rilevamento droni, ci fa sapere il Leipziger Volkszeitung, ma la situazione sta per cambiare. I droni rappresentano da tempo un problema per gli aeroporti. Attualmente all'aeroporto di Lipsia mancano sistemi di rilevamento di droni, ma si prevede che verranno installati a breve. Tuttavia esistono anche altri problemi. Questo insomma leggiamo dai quotidiani tedeschi. Chiedo scusa per la mia pessima pronuncia del tedesco. 9:46, prima di passare all'Asia occidentale e agli accordi tra Iran e Oman, ci concediamo un passaggio musicale. Questa è Notting Hill.

Nothing Hill, performata da Suki Waterhouse dell'album Loveland, uscito quest'anno, insomma indie a suo stato più puro. Torniamo sulla rassegna stampa internazionale e, come anticipavamo, andiamo in particolar modo sull'Iran, sull'Asia occidentale, partendo da Reuters, perché questa mattina Reuters titola che c'è un potenziale accordo su Hormuz, e questo accordo darebbe all'Iran il controllo del traffico in entrata nello stretto. Lo vediamo dal sito di Reuters. Quindi un possibile accordo tra Iran e Oman per aiutare a far finire questa guerra che dura ormai da 5 mesi tra l'Iran e gli Stati Uniti darebbe a Teheran il controllo delle vie navigabili che sono in entrata nello stretto di Hormuz, mentre all'Oman le vie che appunto in uscita dallo stretto. Gli Stati Uniti hanno sempre detto, ci ricorda Reuters, che al qualsiasi controllo, qualsiasi appunto giurisdizione che l'Iran avrebbe imposto sul passaggio navigabile non sarebbe stata accettata dagli Stati Uniti. Ma l'Iran nelle ultime ore sta riportando insomma dei progressi significativi nei dialoghi con l'Oman, e fonti della regione dicono a Reuters che ormai l'accordo sarebbe imminente, e effettivamente sarebbe così, stando a quanto dicono le fonti, in particolar modo dall'Oman e dall'Iran. C'è una 50-50 chance, si scrive su CNN, quindi sostanzialmente una chance del 50% che Iran e Oman raggiungeranno un accordo sullo stretto di Hormuz entro venerdì, si dice su CNN. Tuttavia un accordo di questo tipo non aprirebbe automaticamente lo stretto di Hormuz, ci ricorda CNN. L'Iran ha anche smentito di stare avendo conversazioni e in questo momento dialogo insomma con gli Stati Uniti, dicendo che il suo dialogo con l'Oman è strettamente con l'Oman e basta, non ci sono altri attori in gioco in questo momento. C'è stato però un altro attacco a una nave che riporta appunto CNN, per mano degli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver preso di mira la petroliera saudita Daisy in un'altra importante via navigabile, il Golfo di Aden, sostenendo di aver colpito la nave con un missile balistico e di averla costretta a cambiare rotta e tornare indietro. Nel frattempo, sempre rimanendo sull'area, ci ricorda CNN che i colloqui tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti, si sono conclusi prima del previsto mercoledì a causa dei rinnovati attacchi israeliani nel Libano meridionale. Questo l'aggiornamento live di CNN, dove appunto dal titolo Teheran nega di aver avviato colloqui con gli Stati Uniti mentre Iran e Oman si avvicinano a un accordo sullo stretto di Hormuz. Andiamo su dei giornali omaniti, quindi ad esempio andiamo dall'Oman Observer: close to Hormuz plan with Oman but reopening depends on US. Insomma, siamo vicini a un piano su Hormuz con l'Oman, ma la riapertura dipende dagli Stati Uniti. Questa sarebbe una citazione sarebbe una citazione di Teheran, insomma, dagli esponenti del governo degli Ayatollah. Iran e Oman si sono trovati d'accordo su insomma una bozza di questo accordo, si legge sull'Oman Observer, però dipende da attori terzi la buona conclusione di questo accordo. E andiamo anche ad esempio su Tasnim, che è l'emittente semi-ufficiale del regime degli Ayatollah in lingua inglese, e si legge: l'Iran e l'Oman sono vicini alla finalizzazione di un accordo su un nuovo corridoio di navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Questo l'ha dichiarato mercoledì un portavoce. Ismail Baghaimi, ministro degli esteri iraniano, ha affermato che da 2 mesi sono in corso colloqui tra Iran e Oman, quindi addirittura sarebbe una conversazione di lunga data per stabilire un meccanismo di
passaggio sicuro per le navi commerciali che transitano in questa strategica via navigabile, e Bagheï ha affermato che i negoziati stanno procedendo e che le due parti hanno raggiunto un'intesa sulle coordinate geografiche del corridoio proposto. Quindi appunto l'Iran controllerebbe le navi in entrata, o quantomeno lo spazio attraverso cui passano le navi in entrata, mentre l'Oman quelle in uscita. Si sta parlando anche di tariffe da imporre alle navi che entrano e escono dallo stretto. L'Iran stava pensando, si leggeva da Reuters, a tariffe del 5 e tra il 5 e il 7%, mentre l'Oman a tariffe del 3%. Questo per quanto riguarda insomma la situazione in Asia occidentale, situazione che viene costantemente monitorata però anche da Al Jazeera nel suo aggiornamento live, che questa mattina è in particolar modo dedicato anche, oltre a ovviamente Iran e Oman, anche alla carenza di munizioni americane. Infatti Trump nega la carenza di munizioni, Teheran e Oman vicini ad un accordo, e ne parlavamo ieri da un'esclusiva di Reuters. Si è venuti a scoprire che almeno per l'80% le munizioni americane sono state utilizzate, e quindi al momento c'è una, insomma, si è in carenza di munizioni. Il governo americano deve fare i conti con il magazzino, insomma. Vediamo l'aggiornamento live di Al Jazeera, che riporta i raid nel campo di Qalandia mentre continuano le intimidazioni di Israele. Si legge: le forze israeliane continuano ad accerchiare il campo profughi. Si parla appunto della situazione in Cisgiordania. La novità rispetto a ieri è il blocco di una strada alla periferia del campo profughi. Quest'area è conosciuta come Kfar Aqab e si trova su una delle principali arterie stradali che collegano Ramallah e Gerusalemme. Quella strada è utilizzata anche dai palestinesi che vogliono raggiungere il resto della Cisgiordania. Insomma, quindi continuano i soprusi dell'IDF e delle forze israeliane, che continuano ad affermare, riporta Al Jazeera, di star reprimendo il terrorismo palestinese. Si spostano da una casa all'altra in quello che crediamo sia un processo di raccolta di informazioni, continuano a intimidire la gente, leggiamo da Al Jazeera. 9:56, e ci concediamo un attimino, un po' di tempo per parlare di elezioni che si sono tenute in realtà ieri in Michigan. Niente che ci riguardi troppo da vicino, però è molto interessante cosa è successo ieri in Michigan, perché si sono tenute le primarie democratiche per le elezioni del Senato di novembre, le elezioni di midterm, le famose elezioni di midterm di cui stiamo parlando da tempo. I due candidati riflettevano benissimo la divisione interna al Partito Democratico. Da un lato c'era Hayley Stevens, deputata centrista, percepita come l'establishment, l'establishment del Partito Democratico, e forte sostenitrice di Israele. La sua campagna ha anche beneficiato di 60 milioni di dollari di finanziamenti esterni, di cui la metà proveniva da AIPAC, lobby filo-israeliana. E poi c'era dall'altro lato Abdul El Sayed, ex responsabile della sanità pubblica, progressista, molto critico degli aiuti militari statunitensi ad Israele. Tra i due le primarie sono state vinte da Abdul El Sayed per meno di un punto percentuale. Durante la sua campagna elettorale Sayed ha insistito molto sulla sanità per tutti, Medicare for All, ed è stato appoggiato anche da Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, insomma gli esponenti dell'area progressista e potremmo addirittura azzardarci a dire socialista del Partito Democratico. Adesso El Sayed, che vediamo, perché ci guarda anche in video, vediamo dopo la vittoria da un articolo del New York Times, El Sayed dovrà affrontare il candidato repubblicano Mike Rogers per conquistare il seggio di uno stato chiave come il Michigan. Quindi quanto sia importante il Michigan nelle prossime midterm ce lo dicono anche i soldi che la campagna elettorale sta tirando. Ad esempio, appunto, a parte i 60 milioni di dollari di finanziamenti per Hayley Stevens e che sono arrivati, appunto, come dicevamo, anche per più della metà da AIPAC, però ad esempio l'avversario di El Sayed, Mike Rogers, ad aprile il Senate Leadership Fund, il principale super PAC dei repubblicani nel Senato, si è impegnato a spendere 45 milioni di dollari a sostegno appunto di Rogers, il suo impegno più consistente, leggiamo dal New York Times, per un seggio non occupato da un repubblicano. C'è un altro gruppo conservatore finanziato in parte dalla famiglia DeVos, una famiglia conservatrice che ha investito centinaia di milioni in cause di destra, e ha annunciato un impegno di 15 milioni di dollari in favore di Rogers. Insomma, grandi spese, perché ci si aspetta di portare a casa il Michigan, che però è uno stato conteso da sempre
sempre, che per il momento è nelle mani dei democratici, ma questo non vuol dire che durerà ancora per molto questa supremazia democratica, che poi supremazia non è, perché appunto il Michigan è sempre a metà, potremmo dire, ecco. 9:59, la rassegna stampa di oggi termina qui. Noi torniamo domani sempre alle 9:15 con altri titoli e altre notizie. A domani, ciao a tutti.

0: RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazioni.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
2: I modelli di intelligenza artificiale Anthropic e OpenAI hanno compiuto attività di hackeraggio e inviato email a individui per rubarne le credenziali, mostrando un comportamento senza precedenti. L'ha denunciato l'AI Security Institute britannico, ente di ricerca governativo al Financial Times, dopo i risultati di una sua valutazione di sicurezza informatica di routine. L'AISI ha detto che in 10 test su 122, Mythos 5 di Anthropic e GPT 5.6 Sol di OpenAI hanno intrapreso azioni autonome e non autorizzate su internet, prendendo di mira persone e organizzazioni reali. Nel caso più grave, l'AI avrebbe creato false identità online per fare pressione su soggetti terzi. Questa è la prima volta che vediamo i rischi legati all'autonomia e all'inganno manifestarsi in modo così chiaro, senza sollecitazioni specifiche, nel mondo reale, ha dichiarato l'AISI.
1: L'Iran ha negato i colloqui con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, lo ha detto alla stampa iraniana il vice ministro degli esteri di Teheran, che ha ribadito che l'accordo che sta per essere finalizzato è solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale, parole che arrivano dopo quelle di Donald Trump, che aveva detto che gli Stati Uniti stanno dialogando con l'Iran.
2: La BCE rinnova la sua cautela di fronte all'incertezza elevata dovuta alla guerra in Medio Oriente. L'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Nel bollettino economico l'Istituto Centrale sottolinea come le stime dei prezzi, sui prezzi dell'energia si collocano al momento su livelli ben al di sopra di quelli registrati prima del conflitto. Il Consiglio direttivo, che nell'ultima riunione ha lasciato i tassi fermi, torna a ripetere che seguirà un approccio guidato dai dati e non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.
1: La produzione industriale dell'Italia è in calo a giugno, l'Istat stima una contrazione dell'1% rispetto a maggio, anche su base annua l'indice generale diminuisce dello 0,6%, la flessione mensile è dovuta ed è diffusa ai principali comparti industriali, con la sola esclusione del comparto energia, sottolinea l'Istat.
2: In Ucraina stanotte ci sono stati 6 morti e almeno 36 feriti negli attacchi russi che hanno colpito diverse città del paese. 3 vittime sono nella sola regione ucraina di Kharkiv, con raid anche su Sumy, Odessa e Zaporizhia. Il presidente ucraino Zelensky ha però detto che l'esercito di Kiev ha attaccato 2 raffinerie di petrolio sul territorio russo, mentre secondo il Ministero della Difesa di Mosca, Kiev avrebbe colpito anche un altro magazzino del colosso dell'e-commerce Wildberries.
1: Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la notte scorsa la piattaforma ecologica di Montebellino alle porte di Pavia. Il fuoco, che si è sviluppato a partire dalle 23 di ieri, ha distrutto diverse tonnellate di rifiuti. Le fiamme erano visibili a diversi chilometri di distanza.

0: I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio, due squadre sono ancora al lavoro per evitare che si formino nuovi focolai. Sul posto anche i tecnici dell'ARPA per eseguire i prelievi dell'aria e verificare i possibili rischi di inquinamento ambientale. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Al momento l'ipotesi più attendibile sembra essere quella di un'autocombustione provocata dal gran caldo di questi giorni. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo dunque in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 15 minuti per gli automobilisti che si dirigono verso la Francia. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21:30 alle 22:15 di questa sera e dalle 5:30 alle 6:15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 11 in studio, Nicolo Sezzu. Il voto finale alla Camera conferma che le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia non potranno essere utilizzate. La votazione a scrutinio segreto si è conclusa con 206 sì e 133 no. La Procura di Roma aveva chiesto di poter usare le chat nell'ambito dell'inchiesta a carico di Mauro Caroccia, indagato per intestazione fittizia di beni e riciclaggio con l'aggravante mafiosa. Considerato prestanome del clan senese, Caroccia è ora in carcere per precedenti condanne. La figlia Miriam, appena diciottenne, compariva tra i fondatori della società legata al ristorante Bisteccheria d'Italia, insieme al deputato biellese Del Mastro, non indagato, ed esponenti piemontesi di Fratelli d'Italia. Alle dimissioni del sottosegretario alla giustizia e della capogabinetto Giusy Bartolozzi hanno seguite quella della vice governatrice Elena Chiorino. Ieri 6 agosto il voto finale è una settimana dal rinvio dopo che i legali di Caroccia avevano depositato in procura una memoria difensiva. Il DVD fisico contenente le chat inviate dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Fontana resterà quindi inutilizzabile ai fini del processo. Gli incendi continuano a devastare il Piemonte e intanto la regione ha proclamato l'emergenza per gli incendi oltre che per la siccità. L'ultimo segnalato è a Ponte Canavese, dove nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco con 11 squadre, l'elicottero Drago e con il supporto di personale AIB. Si sta cercando di contenere l'espansione delle fiamme verso abitazioni private, attività resa difficoltosa dal vento. Circa 50 persone sono state allontanate dal sentiero che portava alla zona dell'incendio ed evacuate. Una ventina di bambini sono stati portati via da un'abitazione raggiunta dal fumo. Situazione drammatica anche nel Biellese, dove da 3 giorni brucia il Monte Barone in Val Sessera. Prosegue anche il vasto incendio che da giorni interessa il territorio di Valdieri. Ieri l'elicottero ha effettuato diversi lanci d'acqua prima di essere spostato nell'Alessandrino per un'altra emergenza. Le squadre sul posto hanno proseguito le operazioni esclusivamente da terra. E anche l'arrivo dell'elicottero ha permesso il contenimento dell'incendio della pineta di Mornese nell'Alessandrino, che ora sembra sotto controllo. L'incendio era iniziato domenica 2 agosto, le fiamme hanno ripreso vigore nel pomeriggio di ieri, mercoledì, a Calasca Castiglione, nel Verbano. Dopo la pioggia che sembrava aver riportato la situazione alla normalità, il rogo ha ripreso forza proprio dopo che erano stati sospesi i voli dei Canadair. Una delle zone che sta subendo maggiormente la siccità e la crisi idrica è la baraggia Biellese-Vercellese. La mancanza di piogge sta compromettendo in maniera irrecuperabile l'attività di 20.000 ettari di risaie nell'area della DOP Riso di Baraggia, che vive grazie alle 3 dighe Ravasanella, Ostola e Ingagna, con 800 aziende agricole che rischiano il tracollo nell'area dove arrivano le acque di Sesia, Elvo e Cervo. Il consorzio di bonifica della baraggia ha chiesto ai 36 sindaci dell'area di sottoscrivere la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Per la siccità è in corso di attivarsi presso i governi e i ministeri con la massima urgenza per l'adozione delle misure di sostegno economico e di ristoro a favore delle aziende agricole colpite. La Liguria è l'unica regione nel nord-ovest in cui aumentano gli infortuni mortali sul lavoro. La denuncia arriva da CGL, che illustra i dati raccolti nel primo semestre del 2026. Tra gennaio e giugno sono state quasi 10.000 le denunce di infortunio sul lavoro, in crescita del 21% rispetto all'anno precedente. Anche le malattie professionali, soprattutto nel solo mese di giugno, si sono verificati 6 morti sul lavoro, che portano il dato complessivo del primo semestre 2026 a 19 infortuni con esito mortale nella regione. Nel primo semestre di quest'anno il totale degli infortuni con esito mortale sale quindi a 19 morti, più 6 sull'anno precedente, con un aumento percentuale del più 46,2%. In Liguria nel periodo da gennaio a giugno di quest'anno sono state registrate complessivamente 9.598 denunce di infortunio sul lavoro, in costante aumento anche il dato delle denunce di malattia professionale. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state 1.414, più 21,1% sull'anno precedente. L'aumento in percentuale della Liguria è superiore sia alla media del nord-ovest sia a quella nazionale. Terminiamo infine col meteo. Oggi in Piemonte pressione stabile, nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio isolati rovesci temporaleschi bagneranno i settori alpini con fenomeni a tratti di forte intensità. Serata più asciutta per tutti, valori massimi fino a 38 gradi, notti tropicali in pianura. In Liguria mattinata con bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi, ma senza piogge. Serata stabile, temperature massime fino a 34 gradi, minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, mari calmi venti dai quadranti meridionali. L'aggiornamento delle ore 11 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 13 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso, l'escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: il privato quotidiano. Cantautore, scrittore, artista, tutto tondo, è stato amato da intere generazioni. Oggi il picco di calore in tutta Italia, con temperature anche oltre 40 gradi, nelle carceri sovraffollate la situazione è drammatica, manca tutto dai ventilatori ai frigoriferi, allarme per il Po in siccità estrema. A una settimana da Ceuta sale 80 il numero ufficiale dei migranti morti in mare, per le ONG sarebbero almeno 140 contando le vittime sulle coste marocchine. Lo scontro politico arriva al Parlamento europeo, popolari e destre pronti a una nuova offensiva contro il premier socialista Sanchez. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, è morto questa mattina Francesco Guccini, aveva 86 anni, lo ha comunicato la famiglia, che è stata fino all'ultimo accanto a lui, sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. Sempre la famiglia ha comunicato che, per permettere però a chi lo amava di ricordarlo un'ultima volta, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. In studio mi ha raggiunto Alessandro Braga. Alessandro.
1: Colto, ironico, profondo, provocatore, a volte romantico, un burattinaio di parole, come si era descritto lui stesso, capace di essere poetico o prosaico all'occorrenza, politico, profondamente politico, anche se questa etichetta, come tutte le etichette, gli stava stretta, umanista preferiva definirsi, ha unito diverse generazioni, che fosse per alzare il pugno mentre si cantava la locomotiva o per nascondere una lacrima sfuggita sulle note di Cirano. Coerente, mai banale, non si è fatto irretire dalle sirene del business nemmeno per un attimo. Se Fabrizio De André ha cantato gli ultimi, Francesco Guccini ci ha vissuto insieme. I suoi personaggi erano veri, strampalati, volgari come la gramigna. Ha raccontato il frate e il suo latino, il pensionato della porta accanto e l'astrologo in bilico tra un mondo che stava scomparendo e uno nuovo che tardava ad arrivare. Ha dato dignità alle osterie di fuori porta e raccontato un odisseo tra Omero e James Joyce. Lui, figlio di una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Lui tutto o niente, stronzo o ubriacone, poeta o buffone, anarchico, ricco, senza soldi, radicale, diverso ed uguale, negro, ebreo, comunista. Lui canta storie della vita quotidiana, romanziere, giallista, ha scritto pure un vocabolario italiano pavanese. Cantore del tempo che passa, il tema che ha attraversato tutta la sua produzione, ora avrà finalmente un paradiso su misura, dove il bere non si paga e non fa male.
0: Grazie, grazie ad Alessandro Braga. Ascoltiamo ora il ricordo del critico musicale, nostro collaboratore Enzo Gentile, ospite questa mattina nella nostra trasmissione La Scatola Magica, così appena ha appreso la notizia.
2: È una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. È vero che era malandato, lo si sa, ma ancora nei mesi scorsi si muoveva, parlava. C'è una mostra in corso dedicata a lui a Reggio Emilia, anche molto interessante. Lui ha partecipato a un dibattito, a un incontro in cui si raccontava un po' appunto delle sue gesta, della sua storia, quindi era ancora relativamente attivo, come lo sono vive le sue canzoni. C'è un gruppo, quello dei musici, sì, dove militano tutti gli artisti, gli accompagnatori che lo seguirono in tournée negli anni scorsi, portano in giro le sue canzoni con molto successo. È senza tempo, questo è assolutamente, non è mai stato di moda nel senso più bieco del termine, ma è sempre stato presente. Francesco era arrivato alla musica e comunque al professionismo non da ragazzo, quindi ha accompagnato generazioni di giovanissimi ma anche di persone che erano già abbastanza adulte, a cui parlava un linguaggio semplice, diretto, ma allo stesso tempo profondo e senza tempo, perché parlava all'epoca ai contestatori, ai giovani del beat che comunque, sì, guardavano alla parola e alla musica, ma racconta ancora oggi di questa crisi o comunque di questi contrasti tra la fede, la speranza e comunque una contemporaneità molto dura.
0: Radio Popolare ha intervistato in questi anni tante volte Francesco Guccini. Vi faccio ascoltare 50 secondi di una delle ultime interviste che abbiamo realizzato con lui. Era il 2023, era al microfono del nostro Claudio Gostoni e parlava così delle osterie.
3: Allora,

0: qualche tipo di osteria. L'osteria primigenia chiamava Osteria dei Poeti, con grande illusione nostra, pensavamo i poeti maledetti, invece è una famiglia che si chiama di cognome Poeti, che abitava in quella zona. E lì i vini erano due di grandi categorie, rosso e bianco.
1: Ah.
0: Il rosso era sangiovese, quello che si beve abitualmente a Bologna, e anche un trebbiano, un po' d'Albana, così insomma.
1: Leggermente mosso?
0: Leggermente mosso. E questi erano i due vini proprio fondamentali. Ma... E poi l'osteria si è evoluta troppo. E allora hanno cominciato ad avere i vini con vago sentore d'autunno, con lontano sapore di zenzero e sumiclis e altre finezze del genere. Ma l'osteria si beveva male, insomma, anche perché costava poco. 25 lire un bicchiere di bianco, 25 lire un uovo sodo, che l'unico pasto che l'osteria primigenio offriva era un cestino con dell'uovo sodo posato al banco, 25 lire per dell'uovo sodo, una cartatina con sale e pepe, via, insomma.

0: Sono le 12:37 minuti, veniamo alle altre notizie ora del giornale radio. L'ondata di caldo che sta interessando tutto il paese potrebbe durare fino a Ferragosto, queste sono le ultime previsioni. Oggi il picco con 27 città con bollino rosso, ovvero rischi per la salute per tutte le fasce di età. Le temperature supereranno anche i 40 gradi. La situazione più drammatica in questi giorni, in queste settimane, in realtà si sta vivendo nelle carceri italiane sovraffollate, con detenuti che trascorrono la maggior parte del tempo in cella con carenza di ventilatori e frigoriferi. In queste ore è arrivato anche il rapporto denuncia di Antigone. Ascoltiamo Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone.
1: Questo nostro rapporto fotografa una situazione veramente drammatica come forse quasi mai era stata negli ultimi decenni, perché ci stiamo avvicinando proprio a quella situazione che ci costò la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013. Questo diciamo sul piano prettamente quantitativo, ma la vita in carcere non è solo quantità, è anche qualità. La stragrande maggioranza delle persone detenute vive in regimi chiusi. Non era così fino a quando questo governo è arrivato in carica, perché avevamo allora il 20% delle persone che vivevano chiuse in cella, ora siamo sopra il 60%. Col caldo di questa estate, dove in molte città si sono superati i 40 gradi e quindi è diventata un'emergenza sociale, immaginate cosa può significare vivere dove non si può uscire liberamente nella sezione, andare in spazi un po' più ampi e ventilati, e in celle sovraffollate che in alcuni istituti superano il 200%. Questo significa che una stanza che è stata pensata per ospitare 3 persone ne ospita 6 o 7, a volte con schermature alle finestre che non fanno passare l'aria, chiusi in cella dalla mattina alla sera, facendo i turni per poter scendere dalla branda.
0: Il perdurare del caldo estremo sta provocando danni ingenti all'agricoltura. Il fiume Po è in una situazione di siccità estrema, a cui si aggiungono le condizioni di sofferenza dei grandi laghi, lo ha comunicato questa mattina l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico del fiume Po. Dicevamo appunto dell'agricoltura, ascoltiamo Stefano Calderoni, che è responsabile acqua e ambiente della Confederazione Italiana Agricoltori.
2: I dati sono oggettivamente drammatici, nel senso che queste temperature tropicali che ormai ci trasciniamo dietro dal mese di giugno hanno creato danni alle produzioni che noi stimiamo in alcuni casi addirittura superiori al 30%, oltre 1,5 miliardi di danni diretti alla produzione, quindi davvero una situazione drammatica che però non è ancora finita, perché purtroppo questo caldo torrido continua a colpire la penisola e vediamo gli effetti soprattutto su questa crisi idraulica del bacino del Po e dell'Adige, insomma, che sta diventando drammatica. Ormai siamo a livelli simili a quelli del 2022 e quindi di conseguenza la stima dei danni purtroppo va considerata ultimata, ma dovremo vedere alla fine della stagione dei raccolti che cosa succederà. Certamente quello che dobbiamo immaginare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sono gli investimenti, perché è chiaro che rispetto alla crisi climatica nessuno si salva se il paese, se l'Europa non mette in campo una vera e propria strategia di adattamento e di mitigazione. Insomma, queste sono le due grandi sfide che abbiamo di fronte.
0: Una settimana fa lo sgombero dello Spin Time, storico centro sociale romano, al momento in presidio permanente. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra il Comune di Roma e la proprietà su cui sorge lo stabile. L'obiettivo è un accordo su una situazione a lungo termine per il centro sociale, che è dal 2013 un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città, ma anche immediata, visto che in circa 400 persone sono rimaste senza casa. Ascoltiamo Mosè Vernetti, che è un attivista di Spin Time.
3: Oggi dovrebbe esserci un altro incontro, noi auspichiamo che entro domani dovrebbero esserci delle risposte che volgano a una delle risposte definitive, nonostante la tenuta psicologica delle persone sia tirata agli estremi. Confidiamo di essere quasi al dunque. Già ieri una cosa positiva, già ieri proprietà e comune sono entrati nel palazzo per fare il perito, quindi sta andando avanti realmente lo scenario in cui l'immobile sarà venduto, okay. Insomma, e quindi questo ci rasserena e la interpretiamo anche come una presa di responsabilità dal punto di vista anche della sicurezza, dopo che l'altro ieri un bambino di 1 anno e mezzo è stato portato in ambulanza in Collegio Rosso all'ospedale per una crisi respiratoria, si è raggiunto un momento più critico, ecco, di tensione dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della sicurezza del presidio. Inoltre i medici ci raccontano che al settimo giorno in strada molti bimbi e più grandi di 6 anni iniziano a come dire, manifestare evidenti condizioni di depressione, e questo, diciamo, ci preoccupa anche per quello che potrebbe essere gli effetti a lungo termine di questa esperienza in strada, che è stata molto dura specialmente per i bambini.
0: Ad una settimana dall'ingresso via mare di 72.000 migranti a Ceuta, è salito a 80 il numero ufficiale delle persone morte nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola del Marocco, ma diverse ONG ne stimano almeno 142, tra cui molti minori, perché alle vittime conteggiate dalla Spagna andrebbero sommate quelle ritrovate sulle coste marocchine, mentre decine di persone sarebbero ancora disperse. Lo scontro politico su Ceuta arriva intanto al Parlamento europeo, dopo la call dei ministri degli interni dei 27 di martedì scorso, che ha promosso la gestione spagnola della crisi e frenato sulla richiesta italiana dei centri per il rimpatrio nei paesi terzi. La Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni dell'Eurocamera ha convocato per oggi una riunione straordinaria sul caso, un appuntamento voluto dal Partito Popolare Europeo, dai conservatori, dai patriotti e sovranisti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: Dopo il vertice dei 27 ministri degli affari interni di 2 giorni fa, ora anche il Parlamento europeo vuole dire la sua sulla crisi di Ceuta e il caos politico che ne è seguito. Si terrà così oggi alle ore 14 una riunione straordinaria in videoconferenza dei membri della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, con l'unico punto in agenda dello scambio di opinioni sulla situazione a Ceuta alla fine di luglio. Una riunione voluta dal Partito Popolare Europeo, di cui fa parte l'opposizione spagnola di centrodestra al governo Sanchez, insieme a conservatori, patrioti e sovranisti, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare. Non è un caso se, oltre al commissario europeo alla migrazione Brunner, che riferirà sull'esito del vertice di martedì, l'unico ospite ora confermato è Juan Jesús Vivas Lara, il sindaco presidente di Ceuta in carica da 25 anni e in quota Partito Popolare di centrodestra, anche se al momento si trova ad affrontare un'emergenza che lo fa dialogare più col governo socialista di Madrid che con le comunità governate dal suo stesso partito con l'estrema destra di Vox. In ogni caso, il copione di una riunione voluta fortemente dalle forze che ormai dettano l'agenda sulla migrazione al Parlamento europeo è facilmente prevedibile. Un attacco di destra su più direttrici, partitiche e nazionali, contro i socialisti spagnoli e più in generale contro il gruppo socialdemocratico, di cui i popolari teoricamente sarebbero alleati nella maggioranza centrista. Anche se bisognerà fare attenzione alla posizione dei socialisti danesi della premier Frederiksen, che insieme a Meloni aveva attaccato duramente Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: In Congo è in corso la maggiore epidemia di Ebola mai registrata. L'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere, i dati dell'OMS confermano che la malattia è in rapida diffusione e che in poche settimane ha provocato un numero di vittime mai registrato prima. Chiara Montaldo, coordinatrice dell'unità medica di MSF Italia.
5: In questo momento la situazione dell'epidemia di Ebola nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo è veramente molto molto preoccupante, come purtroppo si era preannunciato già dalle prime fasi. Preoccupante in termini di numeri, siamo a 11 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia, abbiamo più di 3.800 persone infette con più di 1.700 morti. Sono numeri enormi in un tempo così breve, nel senso che anche la grossa epidemia del 2014 in Africa occidentale, che poi è stata la più grande ad oggi, era comunque più lenta. Nello stesso arco di tempo erano morte meno di 300 persone e adesso più di 1.700, quindi sono numeri enormi che ne fanno già la seconda epidemia più grande che ad oggi conosciamo e la più veloce in assoluto, cioè quella che in un arco di tempo relativamente breve ha colpito più persone e ha ucciso più persone.
0: Alessandra Tomasi, io Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
6: Popolare Network. E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887. Musica dal vivo, arte, cultura.
7: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
6: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
7: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
6: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
8: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno, benvenuti e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Gli incendi continuano a devastare il Piemonte, intanto la regione ha proclamato l'emergenza per gli incendi, oltre che per la siccità. L'ultimo segnalato è a Pont Canavese, dove nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco con 11 squadre, l'elicottero Drago e con il supporto di personale AIB. Si sta cercando di contenere l'espansione delle fiamme verso abitazioni private, attività resa difficoltosa dal vento. Circa 50 persone sono state allontanate dal sentiero che portava alla zona dell'incendio ed evacuate, mentre una ventina di bambini sono stati portati via da un'abitazione raggiunta dal fumo. Anche nel Biellese, in Valsesera, brucia da tre giorni il Monte Barone. In Valsesia rimangono situazioni di criticità nella zona di Rima, Cervatto e attorno al rifugio Rest di Varallo, dove si segnala la presenza di fumo. L'Unione Montana Valsesia informa comunque i turisti che non ci sono problemi per l'acqua e per i principali centri turistici. Prosegue poi il vasto incendio che da giorni interessa il territorio di Valdieri, mentre sembra sotto controllo l'incendio nella pineta di Mornese, nell'Alessandrino. I meteorologi però avvertono che la situazione climatica e l'emergenza incendi sono destinate a durare almeno per i prossimi 10-12 giorni. È incominciata per molti vigneti piemontesi la vendemmia, molti giorni in anticipo rispetto agli anni passati a causa del caldo. L'anticipo interessa più denominazioni e potrebbe produrre incertezze economiche nel settore. Grandinate a macchia e a macchia di leopardo hanno colpito i vigneti e la siccità resta la variabile chiave per le rese. Pesano poi i costi lievitati per energie e fertilizzanti, anche per le tensioni in Iran, che secondo Coldiretti costano 250 euro a ettaro. Sempre per quanto riguarda l'agricoltura piemontese, una delle zone che sta subendo maggiormente la siccità e la crisi idrica è la baraggia Biellese-Vercellese. La mancanza di piogge sta compromettendo in maniera irrecuperabile l'attività di 20.000 ettari di risaie nell'area del DOP Riso di Baraggia, che vive grazie alle tre dighe Ravasanella, Ostola e Ingagna, con 800 aziende agricole che rischiano il tracollo nell'area dove arrivano le acque di Sesia, Elvo e Cervo. Il consorzio di bonifica della baraggia ha chiesto ai 36 sindaci dell'area di sottoscrivere la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per la siccità in corso e di attivarsi presso il governo e i ministeri con la massima urgenza per l'adozione delle misure di sostegno economico e di ristoro a favore delle aziende agricole colpite. È stata avviata un'interlocuzione con la città metropolitana di Torino da parte dei comuni di Scalenghe e Cercenasco per allargare la provinciale 139 che collega i due paesi. La motivazione è l'elevato numero di passaggi che la strada registra ogni giorno. 7.500 transiti giornalieri tra veicoli leggeri e mezzi agricoli. Sarebbe anche un'occasione per rendere il tratto più sicuro, dato che al momento manca di banchine laterali. I comuni avrebbero già parlato con i proprietari dei terreni ai lati della strada e alcuni si sarebbero detti disponibili a cedere le parti necessarie per l'allargamento. Il costo stimato dell'intervento è di circa 500.000 euro, ma si aspetta una progettazione più approfondita. Nel frattempo il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo ha aperto la possibilità di inserire l'intervento nella programmazione della città metropolitana dopo la redazione di uno studio di fattibilità. Sono 77 i comuni piemontesi che nell'anno educativo 2026-2027 beneficeranno dei contributi regionali per ampliare l'orario di apertura dei nidi comunali. Giunto alla sesta edizione, il bando mette a disposizione 1,5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, somma che sarà ripartita tra i comuni beneficiari in base alle spese di singoli progetti. Aumentare l'orario di apertura dei nidi è una misura fondamentale per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Il contributo regionale permetterà così ai comuni di scegliere come prolungare l'orario senza costi aggiuntivi. La Liguria è l'unica regione del nord-ovest in cui aumentano gli infortuni mortali sul lavoro, lo denuncia la CGIL, illustrando i dati raccolti nel primo semestre del 2026, tra gennaio e giugno. Sono state quasi 10.000 le denunce di infortunio sul lavoro, in crescita del 21% rispetto all'anno precedente. Anche le malattie professionali e soprattutto, nel solo mese di giugno, si sono verificati 6 morti sul lavoro, che portano il dato complessivo del primo semestre 2026 a 19 infortuni con esito mortale nella regione. Nel primo semestre di quest'anno il totale degli infortuni con esito mortale sale quindi a 19 morti, più 6 sull'anno precedente, con un aumento percentuale del 46,2%. In Liguria nel periodo da gennaio a giugno di quest'anno sono state registrate complessivamente 9.598 denunce di infortunio sul lavoro. In costante aumento anche il dato delle denunce di malattie professionali. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state 1.414, più 21,1% sull'anno precedente. L'aumento in percentuale della Liguria è superiore sia alla media del nord-ovest sia a quella nazionale. Passiamo dunque al meteo, perché oggi in Piemonte bel tempo nel corso della mattinata. Al pomeriggio rovesci isolati e temporaleschi bagneranno i settori alpini, con fenomeni a tratti di forte intensità, valori massimi fino a 38 gradi e notti tropicali in pianura. In Liguria mattinata con bel tempo prevalente, e poi al pomeriggio aumenteranno le nubi su settori montuosi, ma senza piogge. Serata poi stabile e temperature massime fino a 34 gradi, minime comprese tra 22 e 24. Mari calmi, venti di quadranti meridionali. Questa edizione del GR termina qui, il prossimo appuntamento con il giornale radio è alle ore 16. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RPE Radio TV.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 6 agosto, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marco Di Pasquale, in servizio alla Chiesa Metodista di Savone Sestri Ponente e alla Chiesa Valdese di Imperia. In chiusura ascolteremo il brano Sing, una registrazione dei Pentatonix. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 65, versetto 8, tu fai sgorgare canti di gioia dall'Oriente all'Occidente. E dal Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, il versetto 34. Il carceriere si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio.
3: Amici e amiche di Radio Bequit, buongiorno. Sembra che la felicità, per come da decenni ci viene proposta dai media, non sia che una corsa affannosa all'appagamento di desideri. Ci viene detto in svariati modi che essere liberi significa seguire i propri istinti, appropriarci di oggetti che ci vengono proposti, vivere ogni tipo di emozione, come se ciò fosse un diritto acquisito. Questo però non è il desiderio genuino e spontaneo, ma è quello manipolato, autoreferenziale, ridotto a consumo. Ci vendono una gioia presentata come schietta e autentica ed è invece soltanto il frutto di un riflesso condizionato, di un desiderio indotto che, una volta soddisfatto, viene subito rimpiazzato da un altro, più vasto e più vuoto. Nell'attuale situazione mondiale, mentre le guerre continuano a mietere migliaia di vittime e la paura serpeggia tra i popoli e anche nelle democrazie, quella promessa di felicità appare tanto più illusoria quanto più viene pubblicizzata. La parola di Dio, oggi, ci invita a cambiare prospettiva. Nel Salmo 65, il salmista canta a Dio non per aver ottenuto tutto ciò che desiderava, ma perché Dio ha risposto alla necessità vitale della terra. Leggiamo che Dio percorre la terra e la irriga, ammorbidisce i germogli e corona l'annata con i suoi benefici. La terra ha assoluto bisogno d'acqua per vivere, ed è appunto a questo bisogno che Dio risponde, andando oltre ogni aspettativa. Non solo dall'acqua per sopravvivere, ma fa stillare grasso, abbondanza, persino sui pascoli del deserto. La gioia che sgorga dall'Oriente all'Occidente non nasce dall'esaudimento di un desiderio, ma dal vedere un bisogno essenziale di ogni vivente colmato in modo sovrabbondante. Ritroviamo una dinamica simile nella notte di Filippi, negli Atti degli Apostoli. Paolo e Sila sono in prigione, feriti e incatenati. Tuttavia pregano e cantano inni al Signore. Quando un improvviso terremoto apre le porte del carcere, il carceriere si trova schiacciato dalla sua impotenza di fronte al compito di custodire i carcerati. Chiede: che debbo fare per essere salvato? La risposta non appaga una sua ambizione personale, ma soddisfa il suo bisogno più profondo, un bisogno non circoscritto a quella situazione. Il testo dice che, convertitosi a Cristo, si rallegrava con tutta la sua famiglia per aver creduto in Dio. Schiacciato dal senso di colpa, scopre di essere raggiunto non dal giudizio, ma dalla grazia. In una sola notte passa dalla disperazione alla fede, dalla paura alla gioia. La differenza è cruciale per noi oggi. Il desiderio indotto dalla società è un cerchio che non si chiude mai. Più ottieni e più vuoi. E la cosiddetta gioia svanisce presto. Il bisogno, invece, è una verità profonda dell'essere umano. Abbiamo bisogno di pace, di verità, di amore, di Dio. Quando la Bibbia parla di gioia, parla del sollievo, della rinascita, potremmo dire, di chi ha sete e riceve acqua viva. In entrambi i nostri testi non è l'essere umano a raggiungere Dio, tanto più che nessuno oggigiorno invoca Dio dicendo «ho bisogno di te» e sarebbe indice di un rapporto tossico. Ma è Dio a visitare ciò che è arido e ciò che è perduto. Visita la terra assetata e la irriga, visita una casa segnata dalla paura e la riempie di gioia. La gioia cristiana è radicata nella certezza che Dio conosce i nostri bisogni reali, che spesso ci vergogniamo a nominare, e li soddisfa oltre ogni nostra aspettativa. Non è la gioia di chi ha tutto ciò che vuole, ma quella di chi, anche nel carcere o nel deserto, scopre che gli è dato tutto ciò di cui ha davvero bisogno per vivere. In un'epoca nella quale tante e tanti cercano la gioia rincorrendo ciò che sempre manca, il Vangelo ci annuncia una gioia diversa, quella di chi scopre che Dio è già all'opera per donare ciò che dà vita. È la gioia della terra finalmente irrigata, del peccatore perdonato, del carceriere che ritrova la speranza, della famiglia che crede. Una gioia che nasce non dal possedere qualcosa, ma dall'essere raggiunti da qualcuno che si prende cura di noi, dei nostri bisogni profondi, che ci dona la sua vita senza chiederci niente. È questa la gioia vera che Dio concede, una gioia che il mondo non può dare e che proprio perciò non può neanche togliere.

0: Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 60 minuti per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
3: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: cosa?
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Voci protestanti, buongiorno, buon pomeriggio, buon giovedì 6 di agosto. Se ci state ascoltando con la diretta di questa puntata di oggi, buon inizio invece di mattinata di venerdì 7 agosto se state seguendo il programma nella sua versione di replica, la replica della prima parte di Voci protestanti, come sempre il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. E quindi buongiorno, buon inizio di giornata, visto appunto l'orario decisivo. Decisamente mattiniero. Torniamo invece al nostro pomeriggio, al nostro qui ed ora, alla nostra diretta che apre le dirette pomeridiane su RBE. Sono le 14 passate da pochi minuti e vi ricordo i nostri contatti: il 328 8757 845, l'email diretta @rbe.it, a cui potete scrivere, mandare comunicati stampa, allegati, volantini e quant'altro, per segnalare non solo iniziative, appuntamenti, ma anche, perché no, progetti, notizie, servizi alla collettività. Scriveteci e noi partiamo subito con Fred Buscaglione. Buonasera signorina, il primo brano di oggi di Voci protestanti.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ieri ci siamo dedicati in parte, nella prima parte di Voci Protestanti, all'avvicinamento al Sinodo e direi che possiamo proseguire per andare a vedere quelli che sono alcuni appuntamenti che si svolgeranno durante le giornate in cui ci sarà il Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste a Torre Pellice. Ma come sempre sono sempre parecchi gli appuntamenti aperti al pubblico, le iniziative diciamo dedicate proprio alle persone che sono presenti a Torre Pellice in occasione appunto del sinodo, deputati, deputate, pastori, pastori, diaconi, predicatori e predicatrici locali, ma anche, perché no, insomma, pubblico del territorio del Pinerolese delle Valli. E quindi vi ricorderei una passeggiata storica che potete fare se volete venerdì 21 di agosto. Venerdì 21 ci sarà appunto questa passeggiata a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese. A Bobbio Pellice, una camminata intitolata Due passi nella storia, Bobbio nel 1700. Come tutte le altre passeggiate del sistema museale valdese, è gratuita, quindi non è necessario pagare. Bisogna però prenotare. Se volete partecipare, è necessario prenotare la vostra presenza scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org. Il coordinamento appunto di queste passeggiate e della Fondazione Culturale Valdese di Torre Pellice. Trovate i dettagli, orari di partenza, dislivello, durata, se è necessario portarsi il pranzo al sacco o eventuali attrezzature, sul sito museovaldese.org. C'è la locandina appunto di questa prossima passeggiata del 21 di agosto, e poi ce ne sarà un ulteriore a settembre, sabato 5 settembre, quindi vi anticipo già la data di quella successiva. Intanto appunto a Bobbio Pellice, Due passi nella storia, Bobbio nel 1700, e l'appuntamento di venerdì 21 di agosto.

0: go. Now come and meet me on the sunny road.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Appuntamenti sinodali intorno ai giorni, diciamo, del Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste. In questi giorni ci dedichiamo anche ad informare rispetto alle tante possibilità, ai tanti appuntamenti che saranno organizzati, che saranno ad ingresso gratuito, a partecipazione gratuita anche per il pubblico, gratuita ed aperta soprattutto, insomma non sono lavori chiusi, ma sono iniziative che anzi sono incentivate come partecipazione del pubblico. E quindi rimarrei ancora su venerdì 21 di agosto, perché ci sarà la tradizionale giornata teologica Giovanni Miegge. Il tema scelto per quest'anno è vivere nell'era dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento è per il pomeriggio, si inizia verso le 14:30. La giornata Miegge si svolge all'interno dell'aula sinodale di Torre Pellice, dove si svolge anche poi il sinodo, e ci saranno una serie di relazioni di persone che appunto affronteranno il tema dell'intelligenza artificiale sotto vari punti di vista, quindi dal punto di vista etico, culturale, sociale, economico, politico, insomma tante le implicazioni appunto di questo utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale. Allora vi possiamo ricordare che saranno presenti Mauro Grosso della Facoltà Teologica di Torino, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino, interverrà sul tema intelligenza artificiale e chiese nella quotidianità. E poi Accursio Graffeo dell'Università di Torino, Fondazione Kessler e anche dell'Università di Zurigo interverrà sul tema configurazioni di spiritualità nel dialogo tra soggetto e intelligenza artificiale. E poi ancora la pastora Ilenia Goss, coordinatrice anche della Commissione Battista Metodista e Valdese per i problemi etici posti dalla scienza, sul tema Imago Dei nell'era dell'algoritmo, la teologia incontra l'intelligenza artificiale. Come vedete appunto vari aspetti, varie sfaccettature dell'approccio e delle implicazioni che l'intelligenza artificiale porta con sé. Quindi venerdì 21 agosto nel pomeriggio dalle 14:30, giornata teologica Giovanni Miegge nell'aula sinodale di Torre Pellice. Se qualcuno non può essere presente, c'è la possibilità di seguirla da remoto, perché sarà attivo lo streaming sul canale YouTube della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, quindi potete seguirla anche da lontano, come sovente accade per le iniziative legate al sinodo. E a proposito di seguire da lontano le iniziative del sinodo, vi ricordo che il culto di apertura del Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste, come sempre, come ogni anno, anche quest'anno sarà trasmesso in diretta audio-video sulle frequenze di RBE, di Radio Bequit, quindi lo potrete seguire da qualsiasi parte dell'Italia e del mondo, basta collegarsi sul nostro sito rbe.it, oppure se siete, diciamo, nella zona del Piemonte sul canale 87 del digitale terrestre, o sintonizzarvi sulle frequenze di RBE, di Radio Bequit. Quindi una possibilità in più anche in questo caso per chi non può essere presente a Torre Pellice. Ci ascoltiamo Lucio Dalla, Attenti al Lupo, un salto di qualche decennio fa.

Beh, non ero andata troppo lontano, stavo così ragionando mentre andava in onda Attenti al lupo di Lucio Dalla, rispetto all'anno di uscita di questo brano. Avevo così immaginato 92-93, in realtà ho diciamo fatto una piccola taratura in eccesso, perché in realtà è uscito nel 1990, però ecco, non sono andata troppo lontano rispetto alla pubblicazione di questo grande brano iconico di Lucio Dalla, che era contenuto all'interno dell'album Cambio, e un brano che, come sovente accaduto nella produzione di Lucio Dalla, è stato interpretato e cantato sì da Lucio Dalla, ma era stato composto da Ron. Continuiamo le nostre notizie, i nostri appuntamenti, soprattutto le informazioni relative al mondo chiese dintorni in questa prima parte di Voci Protestanti. Continuate, se volete, ad aggiornarci rispetto ad attività, eventi, iniziative anche poi per il prossimo periodo, diciamo passato questo mese di agosto. Scriveteci 328-875-7845 per gli sms WhatsApp oppure l'email diretta @rbe.it e aggiornateci rispetto appunto alle varie iniziative che bollono in pentola. Ricordo tra l'altro che l'agenda dei vari appuntamenti, delle iniziative e degli eventi la ritrovate non solo tutti i giorni all'interno di Voci Protestanti, quindi all'interno di questo programma, ma in realtà la ritrovate anche su altri canali, su riforma.it, in queste settimane Riforma è in ferie, quindi non ci sono gli aggiornamenti, altrimenti troverete notizie nella newsletter quotidiana. Trovate anche gli appuntamenti sul L'Eco delle Valli Valdesi, il mensile legato alle valli del Pinerolese, e sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, il sito che appunto fa riferimento alle chiese valdesi del primo distretto, e anche sul sito nev.it, notizie evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Anche in questo caso c'è una sezione dedicata al calendario di appuntamenti che viene condivisa insieme a noi di RBE e insieme a Riforma, quindi i vari incontri che ci segnalate trovano spazio in vari luoghi che ovviamente fanno riferimenti a pubblici diversi. Tra poco parliamo di pace, globalizzazione e ambiente, perché è uscita una nuova puntata della rubrica curata dalla Commissione GLAM, la Commissione Globalizzazione e Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia, e vi dirò di che cosa tratta.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

They'll be seen, that's what.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Stop al riarmo, via al disarmo, una giustizia senza armi, una via di pace. Questi sono un po', diciamo, potremmo dire le parole chiave, i concetti che vengono espressi in questa nuova puntata della rubrica appunto Pace tra globalizzazione e ambiente, che è una rubrica che punta a sensibilizzare sui problemi che l'ingiustizia economica e la distribuzione delle armi purtroppo portano ai credenti. La rubrica viene portata avanti e curata dalla Commissione GLAM, la Commissione Globalizzazione e Ambiente delle nostre chiese evangeliche in Italia. Il contributo che è stato pubblicato in questi giorni è stato curato da Maria Elena Lacquanini.

costruire la pace. Purtroppo il condizionale è d'obbligo. Chi vuole la pace deve parlare con il nemico. Il cammino verso la pace si pone in posizione critica rispetto al memorandum sulla pace degli anni passati e si afferma che il possesso di armi nucleari non è assolutamente, come è stato invece citato in passato, politicamente necessario, tra virgolette. Altre posizioni: il lavoro per la pace, partecipazione anche al lavoro delle chiese, al lavoro di Dio. Un altro concetto, la pace cioè la costruzione del percorso di pace parte dalle persone singole, quindi parte proprio da un concetto, da un approccio alla pace che però riguarda tutti e tutte noi. Un altro concetto espresso sul tema della difesa, la difesa del territorio, confine di Stato, identità nazionale, è subito un concetto che pone, diciamo, gli altri come possibili nemici o invasori. Lo straniero, sovente, è uno straniero che vuole entrare nel nostro territorio. Anche questo è un concetto che viene approfondito e che secondo me è veramente molto molto interessante. Insomma, tanti punti, più o meno piccoli, più o meno semplici, forse anche da far nostri, da far diventare nostri, che vengono riportati in questo documento appunto citato in questa rubrica della GLAM, della Commissione Globalizzazione Ambiente, pace tra globalizzazione e ambiente. La rubrica, tra l'altro, questa puntata la ritrovate e trovate tutto il testo con i dettagli dei concetti che prima vi ho solo velocemente elencato, li ritrovate pubblicati sul sito nev.it, che è appunto il sito dell'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Il titolo dell'articolo è proprio questo: Disarmo, via di pace.

Voci protestanti, prosegue il nostro viaggio, la nostra puntata nel mondo delle chiese protestanti evangeliche, chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane, avventiste e via dicendo. Vi abbiamo già proposto un po' di appuntamenti in vista del sinodo, adesso ve ne do anche altri che con il sinodo non hanno a che vedere, ma che riguardano ovviamente il mondo delle chiese e quello che le organizzano, insomma, in questi periodi estivi, in questi momenti di anche utilizzo spesso di spazi diversi dal solito, quindi templi o luoghi all'aperto che vengono utilizzati per proporre dei concerti, un po' come quello che avviene all'interno della rassegna Musica al Serre, che si sta avviando verso le ultime giornate, le ultime serate, e questo venerdì 7 di agosto sarà appunto il penultimo appuntamento della rassegna Musica al Serre ad Angrogna, con un concerto sul tema morte, quindi è un tema particolarmente affascinante. Sono curiosa di sentire, di vedere come sarà declinato da Chiappero, maestro Chiappero al pianoforte, dal soprano Lanfranchi e dal contralto Garelli, che saranno appunto i tre protagonisti di questa serata venerdì 7 agosto, domani sera alle 21 nel Tempio del Serre di Angrogna. Come sempre sono serate di ingresso gratuito, chi vuole può lasciare un'offerta libera che andrà a sostenere le spese appunto della chiesa valdese di Angrogna, anche per i lavori di manutenzione del Tempio del Serre. E poi vi accenno già anche all'ultimo concerto, che sarà il 19 di agosto, sempre di Musica al Serre, questa volta un incontro sul tema Il Cenacolo della Chimera, una serata di musica barocca con strumenti originali, quindi deve essere veramente molto particolare, alle ore 21 sempre nel Tempio del Serre, mercoledì 19 di agosto. Mi fermo qui con appunto gli appuntamenti del ciclo Musica al Serre, e vi segnalo ancora un altro concerto a Torre Pellice, sempre il 19 di agosto, questa volta il concerto dei trombettieri della Val Pellice per i 70 anni dalla fondazione, alle 21 nel Tempio del Centro. Proseguiremo poi nei prossimi giorni con altri appuntamenti, intanto noi continuiamo con la musica, e questa volta è Norah Jones ad accompagnarci con Sunrise. Thank you.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
4: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

Bobby McFerrin con The Garden. Questo brano molto particolare è un brano che fa riferimento al giardino che viene raccontato, insomma, nella Genesi, in cui tutto ha inizio con Adamo ed Eva e via dicendo. Quindi è un brano che Bobby McFerrin in qualche modo ha voluto dedicare proprio anche all'aspetto più biblico, più riflessivo, più religioso della sua carriera, della sua spiritualità. È una sorta di rielaborazione in chiave a cappella, appunto, dei primi capitoli del libro della Genesi e del mito del giardino, appunto, dell'Eden. Quindi un brano molto spirituale quello che Bobby McFerrin ha proposto, in cui parla, il testo, insomma, cita la creazione del mondo, la tentazione del serpente, il desiderio umano di ritrovare la purezza perduta, la voglia di avere maggiori conoscenze. Quindi, insomma, è un brano molto concettuale, anche piacevole sicuramente da ascoltare, ma molto molto concettuale. E con questo brano, The Garden, noi ci avviamo alla fine della puntata, della prima parte di Voci Protestanti. Saluto ovviamente chi ha potuto seguirci fino a questo punto, e con voi torneremo domani, mentre chi può continuare a seguire, rimanete qui, perché tra poco arriverà Darianna per proseguire la diretta con Voci Protestanti Talk. Nel frattempo vi ricordo che a Prali prosegue Pralibro. Ci sono tanti appuntamenti. Pralibro, la rassegna culturale libraria, prosegue fino al 22 di agosto, e quindi vi cito velocemente alcuni appuntamenti per i prossimi giorni. Ad esempio, domani alle 10:30 sarà presentato il libro Umani e non umani, noi siamo natura, del collettivo filosofico Rifrazioni. Alle 18 Marcella Filippa presenterà La riparazione, donne che rammendano il mondo, edizioni Lindau, e alle 21 Elena Varvello presenterà La vita sempre, edizioni Guanda. Mentre sabato, sempre per Pralibro, si parte alle 10:30 per Merenda Mangio un Libro, laboratorio per bambini a cura di Cristiana Voglino, e alle 18 invece Come sopravvivere alla crisi ambientale, salute e disuguaglianze, libro edizioni Cortina, che sarà presentato da Luca Savarino e Paolo Vineis. Questi sono alcuni appuntamenti di Pralibro, poi li citeremo ancora per i prossimi giorni, ma tutto il programma lo trovate pubblicato sul sito pralibro.org. Mi fermo qui, lascio ancora la voce e la musica di Paola Turci, La vita che ho deciso, con cui chiuderemo la puntata e la prima parte di Voci Protestanti, e ci risentiamo invece tra poco per chi può continuare a seguirci in diretta.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ed eccoci in onda, come promesso, sulle frequenze di RBE con questa seconda ora di Voci Protestanti, ovvero sia, ormai la conoscete, Voci Protestanti Talk, durante la quale espandiamo il nostro sguardo sui nostri territori per raccontarne anche le iniziative e le realtà, soprattutto a livello sociale. Poi lo sapete che ci piace a me e Daniela in estate anche darvi qualche consiglio di visita dei nostri territori, di esperienze che si possono fare anche all'aria aperta, ad esempio, o approfittando delle giornate di visite guidate, di camminate insieme. Ci sono anche molti festival, festival culturali, storici, musicali, e oggi quindi vi darò altri consigli in merito a questi, e poi ne arriveranno ovviamente anche nei prossimi giorni. Ci sono tanti appuntamenti molto interessanti tutti attorno a noi, anche veramente dietro casa, facendo riferimento insomma al pinerolese, ecco. E poi avremo oggi anche un ospite in studio, infatti parleremo con Roby Bolar, gestore del rifugio Gervis al Pra, che ci parlerà di una iniziativa che vuole unire ovviamente la scoperta di Conca del Pra, di questi posti meravigliosi che sono frequentati anche in estate, anzi soprattutto in estate, poi ne parleremo con Roby. E in particolare parleremo di Chanta ar Pra. Di che cosa si tratta? Lo scoprirete tra poco, in realtà, verso le 3:30, subito dopo il GR di Popolare Network. Ma parliamo anche di castelli, perché ne parliamo molto spesso. Castelli aperti, infatti, questa iniziativa ritornerà domenica 9 agosto. Ne abbiamo già parlato in passato, ve l'abbiamo ricordato nei notiziari locali, e oggi scenderemo nel dettaglio di uno di questi luoghi che potrete visitare, forse meno conosciuti ma veramente molto affascinante. Parleremo di Forte di Gavi, scopriremo la sua storia che praticamente si è evoluta anche fino a poco tempo fa, fino a pochi anni fa, e parleremo anche di visite speciali proprio a questo Forte di Gavi. Se l'avete visitato, io sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. 328-87-57-845 è il nostro numero di riferimento a cui mandare messaggini WhatsApp, soprattutto ci piacciono, siamo legati a questa piattaforma WhatsApp, oppure potete inviare una email a diretta@rbe.it. E a questo punto andiamo a sentire la prima canzone per quest'oggi, i mitici Rolling Stones con Jealous Lover, è un amante geloso.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Torniamo nuovamente, ma con grande gioia, a segnalarvi il ritorno di Castelli Aperti, questa iniziativa che ogni tanto, durante alcune date che si concentrano in particolar modo nella bella stagione, quindi in primavera, estate e autunno, non troppo inoltrato, apre le porte non soltanto dei castelli, ma anche di forti, di fortezze e di residenze, anche residenze private, che però si aprono proprio al pubblico per svelare anche soltanto per poche ore quello che contengono all'interno. Ed è anche un'ottima occasione per poter visitare sotto una nuova luce magari alcuni di questi luoghi che in realtà sono aperti tutto l'anno, ma attraverso anche delle visite guidate un po' particolari, con orari diversi dal solito, con costi magari differenti, ridotti se non gratuiti. Quindi è sempre bene, se amate fare visite di questo tipo, soprattutto magari a dei siti UNESCO, perché ci sono anche dei siti UNESCO, sappiate che bisogna assolutamente approfittarne. Domenica, come dicevo, il 9 agosto, il Piemonte apre le porte alla sua storia. E molto spesso vi raccontiamo dei luoghi da scoprire, da visitare proprio in queste giornate di Castelli Aperti. E oggi abbiamo scelto, io e Daniela, un luogo molto interessante, che è il Forte di Gavi. Il Forte di Gavi è un luogo forse tra i meno conosciuti in Piemonte, e si trova tra praticamente il Piemonte e la Liguria, ed è un forte che ha attraversato i secoli, è stato trasformato nel corso del tempo, perché è sempre stato utilizzato come forte di avanguardia, prima dai genovesi, poi è passato di mano in mano, sempre però con l'idea di essere un forte inespugnabile. E ovviamente con l'evoluzione delle armi, delle tecniche di assedio, si è dovuto per forza di cose evolvere. E pensate che le prime attestazioni risalgono al 973, non 1973, 973. Proprio risulta questo nome del Forte di Gavi con un diploma imperiale datato 30 maggio 1191, in cui Enrico VI, figlio di Federico I Barbarossa, facciamo un po' di ripasso di storia della scuola media, donò in feudo alla Repubblica di Genova il castello e il borgo, che esistevano quindi già da almeno un paio di secoli. Poi nel corso dei secoli, come vi dicevo, passò di mano in mano anche ai Visconti, ad esempio, fino ad arrivare al secolo 900. Nel 1859 la fortezza infatti divenne un carcere militare. Poi tra le due guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, si trasformò momentaneamente anche in un luogo in cui tentare dei vigneti innovativi. Solo che poi arrivò di lì a poco la seconda guerra mondiale, tornò alla sua funzione di carcere militare, e dopodiché nel 1946 fu consegnato alla Soprintendenza per i beni architettonici del Piemonte, che poi, appena possibile, nel 78 ha avviato anche un'opera di restauro continua e costante, ma soprattutto di salvaguardia e di ricerca, per non soltanto metterla in sicurezza, ma anche per farla diventare un luogo proprio di conoscenza e di divulgazione della cultura, anche storica, ma perché no, anche del territorio. Allora vi voglio far vedere proprio alcune immagini di questo forte, perché sia dall'esterno che dall'interno, ma anche il suo borgo, sono molto molto molto interessanti e ci danno anche l'idea di come proprio si è evoluto un forte di questo tipo nel corso dei secoli. Quindi se siete amanti magari anche della storia bellica del passato, praticamente dall'anno 1000 in poi, sappiate che qua troverete pane per i vostri denti. E non soltanto, perché non sarà solo aperto, in questo caso non tanto domenica 9 ma sabato 8 agosto, poi verrà replicato anche questa iniziativa il 22 agosto, sarà possibile partecipare a delle visite a cura dell'associazione Amici del Forte e di Gavi, dedicate all'Alto Forte, dopo appunto il termine degli interventi di restauro e di messa in sicurezza che sono durati praticamente quasi 40 anni. Quindi sono certa che moltissimi di voi all'ascolto non hanno avuto la possibilità di visitarlo, proprio perché i lavori sono terminati da poco, al massimo l'avete visto lì da sotto sperando che prima o poi avrebbe aperto. Se volete avere maggiori informazioni le trovate sul sito di Musei Piemonte troverete appunto tutte le informazioni riguardanti queste e altre residenze reali sabaude, di cui ovviamente io e Daniela molto spesso vi raccontiamo, ma anche proprio sul sito Castelli Aperti, dove trovate anche tutto l'elenco con orari, luoghi di apertura, anche dei biglietti d'ingresso e anche quelle che possono essere le visite guidate ad alcuni, in alcuni di questi di queste residenze, di questi castelli, di questi forti, la visita è ad ingresso libero, nel senso che si può lasciare comunque un contributo. Io sono sempre dell'idea che bisognerebbe comunque in ogni caso lasciare un contributo, soprattutto nel caso di quei beni che appartengono per esempio ai piccoli comuni, ai piccoli centri, ai piccoli paesi, che fanno un po' fatica e devono fare tanti sacrifici durante l'anno per poterli mantenere. Quindi anche semplicemente per dare una risposta di solidarietà magari a tanti volontari e volontari o lavoratori che vi si dedicano tutto l'anno, lasciate comunque un piccolo obolo secondo quanto sono le vostre possibilità economiche, ovviamente. Quindi castelliaperti.it, oppure andate sul sito museipiemonte.cultura.gov.it.

0: RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Questi sono i nostri orari, gli orari di voci protestanti e voci protestanti talk che vi tengono compagnia proprio a metà del pomeriggio. E ritorniamo in onda sulle frequenze di RBE parlando di musica. Allora, abbiamo parlato di forti, abbiamo parlato di castelli, di residenze, sabaude o meno, e chissà se lo sono anche per indole personale, no? Si dice così, dei sabaudi che siano un po' riservati. Vede che invece castelli aperti si aprono costantemente al pubblico. Invece adesso parliamo di un festival musicale che celebra soprattutto uno strumento musicale molto particolare, e a me piace anche che sia stato chiamato piccolo, ci sia questo aggettivo nel suo titolo, il piccolo festival della fisarmonica, uno strumento che è romanticissimo, è molto particolare, molto interessante e anche iconico e difficilissimo da suonare. Almeno io ho parlato con persone che suonano la fisarmonica o ci hanno provato ad imparare la fisarmonica. Io stessa ho provato a tenere in braccio una fisarmonica e ci vogliono dei pettorali, dei bicipiti e tricipiti non indifferenti, oltre che una maestria nel riuscire a fare 800 cose contemporaneamente con le mani e con le braccia. Io non so assolutamente come facciano, c'è qualcuno che canta anche pazzeschi, vi abbraccio uno per uno se sapete suonare la fisarmonica. Ecco, sappiate che potrete assistere a delle meravigliose esibizioni proprio alla fisarmonica a Bossolasco. Parliamo infatti di 3 giorni, 11, 12 e 13 di agosto a Bossolasco in provincia di Cuneo, un festival ad ingresso libero che è del tutto serale, si tiene proprio in piazza e in un'atmosfera raccolta sicuramente come quella di paese, ma anche molto poetica, molto romantica, riesce ad essere un luogo perfetto, un teatro perfetto per questo festival. Vi faccio anche vedere proprio la locandina di questo festival, il piccolo festival della fisarmonica a Bossolasco. Come detto, si terrà dall'11 al 13 di agosto e vedrà sul palcoscenico degli artisti provenienti da tutto il mondo, quindi sicuramente dai nostri territori, ma non solo, sarà anche possibile fare un viaggio nella musica dei Balcani, perché poi la fisarmonica ci riporta, no, a quelle atmosfere folk molto occitane o dell'est Europa, almeno a me ricordano un po' questo, un po' anche alcune versioni dei ritmi più caldi, più spagnoleggianti, il tango, però sì, può essere declinata in questi generi folk assolutamente, poi è stata recuperata anche nel pop, per dire, però tendenzialmente la ritroviamo in questa modalità. Quindi se siete appassionati di armonica, di musica folk, ad esempio anche di musica balcanica, questo può essere veramente il festival che fa per voi. E poi sicuramente si va a sostenere un piccolo festival. Lo sapete, noi vi raccomandiamo anche i grandi festival, i festival conosciuti in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, ma quando mi si presenta un piccolo festival della fisarmonica, io lo voglio assolutamente raccontare. Se volete avere maggiori informazioni, le trovate sul sito della Proloco di Bossolasco. Ma tendenzialmente basta recarsi in piazza 20 settembre a Bossolasco in provincia di Cuneo l'11, 12 e 13 agosto, dalle 21:30 in poi l'ingresso è libero, come detto. E se ci fosse maltempo, perché in questi giorni stanno, no, arrivando un po' di temporali tardo pomeridiani, serali, cosa si fa? Ci si sposta nella chiesa San Giovanni Battista, che si trova proprio lì in piazza 20 settembre. Ogni dettaglio appunto lo trovate sulla Proloco di Bossolasco, che si chiama incredibilmente Visit Boscolasco. Bosco, ho detto Bosco, Bossolasco, ok? punto it.

0: Rieccoci dopo Boys in Red sulle frequenze di RBE a Voci Protestanti Talk. Vi ricordo che se volete segnalarci delle iniziative sui nostri territori, come ad esempio questo piccolo festival della fisarmonica che ci è appunto stato segnalato da un'ascoltatrice, potete farlo al numero 328 87 57 845, oppure all'indirizzo email diretta @rbe.it. Come vi avevo preannunciato all'inizio di questa puntata, oggi non sarò sola. Infatti ci sarà qui con me uno dei gestori del rifugio Gervis del Pra, che ci racconterà di una iniziativa che sarà esattamente tra un mese. Ma bisogna parlarne prima, perché poi vi spiegheremo anche un po' il perché, come si andrà a definire, come si svolgerà. Quindi, se amate la Conca del Pra, perché io so che ci sono tanti amanti di quelle zone meravigliose per fare delle passeggiate, delle escursioni, soprattutto in questa stagione, drizzate bene le orecchie, tenete carta e penna per segnarvi tutti i dettagli, perché arriverà un'iniziativa davvero molto bella che vi racconteremo insieme. Ora però sono le 15:31, cediamo la linea al GR di Popolare Network per le notizie dall'Italia e dal mondo, e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network.
4: Le 15:30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Le sue canzoni riprodotte a tutto volume nella via di Bologna, dove ha vissuto, e l'omaggio in via Paolo Fabbri che i fan di Francesco Guccini gli stanno tributando in queste ore davanti al Civico 43. La gente sta lasciando mazzi di fiori e ricordi, stesse scene anche a Pavana, il paesino sull'Appennino dove Guccini ha vissuto negli ultimi anni. Oggi la morte del grande cantautore a 86 anni, colto, ironico, profondo nelle sue canzoni. Guccini ha raccontato la società, la politica, il privato quotidiano, facendo cantare intere generazioni. In queste ore migliaia ricordi e gli omaggi, un vero poeta, il ricordo di Gianni Morandi, non morirà mai, il commento invece di Vasco Rossi. Come ha chiesto la sua famiglia, i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quella data i comuni di Modena e Bologna, dove è nato e dove ha vissuto, proclameranno lutto cittadino. A settembre poi ci sarà una cerimonia commemorativa.
5: Una commissione del Senato degli Stati Uniti ha dichiarato il dottor Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso. L'immunologo, guida dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive all'inizio della pandemia da Covid-19, è da anni accusato da alcuni repubblicani

0: stazione ferroviaria, Kiev, a corto di intercettori Patriot, non riesce ad abbattere i missili russi.
1: L'Iran avrebbe intrapreso un'azione diplomatica con gli stati del Golfo. A riferirlo è l'agenzia Reuters, che aggiunge che Teheran avrebbe avvertito esplicitamente i paesi dicendo che colpirà i loro impianti petroliferi, energetici e idrici a meno che convincano Donald Trump a porre fine agli attacchi statunitensi contro l'Iran. Nel frattempo Teheran ha anche annunciato un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Arriverà presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, ha dichiarato Teheran, rivolgendosi agli Stati Uniti accusati di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'accordo dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e, dopo altri 30 giorni, la rimozione delle mine. Lo stretto, che resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, cioè il blocco navale. L'Iran ha anche sottolineato che le trattative stanno andando avanti solo ed esclusivamente con l'Oman.
0: In Yemen il governo ha segnalato diverse vittime e danni in seguito a un attacco missilistico degli Houthi. Il gruppo ribelle avrebbe colpito le basi delle forze di emergenza yemenite a Marib e a Dramaut con droni e missili. Poco fa il governo riconosciuto a livello internazionale ha fatto sapere di aver abbattuto un drone degli Houthi sempre nell'area di Marib. Dall'inizio di luglio gli scontri si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti.
1: Si è concluso poco fa il ciclo di negoziati tra Libano e Israele che si è tenuto a Roma negli scorsi giorni. Nonostante i negoziati in corso, Israele ha continuato ad attaccare il Libano meridionale, colpendo depositi di armi e infrastrutture. Tel Aviv ha dichiarato che gli attacchi sono stati una risposta all'uccisione di due soldati israeliani in un'esplosione di un ordigno vicino alla città di Majd al-Zun.
0: Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso per il caldo estremo, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da stasera è prevista una breve tregua dall'AFA con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto, ma poi le temperature risaliranno e il caldo insisterà ancora sull'Italia per altri 10 giorni. 15:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.
5: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
6: Giovedì 6 agosto Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
5: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
6: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo effettivamente voce a chi si mette in gioco con una certa continuità, ma vogliamo parlare in particolare di un bellissimo appuntamento da anche un risvolto solidale, anzi la motivazione della sua nascita è solidale, ma adesso lo scopriremo, insieme a Roby Bolar, gestore del rifugio Gervis del Pra. Benvenuto Roby.
2: Grazie.
1: Benvenuto. Allora, avvicinati un poco al microfono, così ascoltatori e ascoltatrici ti sentono al meglio. Allora, ci vuoi presentare un po', prima di tutto, dov'è il rifugio e quali sono le sue particolarità? Perché in realtà so che è molto amata da ascoltatori e ascoltatrici di RBE, questo rifugio, anche proprio un punto di riferimento un po' per le escursioni, soprattutto in questo periodo, ma anche per la sua storia, la storia di Conca del Pra.
2: Certo, ma innanzitutto direi che la passeggiata alla Conca del Pra è un classico della valle che i valligiani conoscono da quando sono bambini. Tutti noi siamo stati, credo, la prima volta che abbiamo fatto una camminata accompagnati al Pra dai nostri genitori. Mm-hmm. E adesso questa tradizione continua. Dal punto di vista invece della conoscenza di chi abita intorno a Torino e comunque nella cintura, è un posto che è sempre più conosciuto, proprio perché tutto sommato l'accesso è particolarmente comodo, con l'autostrada soprattutto ultimamente si fa velocissimi ad arrivare a Villanova, e quindi i tempi anche di accesso al parcheggio, poi la camminata di un'ora e mezza, ne fanno una gita fuori porta classica.
1: È accessibile anche a chiunque,
2: anche come difficoltà, certo.
1: Esatto, anche perché il percorso attraversa sia delle zone boschive, quindi piuttosto fresche, poi si apre in una vallata che, a parte che è meravigliosa, è veramente strepitosa come bellezza, ma poi è anche molto alta. Ci troviamo a 1700,
2: sì, a 1700 metri, quindi soprattutto in questo periodo di caldo particolare vuol dire che abbiamo anche la possibilità di usufruire di un fresco naturale che la conca ci lascia
1: e si respira. Allora, veniamo appunto a questa iniziativa, a questo appuntamento che si terrà esattamente tra un mese, quindi domenica 6 settembre 2026. Nasce questa iniziativa dal nome Chantar Pra, che per i forestieri come me che non conoscono la lingua occitana significa canta al Pra, è facile, e canta, suona, cammina, mangia, ma per una causa importantissima, anzi nasce proprio per sostenere una causa importantissima.
2: Sì, è un progetto che è nato, diciamo, da una conversazione tra due persone direttamente coinvolte nella problematica del cancro, del tumore. Una è la mia compagna Paola Toselli e l'altra è Marina Cairus, che è una figlia della famiglia Cairus che gestisce la Ciabotta, l'altro locale a pochi metri da noi. Marina ha perso il papà l'anno scorso di un cancro ai polmoni, e quindi chiacchierando tra di loro per delle questioni di coinvolgimento purtroppo in questo ambito è venuta fuori questa idea di provare a fare una manifestazione legata al territorio, alla natura, e anche con l'idea di riuscire a recuperare un minimo di soldini da poter donare alla fondazione Allegra Agnelli,
1: che è la fondazione che si occupa proprio della ricerca sul cancro all'ospedale di Candiolo, quindi anche un luogo che appartiene ai nostri territori, a cui tante persone dei nostri territori si rivolgono quando vengono colpite appunto da qualche malattia oncologica. E da qui, quindi, dal pensare di fare qualcosa insieme per recuperare dei fondi, ma anche che fosse un momento di socializzazione, immagino, è nata proprio questa idea che fosse una camminata, quindi come dicevi giustamente tu Roby, a contatto con la natura, ma anche che ci fosse l'elemento musicale. Come nasce questa idea della musica?
2: L'idea della musica era anche per rendere la giornata non legata soltanto a degli eventi tristi e in qualche modo comunque solo ed esclusivamente di riflesso a malattie o cose del genere, ma visto che il posto è un posto meraviglioso, proprio cercare in quel giorno di alleggerire più o meno l'umore di tutti quanti e passare una giornata insieme, conviviale, e non c'è niente di più bello che condividere della musica insieme.
1: Assolutamente. Poi talvolta, ecco, le passeggiate, le camminate, il contatto con la natura e anche la musica sono proprio ricercate dalle persone che magari devono fare i conti con la malattia oncologica propria o di qualche persona vicina, perché si stacca, no? Come si dice, una volta che si è in alta montagna, anche quando si cammina, quando si ascolta la musica, si riescono anche a staccare per un momento, per qualche minuto, per qualche ora, i pensieri negativi. Certo. E si pensa a tutto, in realtà, quello che ci sta succedendo attorno, e quindi vuole essere anche un po' un invito a tutte le persone che parteciperanno anche di immaginarsela così, un momento per staccare.
2: Assolutamente sì, sicuramente le due strutture, Rifugio Gervis e la Ciabotta, hanno una valenza assolutamente relativa, perché saranno le persone, la musica e la conca del Pra che la faranno da padroni. Cioè, noi saremo il veicolo che permetterà alle persone arrivate alla conca magari di riuscire a mangiare qualcosa, e sarà proprio sul pranzo che si consumerà verrà utilizzato per avere un minimo di fondi da poi dare in donazione.
1: Certo.
2: Quindi sarà una polentata particolare, perché sarà una polentata che ha uno scopo, che non è soltanto quello di gustare la polenta guardandosi intorno e approfittando delle bellezze della conca, ma ci sarà anche un qualcosa in più.
1: Un qualcosa in più, perché una parte del ricavato proprio di questo pranzo sarà appunto donata in beneficenza alla Fondazione Allegra Agnelli, proprio per sostenere la ricerca sul cancro. E sarà anche, come dicevamo, ovviamente sarà una polentata però a buffet. Quindi ci sarà, sì, anche la possibilità di andarsi a prendere anche quello che si gradisce, senza la necessità di dover prenotare magari alimenti in anticipo se si è intolleranti, allergici a qualcosa, il che io lo preferisco sempre. Sappi che avete fatto un'ottima scelta, Roby, sono assolutamente d'accordo. E poi ci sarà anche l'elemento musica, e nell'elemento musica c'è anche il perché andiamo a raccontare adesso con un mese di anticipo.
2: Assolutamente sì. Allora, l'effetto, cioè la parte musicale, noi l'abbiamo immaginata come un momento anche lì di incontro tra le persone che comunque in valle o fuori dalla valle fanno musica, non necessariamente dei professionisti. Se ci saranno dei professionisti, meglio ancora, perché vuol dire che saranno un richiamo in più. La nostra idea è quella di mettere insieme stili diversi di musica, canti e non solo, con la voglia di passare una giornata tutti insieme. Questa cosa qua, se riusciamo, perché poi è poi da organizzare sul momento e sul terreno, sarà una sorta di camminata dove incontreremo delle persone che suonano e che cantano. Tutto questo ci accompagnerà fino alla conca, e poi nel dopo pranzo ci sarà una chiamiamolo un concertone, una jam fatta tra tutte le persone che parteciperanno.
1: E quindi, se avete piacere, se volete anche mettervi voi in gioco in questo modo, portando canti, musiche, potete far proprio riferimento al Rifugio Gervis al Pra, a Roby Bolar e a Paola Toselli, per appunto darvi disponibili. Ovviamente non è previsto un pagamento, un rimborso spese, perché proprio si cercherà di mandare quanto più possibile in donazione alla Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca contro il cancro, ma è anche questo un po' un servizio che si può dare alla causa stessa. E anche, mi verrebbe da dire, ma quando vi ricapita di poter suonare immersi nella natura alla Conca del Pra insieme a tanti altri musicisti, artisti, appassionati, per questa motivazione, oltretutto in sinergia con tante realtà del territorio e tante altre persone che condivideranno il vostro stesso intento, io la butto lì. Roby, io vi faccio pubblicità perché questa idea mi piace tantissimo.
2: Beh, noi siamo assolutamente contenti di ciò, abbiamo bisogno e speriamo di avere tantissime persone, tanti già ci stanno aiutando nell'organizzare la cosa, anche perché pur non essendo chissà che tipo di manifestazione, comunque preclude tutta una serie di contatti da prendere, eccetera, eccetera. Abbiamo un carissimo amico che si chiama Paolo Bracchi che ci sta dando una mano nel rimettere insieme le cose, anche perché noi siamo in piena stagione, quindi in questo periodo.
1: Certo.
2: E poi ripeto, noi siamo soltanto il veicolo. In realtà chi ha organizzato questa cosa è la mente, sono Paola Marina e chi ci sta dando una mano.
1: Assolutamente, e poi bisogna anche ringraziare le amministrazioni che vi stanno dando una mano, soprattutto per blocco di strade, immagino, per l'utilizzo di alcuni percorsi.
2: Il comune di Bobbio, nella fattispecie del suo sindaco Mauro Vignola, si sono dimostrati assolutamente disposti e disponibili a darci una mano. La Proloco di Bobbio ha offerto e ha dato la massima disponibilità collaborativa nell'aiutarci durante la manifestazione, quindi questo insieme anche di realtà che appartengono al territorio, ovviamente l'amministrazione in primis, e poi una realtà come quella della Proloco che è molto importante, sta facendo un bellissimo lavoro sull'Alta Valpellice, ci fa molto piacere che ci abbiano dato aiuto e che abbiano creduto in questa nostra idea.
1: E allora ripetiamo un po' i dettagli tecnici: domenica 6 settembre 2026 la partenza, l'appuntamento per la partenza è fissato alle 9:30 al parcheggio di Villanova a Bobbio Pellice, e poi si arriverà appunto in questo percorso di camminata, canti e musica fino proprio alla conca. Chantar Pra è il nome di questa iniziativa. Se le persone avessero necessità di contattarvi anche o per proporsi come cantanti, suonatori, o semplicemente per avere maggiori informazioni, come si può fare? Come vi possono contattare?
2: Ma sicuramente noi daremo la disponibilità anche del rifugio a fare un po' da segreteria della cosa, anche se in questo momento sia noi che la ciabotta penso che siamo assolutamente soffocati dalle telefonate e da chi ci chiama per informazioni sul momento. Dopodiché daremo anche dei numeri telefonici ai quali rivolgersi. In primis ci sarà quello di Paola, poi ci sarà questo di questo nostro amico Paolo Bracchi, che faranno un po' da coordinatore di tutta la minestra.
1: Perfetto, quindi si può contattare direttamente il rifugio, però appunto non aspettatevi una risposta immediata, magari se si tarda di qualche giorno abbiate pazienza, e se volete avere maggiori informazioni potete anche scrivere a noi di RBL, numero 328 8757 845, che vi faremo avere proprio tutti i riferimenti anche scritti, perché è anche molto più comodo da segnarsi. Quindi ti ringrazio Roby, ringrazio Paola e ringrazio in realtà tutte le persone che si stanno occupando dell'organizzazione di questo evento, e ci vediamo il 6 settembre.
2: Va bene, grazie mille, grazie soprattutto anche a voi per questo spazio, e sarà importantissimo avere il vostro aiuto anche per quanto riguarda il far circolare la notizia.
1: Assolutamente, assolutamente, ciao.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
13: Torniamo ancora per qualche secondo insieme della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk. Ringraziamo ancora tantissimo Roby Bolar e anche Paola Toselli, che in realtà era qua in studio, non si è voluta mostrare, ma grazie anche a lei, anzi a lei, e questa idea proprio di unire la ricerca sul cancro e camminate, musica in montagna, il cibo insieme in questo appuntamento che si terrà appunto domenica 6 settembre 2026 al Gervis al Pra, dal titolo Chanta al Pra. Se volete avere maggiori informazioni potete scrivere direttamente a noi di RBE 328 8757 845, oppure diretta @rbe.it se preferite le email. A questo punto cediamo la linea al nostro notiziario locale per avere aggiornamenti dal nord-ovest, ma noi ci risentiamo in realtà tra pochissimo con il filo d'Arianna. E per quanto riguarda Voci Protestanti, ci risentiamo domani. Ciao! Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Gli incendi continuano a devastare il Piemonte, intanto la regione ha proclamato l'emergenza per gli incendi, oltre che per la siccità. L'ultimo segnalato è a Pont Canavese, dove nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco con 11 squadre, l'elicottero Drago e con il supporto di personale AIB. Si sta cercando di contenere l'espansione delle fiamme verso abitazioni private, attività resa difficoltosa dal vento. Circa 50 persone intanto sono state allontanate dal sentiero che portava alla zona dell'incendio ed evacuate, mentre una ventina di bambini sono stati portati via da un'abitazione raggiunta dal fumo. Anche nel Biellese, in Sessara, brucia da 3 giorni, il Monte Barone, in Valsesia, rimangono situazioni di criticità nella zona di Rima, Cervatto e attorno al rifugio Rest di Varallo, dove si segnala la presenza di fumo. L'Unione Montana Valsesia informa comunque i turisti che non ci sono problemi per l'acqua e per i principali centri turistici. Prosegue il vasto incendio che da giorni interessa il territorio di Valdieri, mentre sembra sotto controllo l'incendio della pineta di Mornese nell'Alessandrino. I meteorologi avvertono che la situazione climatica e l'emergenza incendi sono destinate a durare almeno per i prossimi 10-12 giorni. L'ex Ilva resta al centro dell'incertezza. L'incontro di ieri si è concluso con un nulla di fatto, mentre proseguono le manovre per costruire una cordata italiana. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha confermato l'interesse del gruppo Jindal ad acquistare l'intera azienda, nonostante lo stop all'area a caldo disposto dai giudici di Milano. Intanto nella giornata di oggi sono in programma nuovi incontri per cercare una soluzione alla vertenza. L'incontro con gli industriali al Mimit è stato definito serio e proficuo dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Viste le nuove condizioni legate allo stabilimento dell'ex Ilva, spiega Torsini, si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria di base del paese. Oltre alle persone ci sono filiere importantissime di prodotti dietro all'Ilva. È incominciata per molti vigneti piemontesi la vendemmia, molti giorni in anticipo rispetto agli anni passati a causa del caldo. Scusate. L'anticipo interessa più denominazioni e potrebbe produrre incertezze economiche nel settore. Grandinate a macchia di leopardo hanno colpito i vigneti e la siccità resta la variabile chiave per le rese. Pesano poi i costi lievitati di energia e fertilizzante anche per le tensioni in Iran che secondo Coldiretti costano 250 euro a ettaro. Sempre per quanto riguarda l'agricoltura piemontese, una delle zone che sta subendo maggiormente la siccità e la crisi idrica è la baraggia Biellese-Vercellese. La mancanza di piogge sta compromettendo in maniera irrecuperabile l'attività di 20.000 ettari di risaie nell'area della DOP Riso di Baraggia, che vive grazie alle 3 dighe Ravasanella, Ustola e Ingagna, con 800 aziende agricole che rischiano il tracollo nell'area dove arrivano le acque di Sesia, Elbo e Cervo. Il consorzio di bonifica della baraggia ha chiesto ai 36 sindaci dell'area di sottoscrivere la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per la siccità in corso e di attivarsi presso il governo e i ministeri per la massima urgenza per l'adozione delle misure di sostegno economico e di ristoro a favore delle aziende agricole colpite. La Liguria è l'unica regione del nord-ovest in cui aumentano gli infortuni mortali sul lavoro. Lo denuncia la CGIL illustrando i dati raccolti nel primo semestre del 2026. Tra gennaio e giugno sono state quasi 10.000 le denunce di infortunio sul lavoro, in crescita del 21% rispetto all'anno precedente. Anche le malattie professionali, soprattutto nel solo mese di giugno, si sono verificati 6 morti sul lavoro che portano il dato complessivo del primo semestre 2026 a 19 infortuni con esito mortale nella regione. Nel primo semestre di quest'anno il totale degli infortuni con esito mortale sale quindi a 19 morti più 6 sull'anno precedente, con un aumento percentuale del più 46,2%. In Liguria nel periodo da gennaio a giugno di quest'anno sono state registrate complessivamente 9.598 denunce di infortunio sul lavoro. In costante aumento anche il dato delle denunce di malattia professionale. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state 1.414, ovvero un più 21,1% sull'anno precedente. L'aumento in percentuale della Liguria è superiore sia alla media del nord-ovest sia a quella nazionale. Sono 77 i comuni piemontesi che nell'anno educativo 2026-2027 beneficeranno dei contributi regionali per ampliare l'orario di apertura dei nidi comunali. Giunta la 6ª edizione, il bando mette a disposizione 1,5 milioni di euro di risorse dal Fondo Sociale Europeo Plus. somma che sarà ripartita tra i comuni beneficiari in base alle spese dei singoli progetti. Aumentare l'orario di apertura dei nidi è una misura fondamentale per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Il contributo regionale permetterà ai comuni di scegliere come prolungare l'orario senza costi aggiuntivi. Terminiamo infine col meteo. Venerdì pressione in diminuzione sul Piemonte, l'anticiclone è minato da correnti più instabili. In giornata dei temporali anche intensi interesseranno le Alpi e le Prealpi, possibili sconfinamenti verso le pianure. Temperature massime in aumento fino a 37 gradi, minime in calo fino a 22 gradi in pianura. In Liguria invece pressione non così salda, dopo una mattinata soleggiata in prevalenza asciutta, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei rovesci nelle zone interne. Serata più stabile, temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi, minime tra i 23 e i 25 gradi, venti meridionali e mare calmo. L'aggiornamento alle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845 RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata de Il Filo d'Arianna. Oggi è giovedì 6 agosto 2026, per l'esattezza oraria sono le 16:16, mamma mia, l'avessi detto 7 secondi fa sarebbero state le 16:16, mi sarei emozionata, mi sarebbero venuti i brividini, e invece no, vabbè, ci va bene lo stesso, spero vada bene anche a voi che manchiamo di precisione. Oggi forse ancora di più, perché cerchiamo sempre di proporvi dei contenuti che siano collegati da un filo conduttore. D'altronde questa trasmissione si chiama Il Filo d'Arianna. D'Arianna sono io e il filo conduttore oggi dov'è? Non c'è, parzialmente non c'è. Diciamo che parleremo di diritti dei bambini, infatti parleremo di nidi comunali e pediatri a Susa, pediatri che in realtà non si vedono all'orizzonte, ne avete già sentito parlare negli scorsi notiziari locali, quindi cercheremo di fare un po' chiarezza rispetto a questo tema. Parleremo anche poi di eclissi di sole, perché penso che tutti voi all'ascolto sappiate che il 12 agosto ci sarà questa eclissi, ma quando sarà, che ora, dove vederla, quali sono i momenti migliori, i metodi anche per non farsi male agli occhi, per poter godere di questa eclissi di luce, di eclissi di sole, ne parleremo tra poco. E poi parleremo di musica, professione orchestra. Viene lanciato il nuovo bando dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e bisogna assolutamente approfittarne se suonate ovviamente qualche strumento. Come, dove, quando, ne parleremo tra poco. Adesso Franco Fracasia con una spiegazione, un attimo che mi manca un pezzo del titolo, una spiegazione assurda. A tra poco.

0: bravissimi questi nuovi cantautori italiani che sicuramente hanno imparato da chi il cantautorato italiano l'ha scritto per decenni, e quindi vogliamo fare un saluto purtroppo a un artista immenso, un maestro della musica italiana, così è stato definito anche dagli addetti al settore ma anche degli amanti proprio della musica italiana, Francesco Guccini, che ci ha lasciato purtroppo proprio oggi, proprio questa mattina. E torniamo invece ai temi che vi ho annunciato della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, e rimaniamo nel mondo musica, perché vi segnalo che è uscito il nuovo bando della decima edizione di Professione Orchestra, ovvero sia un percorso di alta formazione under 30, quindi riservato proprio ai giovani, alle giovani al di sotto dei 30 anni, che nasce dalla collaborazione tra l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino. Sottolineiamo questa cosa, ecco, della sua importanza. L'obiettivo qual è? Beh, di preparare giovani musicisti e musiciste alla carriera orchestrale, magari proprio di riuscire ad entrare in orchestre come quella della Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Pensate che negli ultimi 10 anni sono arrivate 654 candidature da 20 paesi nel mondo, quindi non riservata solamente all'Italia. 31 prime parti dell'orchestra RAI sono coinvolte come docente, e oltretutto sono previste anche delle borse di studio agli allievi più meritevoli. Sarà anche un'ottima possibilità per poter assistere, partecipare magari proprio in prima persona a dei concerti della RAI, quindi l'organizzazione anche di quella che è tutta quella parte musicale, orchestrale delle produzioni RAI, che non è assolutamente una cosa da poco, ma soprattutto, ecco, la possibilità di poter partecipare per questo corso di formazione in un ambiente altamente specializzato, altamente formato, non soltanto a livello nazionale ma internazionale, quindi un tipo di preparazione professionale che vi dà accesso veramente a qualsiasi orchestra del mondo. Quali sono gli strumenti ammessi? Beh, quelli tipici proprio dell'orchestra. Parliamo di violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, che tra i miei strumenti preferiti, ve l'ho già detto varie volte, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba, timpani, percussioni e arpa, dulcis in fundo. Le attività formative ovviamente saranno specifiche per ogni strumento e sezione, con le prime parti, quindi con i musicisti principali dell'orchestra della RAI, ma anche incontri sulla vita e sull'organizzazione di un'orchestra, dei seminari di performance artistica, simulazioni di audizione, e questi sono sicuramente molto importanti anche in lingua, proprio per preparare ad una carriera veramente in ascesa di queste giovani e giovani. E questi corsi si terranno proprio tra Torino e Pinerolo. Vi sarà una prima fase di workshop proprio tra Torino e Pinerolo, la prima a settembre inoltrato e la seconda a metà di ottobre circa. Per poter partecipare bisogna iscriversi alla prima fase entro il 3 settembre, mentre alla seconda fase entro il 24 settembre, quindi ve lo diciamo con molto preavviso, in realtà con un mesetto di preavviso, proprio per poter raccogliere tutto il necessario da poter inviare proprio per la richiesta di partecipazione. E verranno anche valutate in quella sede le eventuali borse di studio, perché giustamente comunque un corso di formazione professionale, ha un suo costo. Se volete avere maggiori informazioni, io vi consiglio proprio di andare sul sito Accademia di Musica, Fondazione Accademia di Musica, che vi darà l'opportunità di entrare nello specifico proprio di quali saranno le attività, quale sarà quindi la calendarizzazione, quali saranno anche gli artisti proprio che appartengono all'orchestra del RAI in particolare e quali sono le specifiche per poter partecipare al bando. Io non mi perderei questa occasione, proprio se siete dei giovani musicisti di questi strumenti che vi ho citato prima, under 30, quindi maggiori informazioni su accademiadimusica.it oppure sul sito proprio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.
1: Ehi Marche, dai, avete fatto, vai.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora pubblicità.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
6: Dai, io comunque qualche filo conduttore riesco sempre a trovarlo per collegare le varie notizie dal nostro territorio. Abbiamo parlato poco fa di formazione, alta formazione per i giovani in ambito musicale, orchestrale, e parliamo sempre di formazione, di istruzione, però molto under 30, io direi under anche 6, ecco, parliamo di nidi comunali. Infatti bisogna segnalare un investimento da parte della regione per ampliare gli orari dei servizi a parità di tariffa proprio dei nidi. Parliamo di 1,5 milioni di euro e l'assessore all'istruzione e del merito Daniela Cameroni, ecco, dichiara che appunto investire nei nidi è una scelta che riguarda il futuro. Vogliamo creare le condizioni perché avere un figlio sia una scelta più semplice da conciliare con il lavoro. Beh, di fatto la richiesta da tanti anni ormai di genitori, a prescindere che siano madri e padri, è poter avere la certezza di riuscire a trovare dei posti sia comunali ma anche privati nei nidi, in modo da poter agevolare per esempio il rientro e il reinserimento nel mondo lavorativo in seguito alla nascita di un bimbo. Parliamo purtroppo molto spesso di un compito, qualora non si trovi un posto, che grava quasi sempre, sottolineiamo questo, sulle spalle delle mamme, soprattutto in situazioni magari di rete familiare per cui non si può fare affidamento, perlomeno non in modo continuativo, a un altro genitore, un'altra persona della famiglia, e di conseguenza molto spesso ci si ritrova a qualche mese dalla nascita di un figlio o di una figlia ha la difficoltà di riuscire a trovare un luogo adeguato, il più possibile accessibile economicamente, in cui poter inserire appunto il pargoletto, la figliolanza. E come dicevamo, questo impedisce

quello della difficoltà dei nidi comunali di poter avere degli orari che siano il più possibile vicini a quelle che sono le esigenze proprio reali delle famiglie italiane. Ovvero sia magari degli orari più flessibili, perché spesso si parla di lavoratori che lavorano sui turni, quindi che avrebbero necessità di affidare la propria figliolanza a qualcuno purtroppo anche dalle 6, dalle 7 del mattino, e però molto spesso i nidi comunali non hanno proprio la possibilità di poter pagare quella persona in più, soprattutto in orari straordinari, per poter accogliere questi bambini e queste bambine. In questo caso invece il bando promosso appunto dalla regione Piemonte ha raccolto 78 progetti proprio in tutto il Piemonte per poter sostenere concretamente proprio quelle famiglie che hanno questo tipo di esigenza, e rafforza anche i servizi educativi alla prima infanzia. Ricordiamo anche, ne abbiamo parlato in passato, che ci sono soprattutto delle zone, delle aree in Italia, anche in Piemonte, in cui la povertà educativa è una realtà. Parliamo anche di zone non per forza degradate, no? I tipici quartieri magari di periferia, non per forza questi, a volte può esserci povertà educativa anche nei paesi, nei singoli comuni, perché no, talvolta anche nei centri città, laddove manchino degli strumenti alle famiglie da poter dare ai propri figli, e talvolta proprio l'impossibilità di poterli inserire in nidi comunali o privati che siano. Speriamo che l'ampliamento di questi orari possa dare la possibilità alle famiglie che sono riuscite ad inserirsi in questi nidi ad averne maggiore beneficio, proprio allo scopo sia di poter tornare al lavoro e sia di poter dare anche un luogo sicuro, un luogo di educazione anche professionale ai propri bimbi e alle proprie bimbe. Al tempo stesso però rinnoviamo anche la richiesta alle amministrazioni regionali, anche alle amministrazioni locali, di tenere conto di quante invece famiglie vengano ancora tagliate fuori. Spesso si viene inserite appunto in delle liste in cui si agevolano i nuclei familiari o i singoli genitori con delle fragilità economiche, sociali e così via. Eppure comunque tante altre persone ne rimangono fuori, ne rimangono private, e si vanno ad aumentare dei carichi purtroppo di cura, soprattutto, come dicevamo, a carico in particolare delle donne, oppure comunque delle altre donne di famiglia. Ricordiamocelo sempre, perché questa realtà purtroppo esiste. Anzi, se volete farci delle segnalazioni in merito, soprattutto adesso che in teoria a settembre i bimbi potrebbero accedere ai nuovi anni scolastici, diteci se state trovando delle difficoltà di inserimento, se vi sentite fortunati di essere riusciti a trovare delle realtà che li possano accogliere, magari anche a dei prezzi sostenibili per un nucleo familiare medio. Scrivetecelo al numero 328 8757 845, oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
2: Tra i diritti delle bimbe e delle bimbe al di sotto dei 3 anni c'è quello anche dell'assistenza sanitaria. Poco fa abbiamo parlato del diritto anche a poter passare i primi anni di vita in un ambiente sicuro, ma anche che sia intellettualmente, fisicamente stimolante per i bambini. Sono degli anni fondamentali per la crescita di ciascuno di noi, proprio per diventare poi un adulto e un essere umano come si deve. Uno di questi diritti, appunto, è quello di avere un'assistenza sanitaria, e purtroppo in Val di Susa, in particolare a Susa, la carenza di pediatri si sta facendo sentire in modo particolare, oltretutto, perché se è vero che in Italia mancano circa 500 pediatri di famiglie, perché manca il ricambio generazionale, molto spesso chi si laurea in pediatria poi magari prende anche delle specializzazioni, per cui si lavora certamente in ambito magari ospedaliero o privato, ma con delle specializzazioni particolari, quindi non si è appunto pediatri di famiglia, oppure si sceglie di andare a lavorare legittimamente all'estero, visti i chiari di luna della sanità italiana. Ebbene, la Valle di Susa si ritrova di fatto senza pediatri di famiglia, e questo è purtroppo diventato realtà il 3 di agosto, data in cui appunto ci è stato segnalato dall'ASL TU3 la mancanza di fatto di un del tipico pediatra di famiglia con il suo studio, eccetera. I bandi per prendere il suo posto sono andati deserti, e di conseguenza purtroppo non si può far altro che constatare questa mancanza. Ovviamente le famiglie e anche le associazioni dei diritti dei cittadini si sono fatti sentire sia dall'amministrazione di Susa, ma anche e soprattutto dall'ASL TU3, che ha risposto momentaneamente per questo periodo di passaggio, finché non si troverà un'altra persona disponibile ad essere pediatra familiare di Susa, a attivare un ambulatorio straordinario direttamente presso l'ospedale di Susa. Vi sarà perciò un supporto distaccato dall'ospedale di Rivoli, grazie appunto alla collaborazione e alla disponibilità dei pediatri dell'ospedale di Rivoli, e però ovviamente non potranno dare un servizio costante e continuo. La frequenza sarà circa bisettimanale, con degli incontri ambulatoriali. Progressivamente poi saranno potenziate nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dall'azienda sanitaria. E presso il presidio di Susa rimarranno pienamente operativi anche il consultorio pediatrico, quello viene confermato, e l'ambulatorio di allergologia pediatrica, quest'ultimo invece con frequenza settimanale, anche perché purtroppo non è che si può dire al bimbo o alla bimba: scusa, fatti venire una crisi asmatica tra una settimana, perché non è questo il turno del tuo pediatra. Giustamente, l'obiettivo delle locali e quelle di riuscire ovviamente a recuperare la situazione precedente, ovvero sia un obiettivo a lungo termine, poter avere uno o più, possibilmente ancor meglio, medici pediatri infantili familiari, il più possibile che possano arrivare anche nel territorio. E purtroppo, fino a che questa persona non si presenterà all'uscio, purtroppo si potranno solo e soltanto utilizzare questi sistemi. Questo bisogna constatare che è un dato di fatto, per cui le istituzioni, per quanto possano ampliare i bandi, non possano fare. Sicuramente ci vorrebbero, lo diciamo molto spesso, degli investimenti maggiori a livello governativo, a livello statale. Lo chiediamo a gran voce tutti noi cittadini italiani ormai da svariati anni, e siamo in attesa, purtroppo in attesa anche sempre più meno calma, mettiamola così, vederci riconosciuti quelli che sono i diritti di cittadine e cittadine che regolarmente pagano le tasse e si aspetterebbero di poter accedere a dei servizi di base come questo appunto del pediatra di famiglia. Vi daremo degli aggiornamenti se magari questa situazione si andrà a sbloccare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma se siete proprio degli abitanti, dei residenti a Susa o dintorni, e soprattutto se avete della figliolanza sotto minorenne fondamentalmente, ma soprattutto sotto i 3 anni, che sono, che è anche l'età in cui si ha più necessità talvolta purtroppo di visite pediatriche frequenti e costanti, anche soltanto di controllo, scriveteci sempre, fate riferimento ai nostri numeri e la nostra email, e noi vi daremo ascolto e risonanza. A questo punto i T-Rex, abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di andare a bussare la porta delle istituzioni, e allora con Children of the Revolution.

parte dei T-Rex e torniamo in onda sulle frequenze di RBE. A questo punto io non ho assolutamente connessione con il tema di cui abbiamo parlato poco fa, ma è una notizia di cui si sta parlando moltissimo, soprattutto sui social o comunque nel gossip, nel chiacchiericcio delle persone, e stiamo parlando dell'eclissi di sole del 12 agosto 2026. Allora, già io lo so, molte persone approfitteranno del 10 di agosto o dell'11, del 12, del 13, insomma da lì a una settimana si può fare, l'abbiamo detto, quando si vuole, per potersi godere le stelle, ma soprattutto le stelle cadenti, no? Le cosiddette le meteore che dovrebbero teoricamente promettere di esaudire. Non so perché io mi vado ad infilare alla ricerca di questi termini comunque troppo complicati, comunque di esaudire dei nostri desideri. Fare la stessa cosa all'eclissi? Io non ho mai sentito delle tradizioni di questo tipo, ma se voi ne conoscete di storie, di leggende legate alle eclissi, ci sono, me ne rendo conto, ma le voglio sentire dalla vostra voce, anzi dal vostro testo scritto. Mandateci sms o meglio whatsappini al numero 328 8757845, oppure alla email diretta@rbe.it. io ve la ridò tutte le volte, ma tanto la saprete a memoria anche voi tutti questi riferimenti. Allora, di che cosa stiamo parlando? Prima di tutto diciamo che questa eclissi sarà spettacolare, perché è vero che sarà un'eclissi parziale, ma supererà il 93%, perché se è totale il 100%, ho fatto due calcoli matematici, 93 ci si avvicina parecchio, quindi quello che vedremo proprio di sole sarà uno spicchietto infinitesimale e quindi sarà proprio profonda. Oltretutto sarà anche interessante da vedere alle nostre latitudini e longitudini, perché si terrà al tramonto. Infatti è previsto il primo contatto tra le 19:28 e le 19:30 locali, cioè la luna comincerà ad intaccare il bordo del sole lentamente, durerà praticamente un'ora la copertura del sole, quindi se ve lo perdete per qualche secondo non vi preoccupate, tanto è veramente molto molto lento, non accade in un attimo. Il picco arriverà di copertura tra le 20:21 e le 20:23. Mi piace questa precisione oraria, bravissimi. E si vede che non è stata organizzata questa eclissi dal nostro Ministero dei Trasporti Nazionali, soprattutto dalle ferrovie, perché sennò sarebbe arrivato alle 22:30, se va bene, sennò sarebbe stata direttamente annullata. Che bella questa frecciatina. Posso fare anch'io le frecciatine come Alberto Angela? Oh, lasciatemelo fare. Darò risonanza anche io sui social, diventerò famosa per questa cosa, ma manco per sbaglio, va bene. E comunque il tutto durerà fino alle 20:40 circa. Perciò una bella esperienza di poco più di un'oretta, che vi darà la possibilità di vedere uno dei fenomeni astronomici più incredibili e anche storicamente più temuti della storia umana, ce ne rendiamo conto. Anche gli animali danno un po' di matto durante l'eclissi, perché non è da tutti, ecco, vedere questo cielo che si oscura, il sole che scompare e diventa praticamente una corona luminosa. Io le trovo veramente spettacolari. Tra pochissimo parleremo, anzi tra pochissimo, facciamolo subito, che sono già le 16:54 minuti, mi sono persa veramente a chiacchierare con voi. Il metodo migliore per poterlo vedere sarà andare a cercare una zona non per forza poco luminosa, che però magari sia leggermente sopraelevata, perché parliamo appunto di un sole che si vedrà al tramonto, quindi sarà già molto basso. Probabilmente potrebbe esserci anche della foschia dovuta al caldo, se le condizioni meteorologiche non cambieranno. Quindi di soli 2 gradi sopra l'orizzonte conviene ad essere su un certo tipo di altura, che sia rivolta ovviamente ad ovest.
Ora, dove è il luogo migliore, per esempio in Piemonte, per vederla? La collina torinese. Ecco, a proposito di questo, chi ha visto l'eclissi che si è tenuta un annetto fa all'incirca, ecco, si ricorderà, se è andata sulla collina di Torino, di come si fosse bloccata ogni strada per arrivare a Superga. Di conseguenza GTT, il gruppo torinese trasporti, sta pensando di aumentare le corse di alcuni bus che possono portarvi appunto fino alle colline, anche in diversi punti proprio esposti ad ovest, in modo da non ingolfare di auto, anche perché poi non c'è assolutamente parcheggio, ve lo posso assicurare perché io l'ho fatto, è stata veramente un'esperienza trascendentale lo scorso anno, ecco, per poterci arrivare, per poter appunto vedere questo fenomeno della natura. Mi raccomando, perché il Ministero della Salute raccomanda la massima attenzione per evitare danni permanenti alla vista, è vietato guardare il sole. Voi vi direte, sì, e beh, lo sappiamo, no? Ci si brucia tutto, però come facciamo a vederla senza farlo ad occhio nudo? Beh, ci sono dei speciali occhiali per eclissi certificati ISO, oppure i filtri per la saldatura. Quindi se avete qualche amico, parente o se siete saldatori, beh, insomma, utilizzate la maschera da saldatore. In alternativa ci sono dei sistemi di proiezione indiretta, come una scatola di cartone forato, uno scolapasta, e ci sono anche, mi sta crollando tutto lo studio, ci sono anche dei tutorial su internet molto semplici da eseguire. Vi serve veramente magari una scatola di cereali, una scatola di scarpe, un elastico, dei fogli di carta, niente di costoso, niente di particolare. Mi raccomando, non guardatelo con gli occhiali da sole semplici, neanche più di uno sovrapposti. Pellicole fotografiche, vetri affumicati non servono assolutamente a niente, potreste danneggiarvi gli occhi, quindi mi raccomando, fate la massima attenzione. Magari poi ne parleremo nei prossimi giorni di come magari trovare questi occhiali da sole, che ovviamente in questo momento costano un sacco di soldi. Ditemi come lo so, ho fatto delle ricerche per voi, ovviamente. Ecco, magari, dato che adesso è molto tardi, sono le 16:57, ne parleremo domani. Adesso andiamo a sentire l'ultimissima canzone per quest'oggi, Bazzè con Da Zero insieme a Tedua. Yo, yo. Hey.

0: Ringraziamo Vaste e Tedua con Da Zero e terminiamo la puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna ricordandovi che, essendo oggi giovedì, questa sera andrà in onda dalle 21 alle 22, quindi una versione un po' più ristretta, il Pride on Air, il programma che è organizzato dalla collaborazione tra RBE e il Coordinamento Torino Pride. Oggi un'altra puntata dal tema estivo, in particolare si parlerà di rapporto tra le persone trans e quei luoghi tipici magari dell'estate, quindi spiagge, laghi oppure anche piscine, saune, perché no? Il rapporto delle persone trans con il proprio corpo, ma anche e soprattutto dello sguardo esterno, talvolta dello sguardo giudicante, e in realtà si parlerà proprio anche di corpi non conformi, quindi sarà anche interessante per le persone magari etero cis all'ascolto sentire queste testimonianze, anche per capire quanto tutti noi grandi, piccole, donne, uomini, persone trans, persone non binarie, abbiano sempre quella parte del corpo che si vergognano di mostrare, soprattutto in spiaggia, quindi dei momenti di tranquillità, di rilassatezza e di libertà possono anche creare un po' di stress. Mi raccomando, in ascolto e in visione questa sera dalle 21 alle 22 Pride on Air, e trovate Pride on Air anche su Instagram con l'account pride_on_air, oppure li trovate proprio passando dal canale Instagram di RBE. Poi trovate anche le puntate, le stiamo anche continuando ad aggiornare sempre sul nostro profilo YouTube, proprio appunto sul nostro canale YouTube c'è proprio una playlist e potete guardare dalla prima alla 24esima puntata, sarà questa di questa sera, incredibile. Vi auguro di passare una buona resto di pomeriggio, una buona serata, e a questo punto ci salutiamo come sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, cultura, informazione, relax. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. A Milano questa sera alle ore 21:30 in Piazza dei Mercanti ci sarà un raduno spontaneo per Francesco Guccini, una cantata anarchica che

0: riproducendo le sue canzoni proprio lì nella via dove ha vissuto, nella città di Bologna.
1: Gli Houthi yemeniti hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative e tra morti e feriti sono coinvolte almeno 45 persone, riferiscono fonti militari. Il gruppo ribelle avrebbe colpito le basi di Marib e Hadramaut con droni e missili. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti.
0: L'Iran avrebbe avvertito esplicitamente i paesi del Golfo dicendo che colpirà i loro impianti petroliferi, energetici e idrici a meno che non convincano Donald Trump a porre fine agli attacchi statunitensi contro l'Iran, lo dice l'agenzia Reuters. Nel frattempo Teheran ha anche annunciato un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Arriverà presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, così ha detto Teheran, riferendosi agli Stati Uniti accusati di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'accordo dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco in 60 giorni e dopo altri 30 giorni la rimozione delle mine. Lo stretto resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, cioè il blocco navale.
1: Una nave cargo tedesca battente bandiera della Liberia è stata colpita nella notte da droni russi nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Secondo Mosca trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a un giorno dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, vicino a un aereo ucraino che ora i giornali tedeschi dicono fosse carico di munizioni. Nelle ultime ore i raid di Mosca sull'Ucraina hanno provocato almeno 9 vittime e più di 80 feriti. A Sumi danneggiata anche una struttura dell'ONG Save the Children.
0: Sulla gestione della pandemia, Giuseppe Conte al contrattacco, in audizione in commissione Covid, il leader 5 Stelle ha annunciato di aver depositato in procura un documento anonimo che accusa il governo Meloni di aver sperperato 100 milioni di euro di soldi pubblici. Al centro della questione è una causa legale per la fornitura di mascherine che, secondo il documento depositato da Conte, sarebbero state contraffatte. Per via della fornitura saltata nel 2022, l'azienda ha fatto causa allo Stato che, sotto il governo Meloni, ha deciso di chiudere un accordo accettando di pagare 100 milioni di euro. Giuseppe Conte, alla luce di queste rivelazioni, ha diffidato il governo dal pagare quei soldi.
1: Anthony Fauci, l'immunologo che ha guidato gli Stati Uniti nella risposta alla pandemia da Covid-19, è stato ritenuto colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. Il voto fa riferimento al comportamento tenuto da Fauci la scorsa settimana in un'audizione al Congresso, dove per più di 100 volte si è rifiutato di rispondere alle domande, avvalendosi del quinto emendamento. Ma Fauci è un obiettivo dei repubblicani e di Trump da tempo, con accuse che spaziano dall'aver nascosto le reali origini del virus all'essersi arricchito con la pandemia. Ora il protocollo prevede che la palla passi alla plenaria del Congresso per un altro voto, ma i repubblicani hanno annunciato che cercheranno di saltare questo passaggio, chiedendo direttamente al Dipartimento della Giustizia di incriminare Fauci.
0: Fine le previsioni per le prossime ore. Dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso per il caldo estremo, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da stasera prevista una breve tregua dall'AFA con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto. Poi le temperature risaliranno e il caldo insisterà per altri 10 giorni. 17:34 minuti, tutte le notizie tornano alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in seguito allo scontro del suo scooter con un'automobile sulla tangenziale nord di Torino, all'altezza dello svingolo di Borgaro Torinese. Sul posto sono immediatamente accorse alcune ambulanze del 118, ma per l'uomo non c'è stata alcuna speranza. La circolazione nell'area ha subito disagi. Due corsie di marcia sono rimaste chiuse per consentire le operazioni di soccorso e le attività necessarie per i rilievi tecnici della Polizia di Settimo e la rimozione della salma. Al momento sono ancora presenti forti rallentamenti in direzione nord tra l'uscita a Savonera e quella di Borgaro, mentre in direzione sud tra le uscite Caselle e Borgaro. Gli incendi continuano a devastare il Piemonte. Intanto la regione ha proclamato l'emergenza per gli incendi oltre che per la siccità. L'ultimo segnalato è a Ponte Canavese, dove nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco con 11 squadre, l'elicottero Drago e il supporto di personale AIB. Si sta cercando di contenere l'espansione delle fiamme verso abitazioni private, attività resa difficoltosa dal vento. Circa 50 persone sono state allontanate dal sentiero che portava alla zona dell'incendio ed evacuate, mentre una ventina di bambini sono stati portati via da un'abitazione raggiunta dal fumo. Anche nel Biellese, in Val Sessera, brucia da 3 giorni il Monte Barone. In Valsese rimangono situazioni di criticità nella zona di Rima, Cervatto e attorno al rifugio Res di Varallo, dove si segnala la presenza di fumo. L'Unione Montana Valsesia informa comunque i turisti che non ci sono problemi per l'acqua e per i principali centri turistici. Prosegue il vasto incendio che da giorni interessa il territorio di Valdieri, mentre sembra sotto controllo l'incendio della pineta di Mornese nell'Alessandrino. I meteorologi avvertono che la situazione climatica e l'emergenza incendi sono destinate a durare almeno per i prossimi 10-12 giorni. Sono state chiuse le indagini della Procura di Cuneo su Clavesana nell'ambito dell'operazione Rideliberiamo, condotta dai carabinieri forestali. Sono 11 le persone indagate, tra cui ex amministratori dell'ex giunta guidata da Luigi Gallo, dipendenti pubblici, professionisti e privati cittadini. Le ipotesi di reato riguardano peculato, falso materiale ideologico commesso da pubblico ufficiale e la vendita irregolare di terreni comunali a soggetti esterni all'amministrazione, senza la procedura prevista. L'inchiesta, avviata nel luglio 2024, ha riguardato atti amministrativi dal 2017 al 2024. Durante le perquisizioni, nell'abitazione del segretario comunale sono stati trovati beni di proprietà del comune e centinaia di documenti originali, mentre ad un ex amministratore è stata contestata la detenzione illecita di armi. Ora la procura dovrà decidere se richiedere il rinvio a giudizio. L'ex Ilva resta al centro dell'incertezza. L'incontro di ieri si è concluso con un nulla di fatto, mentre proseguono le manovre per costruire una cordata italiana. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha confermato l'interesse del gruppo Jindal ad acquisire l'intera azienda, nonostante lo stop all'area a caldo disposto dai giudici di Milano. Intanto, nella giornata di oggi sono in programma nuovi incontri per cercare una soluzione alla vertenza. L'incontro con gli industriali al Mimit è stato definito serio e proficuo dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Viste le nuove condizioni legate allo stabilimento dell'ex Ilva, ha spiegato Orsini, si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria di base del paese. Oltre alle persone, ci sono filiere importantissime di prodotti dietro all'Ilva. Sono 77 i comuni piemontesi che nell'anno educativo 2026-2027 beneficeranno dei contributi regionali per ampliare l'orario di apertura dei nidi comunali. Giunto alla sesta edizione, il bando mette a disposizione 1,5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, somma che sarà ripartita tra i comuni beneficiari in base alle spese dei singoli progetti. Aumentare l'orario di apertura dei nidi è una misura fondamentale per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Il contributo regionale permetterà ai comuni di scegliere come prolungare l'orario senza costi aggiuntivi.
Da domani 6 agosto a domenica 9 agosto lo Sky Dream Center di Cumiana ospiterà per la terza volta i campionati italiani assoluti di paracadutismo dopo le edizioni 2007 e 2023. L'evento, organizzato dall'Aero Club Torino con l'ASD Paracadutismo Torino e la scuola Sky Dream Center, vedrà una quarantina di atleti lanciarsi da 4.000 metri nelle discipline del volo relativo e del Vertical Formation Skydiving. Tra i protagonisti, il team Vertical Storm dell'Esercito, formazione della Brigata Folgore imbattuta in Italia, e la squadra Marche in Volo Amnesia Flix. Viene confermata la partnership con il CUS Torino, che dal 2002 promuove il paracadutismo tra gli studenti universitari. Per l'occasione sarà inoltre offerta la possibilità di effettuare un lancio in tandem al primo studente adaptive che ne farà richiesta. E giungiamo infine al meteo. Venerdì, pressione in diminuzione sul Piemonte. L'anticiclone è minato da correnti più instabili. In giornata dei temporali, anche intensi, interesseranno le Alpi e le Prealpi. Possibili sconfinamenti verso le pianure. Temperature in aumento fino a 37 gradi, minime in calo fino a 22 gradi in pianura. In Liguria invece pressione non così salda. Dopo una mattinata soleggiata e in prevalenza asciutta, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei rovesci nelle zone interne. Serata più stabile. Temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi, minime tra 23 e 25 gradi. Venti meridionali, mare calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani mattina alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Tutta Italia in lutto per Francesco Guccini, il cantautore morto stamattina a 86 anni, il cordoglio di Sergio Mattarella, con lui scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza, ha detto il capo dello Stato. Sabato a Bologna i funerali in forma privata, a Pavana i primi fan lasciano fiori davanti alla casa, stasera a Milano in Piazza Mercanti la cantata in suo onore. Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso. Negli Stati Uniti i repubblicani chiedono l'incriminazione dell'immunologo che guidò il paese nella gestione della pandemia da Covid. La scorsa settimana si era rifiutato di rispondere alle domande di una commissione parlamentare. E sulla pandemia, Giuseppe Conte anche al contrattacco in commissione Covid accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda che aveva consegnato mascherine contraffatte. Da me non troverete mai illeciti, si difende il leader 5 Stelle in audizione. Gli Houthi yemeniti attaccano basi militari delle forze governative con droni e missili, almeno 30 i morti, decine di feriti e l'ennesimo attacco dall'inizio di luglio, da quando gli scontri tra ribelli e governo si sono intensificati. E su Hormuz, Teheran annuncia un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto. Arriverà presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono gli Stati Uniti, dice l'Iran. Nuove rotte di navigazione e cessate il fuoco di 60 giorni sono tra i punti dell'intesa. Droni russi su una nave cargo tedesca nel Mar Nero. Mosca dice trasportava armi. Il raid a 24 ore dal ritrovamento di un altro drone all'aeroporto di Lipsia, vicino a mezzo Ucraina. Infine il tempo per le prossime ore. Dopo il record di oggi di 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta per il caldo estremo. Da stasera breve tregua dall'AFA con temporali di calore sul Triveneto, ma poi le temperature risaliranno per altri 10 giorni. 18:34 minuti è tutto, queste e altre notizie tra poco meno di un'ora nel GR delle 19:30. A più tardi e buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, in apertura la tangenziale di Torino. Per un incidente sono presenti code fra Pianezza e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Casella e Borgaro in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente è momentaneamente chiuso il tratto fra Nucetto e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Cosa?
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Giovedì 6 agosto, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marco Di Pasquale, in servizio alla Chiesa Metodista di Savone Sestri Ponente e alla Chiesa Valdese di Imperia. In chiusura ascolteremo il brano Sing, una registrazione dei Pentatonix. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
3: Dal Salmo 65, versetto 8, tu fai sgorgare canti di gioia dall'Oriente all'Occidente. E dal Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, il versetto 34. Il carceriere si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio.
4: Amici e amiche di Radio Bequit, buongiorno. Sembra che la felicità, per come da decenni ci viene proposta dai media, non sia che una corsa affannosa all'appagamento di desideri. Ci viene detto in svariati modi che essere liberi significa seguire i propri istinti, appropriarci di oggetti che ci vengono proposti, vivere ogni tipo di emozione, come se ciò fosse un diritto acquisito. Questo però non è il desiderio genuino e spontaneo, ma è quello manipolato, autoreferenziale, ridotto a consumo. Ci vendono una gioia presentata come schietta e autentica ed è invece soltanto il frutto di un riflesso condizionato, di un desiderio indotto che, una volta soddisfatto, viene subito rimpiazzato da un altro, più vasto e più vuoto. Nell'attuale situazione mondiale, mentre le guerre continuano a mietere migliaia di vittime e la paura serpeggia tra i popoli e anche nelle democrazie, quella promessa di felicità appare tanto più illusoria quanto più viene pubblicizzata. La parola di Dio, oggi, ci invita a cambiare prospettiva. Nel Salmo 65, il salmista canta a Dio non per aver ottenuto tutto ciò che desiderava, ma perché Dio ha risposto alla necessità vitale della terra. Leggiamo che Dio percorre la terra e la irriga, ammorbidisce i germogli e corona l'annata con i suoi benefici. La terra ha assoluto bisogno d'acqua per vivere, ed è appunto a questo bisogno che Dio risponde, andando oltre ogni aspettativa. Non solo dall'acqua per sopravvivere, ma fa stillare grasso, abbondanza, persino sui pascoli del deserto. La gioia che sgorga dall'Oriente all'Occidente non nasce dall'esaudimento di un desiderio, ma dal vedere un bisogno essenziale di ogni vivente colmato in modo sovrabbondante. Ritroviamo una dinamica simile nella notte di Filippi, negli Atti degli Apostoli. Paolo e Sila sono in prigione, feriti e incatenati. Tuttavia pregano e cantano inni al Signore. Quando un improvviso terremoto apre le porte del carcere, il carceriere si trova schiacciato dalla sua impotenza di fronte al compito di custodire i carcerati. Chiede: che debbo fare per essere salvato? La risposta non appaga una sua ambizione personale, ma soddisfa il suo bisogno più profondo, un bisogno non circoscritto a quella situazione. Il testo dice che, convertitosi a Cristo, si rallegrava con tutta la sua famiglia per aver creduto in Dio. Schiacciato dal senso di colpa, scopre di essere raggiunto non dal giudizio, ma dalla grazia. In una sola notte passa dalla disperazione alla fede, dalla paura alla gioia. La differenza è cruciale per noi oggi. Il desiderio indotto dalla società è un cerchio che non si chiude mai. Più ottieni e più vuoi. E la cosiddetta gioia svanisce presto. Il bisogno, invece, è una verità profonda dell'essere umano. Abbiamo bisogno di pace, di verità, di amore, di Dio. Quando la Bibbia parla di gioia, parla del sollievo, della rinascita, potremmo dire, di chi ha sete e riceve acqua viva. In entrambi i nostri testi non è l'essere umano a raggiungere Dio, tanto più che nessuno oggigiorno invoca Dio dicendo «ho bisogno di te», e sarebbe indice di un rapporto tossico. ma è Dio a visitare ciò che è arido e ciò che è perduto. Visita la terra assetata e la irriga, visita una casa segnata dalla paura e la riempie di gioia. La gioia cristiana è radicata nella certezza che Dio conosce i nostri bisogni reali, che spesso ci vergogniamo a nominare, e li soddisfa oltre ogni nostra aspettativa. Non è la gioia di chi ha tutto ciò che vuole, ma quella di chi, anche nel carcere o nel deserto, scopre che gli è dato tutto ciò di cui ha davvero bisogno per vivere. In un'epoca nella quale tante e tanti cercano la gioia rincorrendo ciò che sempre manca, il Vangelo ci annuncia una gioia diversa, quella di chi scopre che Dio è già all'opera per donare ciò che dà vita. È la gioia della terra finalmente irrigata, del peccatore perdonato, del carceriere che ritrova la speranza, della famiglia che crede. Una gioia che nasce non dal possedere qualcosa, ma dall'essere raggiunti da qualcuno che si prende cura di noi, dei nostri bisogni profondi, che ci dona la sua vita senza chiederci niente. È questa la gioia vera che Dio concede. Una gioia che il mondo non può dare e che proprio perciò non può neanche togliere.

0: ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Italia in lutto per Francesco Guccini, il cantautore morto stamattina a 86 anni, sabato a Bologna, i funerali in forma privata, a settembre il ricordo pubblico. A Pavana i primi fan lasciano fiori davanti alla sua casa, stasera a Milano in Piazza dei Mercanti la cantata in suo onore. Stati Uniti, Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso. I repubblicani chiedono l'incriminazione dell'immunologo che guidò il paese nella gestione della pandemia da Covid. In Italia invece sulla pandemia Giuseppe Conte al contrattacco in commissione accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda che aveva consegnato mascherine contraffatte. Da me mai illeciti, si difende il leader 5 Stelle. Medio Oriente, un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà stretto tra Iran e Oman. Teheran assicura che nuove rotte di navigazione saranno aperte a breve. Intanto in Yemen i ribelli Houthi hanno colpito alcune basi delle forze governative e ci sono almeno 30 morti. Droni russi su una nave cargo tedesca nel Mar Nero a 24 ore dal ritrovamento di un drone all'aeroporto di Lipsia in Germania. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Tutta Italia è in lutto per Francesco Guccini, morto stamattina a 86 anni. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per il cantautore. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Così lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo che vi facciamo ascoltare è un passaggio di un'intervista a Guccini in cui spiegava la sua scelta di vivere a Pavana negli ultimi anni.
2: La mia vita è cambiata di molto da quando ho trovato a abitare a Pavana. È sapete un bel salto, è passare dalla città alla montagna. In città tutte le sere fino al sabato via del 2000-2001, insomma. Passavo ancora tutte le sere con gli amici nella trattoria di fianco a casa, giocare a carte fino alle 3-4 del mattino. Quindi una vita spostata, di orari ancora,

complicato, eh. E Paola, voi immaginate facilmente quale possa essere la vita notturna di Paola, è leggermente ridotta, ecco. E quindi sono uno adesso che va a letto verso la

0: sabato a Bologna, in occasione dei funerali, che su richiesta dello stesso Guccini si terranno in forma strettamente privata, sarà lutto cittadino. In via Paolo Fabbri, la residenza bolognese di Guccini, oggi pomeriggio sono state diffuse le sue canzoni. A Pavana, paese dell'Appennino tosco-emiliano dove si era ritirato negli ultimi anni, invece silenzio e i primi fan che arrivano a lasciare fiori davanti alla sua casa. A Milano stasera alle 21.30 in Piazza dei Mercanti ci sarà un ritrovo spontaneo per omaggiarlo. Cantautore, scrittore, saggista, Guccini nella sua lunga carriera ha esplorato l'uso della parola alternando registro alto e basso, poetico e prosaico. Così Matteo Crucco, critico musicale del Corriere della Sera.
1: Penso che più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, a Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantatore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti e poi naturalmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del

0: delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi insomma, è dovuto invecchiare, no?
1: Il tempo che passa, la nostalgia per il passato sono state le caratteristiche della sua poetica. Cantare il tempo andato sarà il mio tema. Questo è il verso di una sua canzone. Il ricordo di Alessandro Braga.
2: Colto, ironico, profondo, provocatore, a volte romantico. Un burattinaio di parole, come si era descritto lui stesso. Capace di essere poetico o prosaico all'occorrenza. Politico, profondamente politico, anche se questa etichetta, come tutte le etichette, gli stava stretta. Umanista, preferiva definirsi. Ha unito diverse generazioni, che fosse per alzare il pugno mentre si cantava la locomotiva o per nascondere una lacrima sfuggita sulle note di Cirano. Coerente, mai banale, non si è fatto irretire dalle sirene del business nemmeno per un attimo. Se Fabrizio De André ha cantato gli ultimi, Francesco Guccini ci ha vissuto insieme. I suoi personaggi erano veraci, strampalati, volgari come la gramigna. Ha raccontato il frate il suo latino, il pensionato della porta accanto e l'astrologo in bilico tra un mondo che stava scomparendo e uno nuovo che tardava ad arrivare. Ha dato dignità alle osterie di fuori porta e raccontato un odisseo tra Omero e James Joyce. Lui, figlio di una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Lui tutto, niente stronzo ubriacone, lui poeta e lui buffone, lui anarchico, lui ricco, senza soldi radicale, lui diverso e lui uguale, negro, ebreo, comunista. Lui canta storie della vita quotidiana, romanziere e giallista, ha scritto pure un vocabolario italiano pavanese, cantore del tempo che passa, il tema che ha attraversato tutta la sua produzione, ora avrà finalmente un paradiso su misura, dove il bere non si paga e non fa male.
1: E dunque alle 21.30 vi ricordo ancora la cantata anarchica per Guccini in Piazza dei Mercanti a Milano. Radio Popolare invece continuerà ad omaggiare il grande cantautore dopo il GR a Popsera. Alle 19.37 minuti invece ora col GR cambiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato ritenuto responsabile di oltraggio al Congresso. La decisione di una commissione del Senato degli Stati Uniti potrebbe aprire ora la strada a un'azione legale contro l'immunologo che guidò Washington nella gestione della pandemia da Covid-19. Sentiamo Michele Migone.
3: Il voto con cui Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso ha il sapore della vendetta da parte dei MAGA. Rand Paul, senatore repubblicano a capo della commissione che ha approvato l'incriminazione, 8 voti contro 7, aveva giurato da tempo che avrebbe mandato un infettivologo in galera. In realtà il destino di uno scienziato che prima venne cacciato da Donald Trump e poi invece con Joe Biden divenne lo zar della lotta al Covid non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento della commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un'azione legale contro Fauci, a meno che la macchina della giustizia, nelle mani di Donald Trump, non decida di agire prima seguendo altre vie. I repubblicani lo accusano di oltraggio perché nella recente seduta della commissione per ben 100 volte Fauci si è appellato al quinto emendamento della Costituzione ed è rimasto in silenzio di fronte alle domande dei senatori. Voleva così evitare l'incriminazione. Secondo Rand Paul questo suo silenzio non era giustificato perché i quesiti riguardavano il periodo cui Fauci era capo della task force anti-Covid, periodo per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell'infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l'allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri. E infatti l'acchiarimento di Rand Paul fa parte di questa crociata maga contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese finanziato proprio da Fauci. Una storia utile in vista del medio termine, da usare per coprire i fallimenti di Trump sulla gestione della pandemia, Italia alla ricerca scientifica e Italia ai programmi di assistenza sanitaria.
1: E sulla gestione della pandemia oggi era una giornata molto attesa anche in Italia con l'audizione in commissione di Giuseppe Conte. Nel corso del suo intervento l'ex presidente del Consiglio ha provato a ribaltare le accuse che gli vengono mosse dalla destra. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato possibili mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità di questi dispositivi una lettera non arrivata a Conte che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop a quella fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di chiudere quella causa accettando di pagare 100 milioni di euro senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento poi il leader 5 Stelle si è difeso e ha rivendicato di non aver commesso mai

0: nessun illecito. Ora la crisi in Medio Oriente, un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà un'intesa tra l'Iran e l'Oman. Ad annunciarlo è stata oggi Teheran, senza però dare altre indicazioni su quando entrerà in vigore l'accordo, che dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e poi dopo altri 30 giorni la rimozione delle mine. L'agenzia iraniana Fars ha riportato che Teheran e Muscat avrebbero concordato che l'accesso allo stretto avverrà attraverso il corridoio settentrionale vicino alla costa iraniana, mentre l'uscita delle navi attraverso il corridoio meridionale vicino alla costa omanita. L'agenzia aggiunge che verrà stabilita una tariffa di transito e poi in base ai servizi forniti e non in base al valore dei carichi trasportati. Intanto però proseguono le tensioni in Yemen. I ribelli Houthi, che stanno controllando il traffico nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso e che prendono di mira le navi con bandiera saudita, hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative. Ci sono almeno 30 morti, decine di feriti. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti da entrambe le parti. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta dell'area.
1: Le notizie di quest'ultimo attacco sono state confermate da entrambe le parti. Si tratterebbe di un attacco a due campi dell'esercito regolare yemenita, sferrato appunto con i soliti metodi, droni, aerei, quindi diciamo artiglieria leggera, se così possiamo dire, in due aree che sono state sempre negli ultimi anni delle aree in cui l'esercito regolare yemenita mette i suoi avamposti, e cioè il governatorato del Mareb, dove si trovano anche delle forze saudite a supporto, e l'Adramut. Sappiamo che ci sono appunto diversi morti tra i soldati. Gli Stati Uniti hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del governo centrale yemenita, stessa cosa hanno fatto i sauditi. Insomma, è chiaro che la guerra in Yemen ritorna e che chiaramente questa crisi tra Iran e Stati Uniti ha come diciamo moneta di scambio ancora una volta il terreno yemenita.
0: Droni russi hanno colpito oggi una nave cargo di proprietà tedesca battente bandiera della Liberia nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Un attacco rivendicato da Mosca, che ha detto che la nave trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a 24 ore dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia in Germania, dove hanno la base i cargo ucraini Antonov, vicino a un aereo carico di munizioni. Un episodio che il ministro dell'interno tedesco ha definito uno scenario da attacco ibrido e che può essere letto come un segnale all'Europa. Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
2: Diciamo che io fra i due eventi ci vedo una qualche differenza. Diciamo, l'attacco al cargo nel Mar Nero sarebbe forse configurabile come un atto di guerra più convenzionale. L'attacco di Lipsia, presunto attacco, il possibile attacco di Lipsia, invece è molto più chiaramente un caso di guerra ibrida. Non dimentichiamo che la Germania è forse il paese che più attivamente ha sostenuto l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi ha una valenza simbolica. La Germania è un paese anche fisicamente, diciamo così, in prima linea, forse non come la Polonia, ma comunque un paese molto vicino alla linea del fronte. E poi perché all'interno degli equilibri europei comunque la Germania è uno dei motori, quindi andare a destabilizzare la Germania anche producendo incertezza, producendo insicurezza, può essere un modo per intaccare, per indebolire la posizione dell'Europa.
0: Infine torniamo in Italia. Non ci sono soltanto le chat che riguardano Delmastro ad agitare i rapporti politica-magistratura, perché a breve sul tavolo dei presidenti di Camera e Senato arriverà anche una relazione con la quale i PM di Milano, che indagano sulla scalata di Mediobanca, spiegano perché è necessario per loro leggere alcuni messaggi nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, Marcello Sala. Chat che coinvolgerebbero anche parlamentari e ministri, tra cui Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Un nuovo capitolo di un risico bancario che coinvolge però sempre di più i piani alti della politica. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: La mina che covava sotto la cenere rischia di esplodere a breve. L'indagine è quella aperta sul concerto nella scalata Mediobanca fra Francesco Gaetano Caltagirone, la Delfin, finanziaria di Del Vecchio, e la DDM PS Luigi Lovaglio. difficilmente la Camera autorizzerà la concessione delle chat, ma poco cambia nella sostanza dell'inchiesta che vede già iscritti al registro degli indagati lo stesso Lovaglio e la Didi Delfin Francesco Milleri. Per il futuro di MPS il potenziale rinvio a giudizio dell'attuale amministratore delegato per ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni al mercato sarebbe la pietra tombale sui disperati tentativi di Lovaglio, dopo essere sopravvissuto al defenestramento voluto dallo stesso Caltagirone, di evitare l'acquisizione da parte di Banca Intesa e Unipol. La D pensa ancora ad una possibile fusione con BPM in chiave anti-Intesa, ma deve fare i conti con la freddezza del socio principale di Banco Popolare, il Crédit Agricole, che preferirebbe non essere trascinato in una vicenda con risvolti politico-istituzionali di grande peso. Certo che la vendita di MPS a Caltagirone e Delfin ha visto il socio pubblico silente asservito agli interessi dell'ottavo re di Roma, che ha poi dovuto arrendersi a dinamiche di sistema a cui anche Caltagirone non può opporsi, nonostante il suo legame con la Premier Meloni, di cui è diventato il principale alleato, anche per aver messo a disposizione i propri quotidiani, oramai vera e propria gazzetta di Palazzo Chigi.
0: Prima di chiudere le previsioni per le prossime ore, con il caldo estremo sull'Italia dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta. Stasera prevista una breve tregua dall'AFA con temporali di calore soprattutto al nord, ma poi le temperature risaliranno, il caldo investirà il paese ancora per altri 10 giorni. E alle 19.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Virginia Platini, Valeria Schroeder e Alessandro Braga. Le notizie tornano alle 22.30, grazie e una buona serata.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 21 alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Eccoci di nuovo qui, io Mog insieme a Sofia Darino, è una mia collega attivista, amica, mi sopporta principalmente, diciamolo, e siamo qui perché oggi vorremmo parlare di un tema fondamentale per noi, in quanto l'estate è un momento estremamente delicato. Con Chiara avete ascoltato una parte dell'estate, del fatto che c'è molta performance all'interno delle nostre estati, delle nostre vacanze. Dobbiamo prepararci a essere in qualche modo avvenenti, ad avere un certo tipo di corpo, ma non è solo questo, ovviamente, c'è dell'altro, perché noi, in quanto persone trans, viviamo durante questi mesi che sembrano lunghissimi, non so se è una mia sensazione, ma questo luglio agosto sembra non finire mai. Tu cosa ne pensi?
2: Ma vabbè, che non finisca mai, sì, perché non ho le ferie, quindi lavoro. Però sì, concordo sul fatto che sicuramente, se penso a questi ultimi 3-4 anni, dopo il mio coming out, il vivere come donna trans, transgender, e sicuramente si sono aggiunti dei pesi, dei carichi, delle aspettative aggiuntive rispetto a quelle che, vabbè, ci sono comunque, penso, per tutte le persone sull'esposizione del proprio corpo, degli standard estetici di essere accettato o meno, però sì, sicuramente c'è tutta un'altra parte che non è poi solo di apparenza, ma anche di sicurezza, di sentire, di poter avere accesso a determinate esperienze, determinati spazi e poter vivere quel momento in maniera, diciamo, più serena, ecco.
1: Sì, infatti oggi vorremmo in parte parlare insieme di questo, sul fatto che l'esperienza sui nostri corpi è cambiata nel corso degli anni attraverso la nostra affermazione di genere, e quindi inevitabilmente anche alcuni spazi che per alcune persone vengono visti come rilassanti, quindi una piscina, una spiaggia, e potersi scoprire possono risultare sempre un po' una sorta di esame. Quindi restate con noi e ci vediamo, ci sentiamo dopo.
3: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: odio l'estate.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Benvenuto qui a Pride On Air, un programma organizzato da RBE e il coordinamento Torino Pride. L'ho detto adesso, prima siamo entrati subito nel, come dire, nella sostanza, nella materia. E, oggi ci tenevamo un attimo a parlare di questo argomento, un po' perché non ne parla più o meno nessuno, ma anche perché io e Sofia facciamo attivismo insieme. Sofia poi insomma, non lo dice spesso, insomma, ma è la presidente del Moris, fa parte del CTP insieme a me e facciamo tantissime, insomma, attività e eventi insieme. E spesso, insomma, non so se ti capita, ma mi contattano anche persone molto giovani dicendo ma questa è la mia prima estate, da quando sto assumendo ormoni, non so bene cosa fare, come comportarmi. E spesso anche su YouTube possiamo vedere, no, questi video che io non ho mai fatto, non so se tu li hai mai fatti, un po' del prima e dopo, no? Terapia ormonale, e c'è sempre anche ovviamente una sorta di gender euphoria, cioè un momento in cui vuoi farti vedere, vuoi mostrare il tuo corpo, ed è qualcosa secondo me di fondamentale, però c'è poi il momento del mare, e il mare sappiamo che è complesso, non so tu come te lo vivevi e come te lo vivi adesso.
3: Vabbè, potrei rispondere dicendo odiavo il mare prima, l'odio d'est, quindi qui diamo... No, vabbè,
2: però... risposta efficace e concisa.
3: No, però vabbè, prendendo ovviamente quello che dicevi, sì, cioè, come dicevamo nella parte iniziale, sicuramente ci sono dei cambiamenti che per me, nella mia, parlando a livello personale, io sono in terapia ormonale da 4 anni, non ho interesse nel fare interventi chirurgici, quindi diciamo che il mio corpo è cambiato in questi 4 anni, e credo che ogni estate per me è anche diverso il modo in cui l'affronto, sia per come il mio corpo in quel momento, per come ho maturato, no? la mia esperienza fino a quel momento, il mio riuscire o meno a mostrare determinate cose, o voler o meno farlo in un dato momento periodo, che dipende anche dall'umore, cioè diciamolocelo anche, dipende anche come stai in quell'estate, quali sono i tuoi desideri, i tuoi bisogni, quindi sicuramente c'è molto quella parte di cui tu parlavi, di euforia di genere, che per me è stato molto all'inizio, poi diciamo che nel mezzo c'è stato poi il crollo, quando inizia, nel mio caso, no, a vivere, iniziando di colpo, abbastanza in fretta, diciamo, a vedere che hai un corpo che viene visto e che viene molto più giudicato, oggettificato, sessualizzato, o il dover piacere, il dover essere ok per lo sguardo esterno, che non dico che sia solo per la socializzazione come donna, però io l'ho sentita proprio come una cosa che è aumentata di 10 volte, no, rispetto a prima, in cui probabilmente sentivo proprio di essere guardata molto molto meno, di avere molti meno giudizi, quindi anche i momenti della spiaggia, che sia poi appunto la spiaggia, o in montagna, in un lago, in un fiume, o in piscina, per me è comunque diventata qualcosa che non decido più, ho voglia di fare questa cosa, c'ha tutto un suo contorno, no? Dove vado, che persone ci saranno in quel posto, come pensiero di stare, mi voglio mettere in costume, che costume devo usare o voglio usare in questo dato momento. E questa cosa riflette, secondo me, tantissimo anche periodi appunto della nostra affermazione, nel dire questa parte del corpo non mi sta scomoda, non mi rappresento, mi vergogno di mostrarlo, oppure arrivare a punti in cui dici questa parte fa parte di me, voglio bene al mio corpo così com'è, ed è già un passo dopo, ma poi c'è comunque quella cosa del ok, io sono anche sono tranquilla a stare in costume in spiaggia, al mare, dopodiché me la vivrò tranquilla sapendo che ho il 90% degli occhi della spiaggia addosso, o sto aumentando tantissimo il rischio di commenti se va bene, commenti, se va male, altro. Quindi sicuramente ci sono tutto un insieme di variabili.
2: Ma di questo mi sento molto vicino perché il modo in cui io vivo la spiaggia pubblica o le piscine, i laghi, è molto cambiato. Cioè, paradossalmente, alcune parti del mio corpo oggi mi danno molta più disforia rispetto a prima. Faccio un esempio concreto: io prima della terapia ormonale riuscivo tranquillamente ad andare in short e stare a petto scoperto. E me ne fregavo abbastanza, oggi non riesco quasi più a farlo, che potrebbe essere un paradosso. Uno dice: scusami, ma hai fatto la terapia ormonale? Hai i peli, hai la barba, hai tutta una serie di robe, cioè praticamente ormai non hai neanche più seno, anche perché non ne ho mai tanto avuto, per fortuna. Però anche se ho una leggera linea, quella roba lì fa sì che io non mi levo la maglietta, cioè proprio qualche giorno fa sono stato in Val Chiusella, a farmi un bagno nelle pozze, tutti erano ovviamente in déshabillé, cioè chi più chi meno, e mi sono tenuto tutto il tempo la maglietta. E le mie amiche e i miei amici mi dicevano: ma Piero, ma come mai? Cioè, non ti senti bene? Che hai? E ho detto: no, ma è che non voglio che mi si veda il seno. E loro: ma guarda che non ti si vede più il seno. Io: no, ma io ho la percezione di avere il seno e quindi non riesco a togliermi la maglietta. E non so se con alcune parti del tuo corpo ti accade, però possiamo approfondire questo più tardi.

0: RBE, cultura, informazione, relax. Pride on Air.
1: Sì, ci piacerebbe entrare un pochino più nel dettaglio, ovviamente senza triggerare né le persone che ci ascoltano né noi, perché insomma sono comunque argomenti molto delicati e che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, quindi parleremo di quello che ci sentiamo. E io poc'anzi vi ho parlato un po' di come il mio rapporto col mio petto è paradossalmente peggiorato da quando sto in terapia ormonale, e racconto anche solo questa, la storia del calzino, prima di passare tutta la storia a Sofia, che a me piace molto nuotare e mi piace tantissimo, cioè, fare piscina. Nuotare in piscina, io ho fatto anche tanto agonismo quando ero più giovane, solo che ovviamente non avendo un pene è un problema per me lo spogliatoio maschile e comunque nuotare in generale. E all'inizio della terapia ormonale, siccome non mi potevo permettere, diciamo, un packing adeguato, usavo il calzino. E vi potete immaginare quando il calzino si impregna d'acqua. Ecco. E, detto questo, Sofia, non so se tu hai usato tecniche più sofisticate.
2: No, il calzino. Diciamo nel mio caso, diciamo, si può pensare poi ovviamente alla, diciamo, alla parte un po' opposta e quindi al fatto di andare al mare, no? A un certo punto con una socializzazione donna, femminile, nel mio caso comunque un po' di seno è cresciuto, quindi col pezzo sopra e la parte poi sotto, il dubbio che hai. Per me è stato prima ancora del mare, una volta che ero andata alle terme qui a Torino, e va bene, figo, vado in lo spogliatoio delle donne, poi però panico, cosa faccio nella pratica con le veste, quindi per me i primi anni è stato usare il pantaloncino, il costume comunque pantaloncino per togliermi, diciamo, qualunque tipo di attenzione o dover affrontare a forza una situazione che non mi sentivo ancora se non è pronto o comunque molto chiara, no? Da dover affrontare. Chiaro che comunque vedevo che la maggior parte delle donne, delle persone, delle ragazze intorno a me avevano il costume a slip, però diciamo che forse mi ero autoconvinta, vabbè, ma ci sono anche ragazze che per altri motivi magari vanno a fare un bagno, no, con quel pantaloncino. Poi diciamo che nel tempo, soprattutto negli ultimi 2 anni, forse anche per l'attivismo, per insomma il continuo cercare di comprendere meglio il mio corpo, io non ho mai appunto fatto interventi chirurgici, non vorrei farli, nel senso che non ho, io sento che al di là, vabbè, dei difetti estetici che chiunque di noi vede, il mio corpo è questo ed è così e mi sento, cioè, mi rispecchia così com'è, con questi genitali, questa situazione attuale. Dopodiché, da un lato, mi dicevo, come ci dicevamo in realtà prima, io vorrei andare al mare e godermi il mare invece di dover avere il campanello d'allarme tutto il tempo. Dall'altra c'era anche un po' quell'orgoglio personale di dire, ma perché devo nascondere tutto il tempo delle robe per gli altri? Quindi diciamo che ora io sono un po' in quella fase in cui, se sono con tante persone, metto lo stesso il costume a mutandina e si nota qualcosa e vabbè, pace, nel senso, vince, no? Non lo chiamerei orgoglio, però il voler dire mi sono rotta e voglio poter stare come voglio, e anche un po' forse volendo fare la parte più attivistica, no? Farsi essere una gocciolina in quella cosa, in quel mondo in cui ci sono anche donne che hanno un pene nelle mutande o viceversa, degli uomini che non lo hanno o che possono avere ancora un seno. Dopodiché va giorno giorno, cioè sarei ipocrita se dicessi da domani spacco il mondo, vado ogni volta così a distruggere gli stereotipi, no? Cioè dipende molto da come mi sento in quella giornata, se sono da sola, se sono con un gruppo di persone in cui mi sento più sicuro, se ho voglia di essere comunque guardata oppure no, cioè voglio essere guardata, ma però se lo riesco ad affrontare meglio. E parlando di quello, in realtà una cosa che molte persone, molte ragazze trans fanno è il tucking, che è questa tecnica per cui si nascondono i genitali, no? E io non l'ho mai fatta perché non sono mai riuscita, o comunque sentivo che non era la mia la mia vocazione, però in realtà è una cosa che viene spesso usata da persone che non vogliono vivere quel disagio o che, al contrario di me, sentono che quei genitali non le rappresentano e sono però in attesa di un intervento. E questa cosa è sicuramente utile per superare, non dire o uso la mutandina o uso il costume. E per questo ci sono stati in realtà in questi anni molti shop, molti siti che conosciamo che vendono, nel nostro caso si chiamano GAF, mi pare, comunque slip contenitivi che aiutano a questo scopo. E, non so, tu ne conoscevi alcuni, dicevi anche, io me ne sono segnati giusto un paio che conosco, uno è un Untag, scritto UNTag, da cui ordinai ormai 2 anni fa degli slip che ho usato per molto tempo e mi hanno aiutato un sacco.
1: Sì, io uso, vabbè, a volte dei packing, ma uso soprattutto a volte dei box che hanno un po' di forma. Non è facile trovarli. C'è un sito e un'azienda che si chiama F2M che ha tantissimi prodotti, veramente e fatti molto bene, tra cui diversi costumi da bagno. Quindi ci sono delle aziende, bisogna cercarle. Devo dire che Instagram una fonte di informazioni importanti, perché poi facendo attivismo, non so a te Sofia, ma a volte a me arrivano in modo, diciamo, spontaneo delle informazioni, della pubblicità, delle notifiche inerenti a tutto l'attivismo trans o comunque prodotti trans, anche appunto creme o vari anche gadget. E questo penso che sia importante, diciamo, provare a fare informazione su come la nostra visibilità non è per niente data per scontata, c'è cioè qualcosa su cui dobbiamo lavorare ogni giorno e quindi c'è anche una sorta di rito di preparazione per poterlo fare. E quindi questa cosa ogni tanto ripenso alle mie estati da bambino, quando mia madre mi portava in spiaggia e mi toglievo la maglietta e correvo come un pazzo a buttarmi in mare. E le immagino, le penso un po' con nostalgia, perché adesso invece c'è tutta una cosa, un po' una preparazione emotiva e mentale per farlo. E c'è anche una dimensione politica di cui parleremo tra pochissimo.

0: ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.
2: Bene, andiamo sulla dimensione politica, che è quella che poi ci appassiona di più. Almeno a me appassiona di più. Abbiamo raccontato tutte queste robine e uno può pensare, vabbè, ma avete voluto la bicicletta, adesso pedalate, no? Che poi è un termine, un esempio orribile. Quindi volete andare in spiaggia, a far vacanze, in piscina, quindi fate quello che dovete fare, tra mutande contenitive, magliette stringenti, tutto quello che ritenete. E così vi godete i vostri spazi. Però io mi chiedo, no? Ok, facciamo questo per viverci la nostra identità, il nostro percorso di affermazione di genere, ma io spesso sento che lo faccio quasi più per tranquillizzare e non scioccare le altre persone, / vivermi la cosa senza rotture di scatole, scusate, cioè persone che possono infastidirmi, fare la battutina, essere se no addirittura violente. Tu come la pensi?
3: Ma sì, in realtà, come dicevo poco fa, questa dinamica di cui parlavi ora è un po' quella più protettiva, no? Quindi dire, non, anche se sai, nella vita sono un attivista, ci sono dei momenti in cui voglio vivere da persona appunto che si gode dei momenti, delle esperienze come chiunque. Dal lato politico poi ovvio che viene molto, a volte a me viene ogni tanto quella cosa appunto che accennavo anche poco fa, del dire, però io non voglio, cioè, nascondere completamente e dovermi standardizzare in un'estetica, in uno stereotipo, in un corpo, perché io per prima non vedo quello stereotipo come l'immagine di essere una donna, no? Io lo sono per come lo sento io, per come voglio esserlo io, e quindi se io ho... riesco in alcuni momenti a espormi come facciamo in momenti di attivismo, mettendo la faccia, il nome, con tutte le conseguenze del caso, allora anche in momenti di questo tipo voglio poter fare questo tipo di cosa che magari per chi non ne ha la possibilità, non vuole, non riesce, no? E quindi viene fuori la parte più politica di dire, io oggi, anche se sarò guardata e rischio qualcosa, porto il fatto di essere una donna, una ragazza in spiaggia, e se anche vedranno che ci sono delle caratteristiche del mio corpo che scioccano un po' le persone, va benissimo così, e quel giorno mi sento di affrontarle, che sia utile. Non dico poi sempre, se tutto facessimo questa cosa sarebbe più facile, dopodiché non si può ovviamente dare per scontato che chiunque, io per prima, sempre vogliono farla. Però la mia parte di attivismo è anche quando riesco a fare delle piccole cose, no? E io credo che, in realtà, forse poi ne parliamo poi più nel specifico, però molti diritti, per quanto pochi, che oggi abbiamo, sono stati poi conquistati con, diciamo, delle modalità, come dicevi tu, di scioccare, no? Di mettere un po' a risalto dei disagi tra le persone che non sono abituate ai nostri corpi. Io credo che in questo momento l'obiettivo come comunità, uno di tanti obiettivi che come comunità trans, vogliamo parlare di comunità, abbiamo, è proprio quella di normalizzare lo sguardo sui nostri corpi, quando abbiamo già solo dei medici che non sanno neanche curarci, quindi far sì che le persone per strada non debbano per forza vedere dei corpi in due standard binari per essere valido nel tuo genere, quindi nella spiaggia, nell'estate, quando hai meno vestiti, hai meno indumenti, quello è il momento forse in cui poter, chi ha la fortuna, il lusso di poterlo fare, e dopo il lusso parlo di tantissime, sia a livello emotivo sia a livello personale, di portare, no, questa modalità, io la sento super utile farlo. Dopodiché mi rendo conto che una singola persona non sarà quella che cambia le cose, forse a volte servono atti di gruppo, atti più organizzati, no, di questo tipo, come sono già successi effettivamente in passato, ecco.
2: Sì, io mentre racconti questo penso al 4 luglio del 1980, che al Lido di Milano delle donne trans sono entrate in piscina a petto scoperto, quindi con il seno visibile. E, ovviamente, diciamo, le autorità del luogo le hanno trattenute e loro si sono giustificate: eh vabbè, ma noi siamo ufficialmente ancora uomini, non possiamo. E questa lotta, tra parentesi, è stata fatta per la rettifica anagrafica. Non possiamo cambiare i documenti, quindi poi dobbiamo anche andare nei spogliatoi degli uomini. Gli uomini stanno con il petto nudo normalmente, quindi noi andiamo a petto nudo, cosa volete? Non ci date i documenti, ma poi dobbiamo metterci il bikini, fatevi una ragione in qualche modo, no? Decidete. Sono state molto, come dire,

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Bene, siamo un po' in dirittura d'arrivo e ci teniamo sempre a prendere un momento un po' più ludico, più leggero, però, come dire, a condividere con voi anche delle nostre conoscenze altre. E io e Sofia abbiamo un'altra, diciamo, passione in comune, che è comunque la parte nerd, possiamo definirla così. Siamo nerd. E quindi, non so, oggi lei mi ha parlato di alcuni fumetti molto interessanti, non so.
2: Ma sì, vabbè, io mi sono preso appunti e come al solito non mi ricordo nulla, non prendo neanche più i farmaci della Diacad Institute. E vabbè, mi ero segnata come fumetto, in realtà uno è fumetto e due sono due libri. E il fumetto sì, che in realtà secondo me molte persone che ascoltano lo conosceranno, perché è in realtà diventato celebre come film di animazione su Netflix, che si chiama Nimona. E è fondamentalmente nato come una web comic di una storia fantascientifica in cui l'autore, che è comunque un uomo trans non binario, ha diciamo parlato, portato in questo personaggio mutaforma la sua esperienza del corpo, del suo genere. E io ce l'ho nella mia to-do list di film, ma appena scoperto

0: che in realtà è nato come fumetto, quindi penso di essere più curiosa di leggerlo in questo momento. E gli altri due libri che mi sono segnato, uno è quello che sto leggendo in questo momento, che si chiama Dopo di noi venne l'inferno, di Andrew Joseph White, che anche questo è, qui è una... Credo sia un ragazzo trans che appunto scrive questo libro e anche il personaggio protagonista del romanzo, in cui fondamentalmente in questo mondo futuro in cui c'è stata della, diciamo, distruzione e devastazione per un virus, questo ragazzo trova rifugio in una comunità queer, in cui il leader c'è questa persona autistica che in qualche modo si lega a lui. E quindi vabbè, c'è tutta una parte più fantascientifica, no? Di narrazione della storia, in cui però quello che a me piaceva molto è il fatto che l'identità della persona non è poi il fulcro del testo, no? Una cosa che io soffrivo parecchio è quando tu cerchi una rappresentazione più simile a te, quindi una persona non cisgender, non etero, non monogama, no? Però poi diventa il fulcro di quella narrazione, no? Quel personaggio è solo quello, vive gli stereotipi di quello, che sicuramente sono narrazioni che possono essere utili, però se io cerco un libro fantasy, potrò avere un libro fantasy con una persona trans che fa delle altre cose a parte essere trans. Ecco, questo, diciamo, per me questo libro era stato un po' questa necessità. E in ultimo, anche questo, insomma, ho acquistato ma non ho ancora letto, si chiama Nevada, di Imogen Bimini, non so pronunciarlo, scusate, magari ho detto un nome sbagliato, e che invece questo riguarda una donna trans di Brooklyn che, diciamo, dopo la fine di una sua relazione ruba un'auto e parte in questo viaggio sulla strada, no? Negli Stati Uniti, e finisce per fare involontariamente da mentore a questo ragazzo che... Ragazzo, in realtà non si sa, cioè questa persona che sta vivendo un momento di elaborazione della propria identità, però anche qui, per quanto il tema identitario c'è, viene esplorato, non è solo quello, no? C'è comunque una storia in cui queste due persone si incontrano, vivono sulla strada, e quindi per me sono stati tre titoli che io mi sento di suggerire, ecco.
1: Ma io non li ho letti, nessuno di questi, quindi meno male. In questo periodo sto leggendo una fantasy, una trilogia che si chiama La Trilogia del Lunga Vista di una scrittrice che si chiama Robin Hood, e c'è un personaggio queer all'interno di questo fantasy che è il matto ed è molto bello, molto interessante. Magari faremo anche una puntata solo su fantasy e queerness, perché nella comunità trans, poi non voglio, insomma, sovradeterminare altre persone, ma c'è un livello di nerdaggine assoluta e anche di autismo, però di questo parleremo un'altra volta.

0: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.
2: Come vi dicevo, io quest'estate sto viaggiando moltissimo, ma in realtà non sto viaggiando per piacere, ma sto viaggiando per attivismo. Perché siccome il prossimo anno abbiamo Europride qui a Torino, andiamo un po' in giro per parlare con le altre persone che organizzano i Pride, non solo in Italia, ma anche per esempio sono stata a Barcellona e andrò ad Amsterdam per il World Pride. E quindi cerchiamo di mantenere i contatti, fare rete, non tanto perché l'Europride deve avere tante persone a Torino, perché questo ci interessa fino a un certo punto, ma perché è un'occasione ottima per fare rete con le persone veramente da tutta Europa, soprattutto le persone attiviste, cosa che ci può aiutare a darci un po' un'idea di come politicamente possiamo agire per avere delle migliorie, non voglio dire per ottenere tutti i nostri diritti, perché non sarà così semplice, però magari riusciamo a migliorare dei pezzetti, sia localmente, sia speriamo a livello nazionale. E quindi se vi capita di guardare il nostro profilo Instagram o il mio, probabilmente vedrete che stiamo facendo un po' di giri, ma devo dire che per quanto sia faticoso, è bello vedere anche posti diversi del solito, ma è soprattutto molto arricchente questi confronti che stiamo facendo, e non escludo di parlarvene prima o poi nel corso del prossimo anno, perché faremo anche delle puntate un po' più politiche, spero. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con noi, con me e con Darianna in regia. Ci saremo comunque anche ad agosto, probabilmente saremo una puntata, ma vi faremo sapere quale, se dovessimo effettivamente saltarla, e vi chiediamo se vi va di iniziare a mandarci dei consigli su quali vorreste che fossero i nostri temi per il prossimo anno, da settembre in poi, perché sì, torneremo anche da settembre. Io con questo vi ringrazio, vi ricordo che se volete continuare a seguirci e rimanere aggiornati non soltanto sulle puntate che escono, ma anche su quando pubblicheremo poi i podcast relativi, quindi sarà possibile recuperare le puntate che avete perso, dovete soltanto seguirci su Instagram, nella nostra pagina pride_on_air. E io così vi saluto e vi auguro una buona serata e un buon weekend. E buone vacanze!
1: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rba.it e sul nostro canale YouTube.

Ecco, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il ricordo per Francesco Guccini, morto questa mattina a 86 anni, arriva dalla politica e dal mondo dello spettacolo. Mattarella ricorda le canzoni che parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. Questa sera a Milano diverse centinaia di persone omaggiano il musicista con una cantata spontanea. Negli Stati Uniti l'immunologo Anthony Fauci è stato ritenuto colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto alle domande sul Covid-19, appellandosi al quinto emendamento, mentre Iran e Oman a breve arriveranno a un accordo per lo stretto di Hormuz. Teheran garantisce che a breve saranno aperte nuove rotte di navigazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dal mondo politico a quello dello spettacolo sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Francesco Guccini, il cantautore morto questa mattina a 86 anni. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato le sue canzoni che parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza, ha detto. Tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi, ha scritto sui social Vasco Rossi. In giornata a Bologna sono state fatte suonare delle sue canzoni nella via della sua residenza in città e a Pavana, paese dell'Appennino tosco-emiliano dove viveva, i fan hanno portato dei fiori. Circa un'ora fa a Milano, in Piazza dei Mercanti, è iniziata una cantata anarchica spontanea. Le persone sono arrivate per cantare e omaggiare Guccini. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Alessandro Braga.
1: Sì, in questo momento forse lo sentite in sottofondo, la gente che è venuta qua, alcune centinaia, come dicevi tu da studio, sta cantando Vedi Cara, una delle tantissime canzoni di Francesco Guccini che sono entrate nel cuore delle persone che spontaneamente hanno deciso di venire qui in Piazza dei Mercanti, proprio accanto a Piazza Duomo, per ricordarlo. Una sorta di remake di quello che era successo nel gennaio del 99, quando era morto un altro grandissimo del cantautorato italiano, Fabrizio De André. Anche allora Milano aveva risposto con una cantata anarchica spontanea. Il nome è lo stesso, cantata anarchica, la modalità la stessa, spontanea. Le persone qui, tante, anche stasera, si è partiti con un grande classico, La Locomotiva, una delle canzoni più emblematiche di Guccini, la canzone dell'anarchia, della bomba lanciata contro l'ingiustizia, ecco, il Guccini politico, ma anche il Guccini intimista, con Autogrill, con Vedi Cara, come dicevamo, che abbiamo sentito adesso in sottofondo. Tanti gli aspetti che le persone che sono accorse qui per ricordare Francesco Guccini hanno voluto ricordare, il Guccini politico ovviamente, ma anche il Guccini intimista, il Guccini che in qualche modo ha accompagnato la vita delle persone che ci sono qui, persone che vanno, per la stragrande maggioranza sono over 60, gente che ha conosciuto Guccini nei suoi anni della giovinezza, e in qualche modo il cantautore di Pavana è stato la colonna sonora della loro lotta, della loro protesta. Però ci sono anche giovani, ho prima intervistato un ragazzo di 26 anni, Francesco Guccini, attraverso i suoi genitori, ma poi è entrato lui indipendentemente ad andare avanti a conoscerlo. Ovviamente lì le canzoni del cuore sono quelle più vicine temporalmente all'ultimo periodo di Francesco Guccini. Adesso si sta continuando, in sottofondo è partita L'Avvelenata, altra canzone emblema di Francesco Guccini, e credo che non si andrà a casa tanto presto. A voi la linea.
0: Grazie ad Alessandro Braga. I funerali di Francesco Guccini si terranno sabato in forma privata a Bologna, come chiesto dallo stesso musicista, mentre una commemorazione pubblica è già stata annunciata per settembre per permettere ai fan di rendere omaggio al cantante, uno dei cantautori più importanti degli anni 60 e 70, come dice Matteo Cruccu, critico musicale del Corriere della Sera.
2: Penso che più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti, o ad André, a Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantautore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti, e poi naturalmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60-70. La memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva giocato a Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto dei migranti in Amerigo, e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quella del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma,

0: La lotta al Covid non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento della Commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un'azione legale contro Fauci, a meno che la macchina della giustizia, nelle mani di Donald Trump, non decida di agire prima seguendo altre vie. I repubblicani lo accusano di oltraggio perché nella recente seduta della Commissione per ben 100 volte Fauci si è appellato al quinto emendamento della Costituzione ed è rimasto in silenzio di fronte alle domande dei senatori. Voleva così evitare incriminazione. Secondo Rand Paul, questo suo silenzio non era giustificato perché i quesiti riguardavano il periodo in cui Fauci era capo della task force anti-Covid, periodo per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell'infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l'allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri. E infatti l'accanimento di Rand Paul fa parte di questa crociata magra contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese finanziato proprio da Fauci. Una storia utile in vista del medio termine, da usare per coprire i fallimenti di Trump sulla gestione della pandemia, Italia alla ricerca scientifica e Italia ai programmi di assistenza sanitaria.
1: Abbiamo quantità enormi di munizioni, puniremo chi rilascia dichiarazioni traditrici in merito. Così Donald Trump torna a negare che i depositi di missili statunitensi si stiano svuotando, come invece rivelato da numerose inchieste giornalistiche, e a lodare il segretario della difesa Hegseth, smentendo di averlo criticato per la gestione delle scorte, come riportato dai media statunitensi. Da giorni si parla della diminuzione delle scorte missilistiche come causa dell'interruzione degli attacchi su larga scala contro l'Iran, ma la situazione si riverbera anche sull'altro fronte, quello ucraino. Ieri il presidente ha negato a Kiev una nuova partita di missili Patriot, intercettori fondamentali per abbattere i missili russi. E sulla gestione della pandemia oggi era una giornata molto attesa anche in Italia, con l'audizione in commissione di Giuseppe Conte. Nel corso dell'audizione l'ex presidente del Consiglio ha provato a ribaltare le accuse che gli vengono mosse dalla destra. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato possibili mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte, che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di chiudere la causa accettando di pagare 100 milioni di euro senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento il leader 5 Stelle si è poi difeso da tutte le accuse, rivendicando di non aver commesso mai alcun illecito. E passiamo al Medio Oriente. Un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà un'intesa tra l'Iran e l'Oman. Ad annunciarlo è stata la stessa Teheran, senza dare ulteriori indicazioni su quando entrerà in vigore l'accordo, che dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione. Un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e, dopo altri 30 giorni, la rimozione delle mine. L'agenzia iraniana Fars ha riportato che Teheran e Muscat avrebbero concordato che l'accesso allo stretto avverrà attraverso il corridoio settentrionale vicino alla costa iraniana, mentre l'uscita delle navi avverrà attraverso il corridoio meridionale vicino alla costa omanita. L'agenzia aggiunge che verrà stabilita una tariffa di transito, poi in base ai servizi forniti e non in base al valore dei carichi trasportati. E intanto proseguono le tensioni in Yemen. I ribelli Houthi, che stanno controllando il traffico dello stretto di Bab el-Mandeb e che prendono di mira le navi con bandiera saudita, hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative. I morti sono 58 e ci sono decine di feriti. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
2: Le notizie di quest'ultimo attacco sono state confermate da entrambe le parti. Si tratterebbe di un attacco a due campi dell'esercito regolare yemenita, sferrato appunto con i soliti metodi, droni, aerei, quindi diciamo artiglieria leggera, se così possiamo dire, in due aree che sono state sempre negli ultimi anni delle aree in cui l'esercito regolare yemenita mette i suoi avamposti, e cioè il governatorato del Mareb, dove si trovano anche delle forze saudite.

0: supporto e l'Adramut. Sappiamo che ci sono appunto diversi morti tra i soldati, gli Stati Uniti hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del governo centrale yemenita, stessa cosa hanno fatto i sauditi, insomma è chiaro che la guerra in Yemen ritorna e che chiaramente questa crisi tra Iran e Stati Uniti ha come diciamo moneta di scambio ancora una volta il terreno yemenita.
1: Droni russi hanno colpito una nave cargo di proprietà tedesca battente bandiera della Liberia nel Mar Nero poco distante da Odessa, un attacco rivendicato da Mosca che ha dichiarato che la nave trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a 24 ore dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, dove hanno la base i cargo ucraini Antonov, vicino a un aereo carico di munizioni. Un episodio che il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha definito uno scenario da attacco ibrido e che può essere letto come un segnale inviato all'Europa. Sentiamo Gianluca Pastori, che insegna la storia delle relazioni politiche all'Università Cattolica di Milano.
2: Diciamo che io fra i due eventi ci vedo una qualche differenza, diciamo l'attacco al cargo nel Mar Nero sarebbe forse configurabile come un atto di guerra più convenzionale, l'attacco di Lipsia, presunto attacco, il possibile attacco di Lipsia invece è molto più chiaramente un caso di guerra ibrida. Non dimentichiamo che la Germania è forse il paese che più attivamente ha sostenuto l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi ha una valenza simbolica. La Germania è un paese anche fisicamente, diciamo così, in prima linea, forse non come la Polonia, ma comunque un paese molto vicino alla linea del fronte. E poi perché all'interno degli equilibri europei comunque la Germania è uno dei motori, quindi andare a destabilizzare la Germania anche producendo incertezza, producendo insicurezza, può essere un modo per intaccare, per indebolire la posizione dell'Europa.
1: Il caldo estremo sull'Italia, dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da questa sera è prevista una breve tregua dall'AFA, con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto, ma poi le temperature risaliranno e il caldo continuerà per altri 10 giorni. Le ondate di calore di quest'estate hanno reso evidente i ritardi delle città italiane nelle politiche di adattamento. Che cosa si dovrebbe fare? Lo abbiamo chiesto a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
3: Cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte è stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo, delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate, si dice, sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi, di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento nelle piazze, nelle strade, che depavimentare va fatto, ma è un intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche, che sono fondamentali perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare, ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari, senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Radiocolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

uplifting and inspiring.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: shoes.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.